0: Samurai J con Ossessione su Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Abbiamo iniziato un argomento che in realtà, come dicevamo già all'inizio, abbiamo trattato un po' di tempo fa. Stiamo parlando di libri. Tra poco inizia l'estate, ci saranno le ferie. Che libro stai leggendo ad oggi, ma soprattutto quale consiglieresti per l'estate?
1: Signori, carta canta la nostra classifica delle migliori letture estive. Non in quel senso.
0: No,
1: salutiamo tra l'altro Marco Carta.
0: È stato ospite nelle nostre notti da cantare.
1: Simpaticissimo, lo abbracciamo. Ma cominciamo con questa nostra classifica. Dalla sesta posizione nei libri da leggere in estate, i classici brevi.
0: Okay.
1: L'estate comunque è un ottimo momento per recuperare grandi libri, quindi questo è il momento in cui potete riprendere, che ne so, dimmi un classico che vuoi recuperare quest'estate. I Promessi Sposi?
0: Diciamo
1: L'Odissea.
0: Che non è breve.
1: Ma insomma,
0: non è breve.
1: Vantaggio, sono brevi, intensi e facili da leggere in pochi giorni.
0: Il titolo:
1: Guerra e Pace.
0: Mamma mia, veramente.
1: Quinto posto, narrativa feel good, cioè i libri confortanti, quelli magari un po' ironici, perché piacciono d'estate, rilassano, sono
0: tipo,
1: senza,
0: che ne so, le barzellette di Totti.
1: Pressione. Un po' di più magari delle barzellette di Totti, che salutiamo tra l'altro.
0: Un po' più in alto magari. Quelle di Cassano della serie.
1: Punta magari anche alla scrittura in italiano, che sarebbe
0: le barzellette di Freud, mi verrebbe da dire.
1: Già meglio.
0: Credo che abbia fatto barzellette, però potrebbe anche essere. Non lo so, bisognerebbe chiedere a qualche filosofo all'ascolto.
1: Vado a informarmi e torno.
0: Vai a infornarti. Radio Bella e Monella.

0: La voce di Noemi, se ti innamori muori qui, qui su Radio Bella e Monella. Ma anche no, possiamo rimanere in vita senza nessun problema.
1: Ah beh, per quanto mi riguarda puoi fare quello che vuoi.
0: No, perdurami, no. Meglio di no. Comunque signori, stiamo parlando di libri e vi abbiamo chiesto qual è la vostra lettura estiva e vi stiamo consigliando anche, secondo la classifica globale dei libri da leggere in estate.
1: Non locale, globale.
0: No, globale, va bene.
1: Terracqueo il globo.
0: È perché quello universale abbiamo detto no, meglio di no, perché magari i libri marziani non sono conosciuti.
1: È una lingua ancora sconosciuta.
0: Lo so. Quarta posizione di questi libri da leggere in estate, i libri fantasy, quelli accessibili però, quelli un po' più leggeri, no?
1: Ecco, riprendendo uno degli autori che abbiamo citato prima, Tolkien, fai fantasy, diciamo che però tendenzialmente tutta la trilogia del Signore degli Anelli, tutta la trilogia dell'Hobbit e quant'altro potrebbe essere lunga, a meno che non abbiate un'estate lunga.
0: No, il libro dell'Hobbit è leggibilissimo, è leggerissimo.
1: È un manuale di 850 pagine.
0: È un libricino da cui poi non si capisce bene come hanno tirato fuori una trilogia da livello di film, però sì, il libro di L'Hobbit potete tranquillamente leggerlo senza problemi, è leggibile. Tutto il resto, Silmarillion, non è da spiaggia, ragazzi.
1: Ma anche ad esempio i libri dedicati a Star Wars.
0: Certo, è un po' difficile. Terza posizione, medaglia di bronzo per romance contemporanei.
1: Mamma mia, mi si sta già sciogliendo il gelato che avevo appena comprato al bar.
0: Ma perché stanno girando vorticosamente quando leggi questi libri qua, ma va bene lo stesso. Comunque questo è da leggere lungo l'ombrellone, lungo.
1: Leggetevelo,
0: capito? Leggetevi l'ombrellone, che è meglio.
1: Leggetevi l'ombrellone, è una bella cosa da fare.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: In Femi Schilla la testa gira su Radio Bella Marella, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 che libro stai leggendo ad oggi, ma soprattutto quale potrebbe essere un tuo consiglio per una lettura estiva.
1: È nata anche una domanda da Mantova, Siga. Senti.
2: Luca da Mantova. Ciao, ragazzi, Luca. Ma non hanno fatto il bignami del Signore degli Anelli?
1: Sai che come fai a fare il bignami del Signore degli Anelli? Cioè, nel senso, fai il riassuntino, ma non è il Signore degli Anelli, perdonami.
0: Evidentemente sì, hanno fatto una versione molto slim, hanno caricato tutto quanto il libro su chat, gli hanno detto riassumimelo in 50 righe.
1: Ma dai.
0: E lui l'ha fatto. Ovviamente sto scherzando, attenzione.
1: Vabbè, no, chi lo sa, magari avrebbero fatto lo stesso, non ti preoccupare. Attenzione a Simone che dice: io sto leggendo Delitto alla Sagra del Prosecco. Un giallo leggero ma carino. Simone da Milano. Che figata!
0: Sai cosa mi viene in mente a livello televisivo? Mi viene un po' in mente I Delitti del Barlume.
1: Ok,
0: che
1: sì.
0: Che è una cosa basata su omicidi e quant'altro, però è comunque una chiave ironica.
1: Okay? Sì, è vero. Tra l'altro una serie italiana per nulla scontata, per nulla banale.
0: Assolutamente.
1: Molto molto bella, se avete voglia di vederla.
0: 393-7366-170. Continuate a raccontarci che libro state leggendo ad oggi, ma soprattutto che lettura estiva consigliate.
3: Radio Bella e Monella, tutta da camminare.

0: nostra.
1: Gaia con Bossa Nostra su Radio Bella e Morella chiude anche questa mezz'oretta insieme.
2: Ma dai, siamo già all'ultima mezz'ora.
1: Ci stiamo divertendo tantissimo e quindi il tempo passa veloce.
2: E parleremo di libri da leggere quest'estate, mi raccomando, ditecelo.
0: Radio Bella e Morella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro. È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ma grazie al nostro Antonio Leone Cerri, lo vogliamo salutare con un abbraccio gigantesco.
1: Ciao.
0: Grazie per Rosa Chemical, Belluaglion,
1: Ciccio Merolla versus Gianluca Vacchi, Vento Malattia Meshup
0: e Clementino a cominciare con Guardando la Luna.
1: Oh, grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Thank you very much, Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Pensavo partissi con Violenza.
1: Sono Attila, fratello di Dio.
0: Signori, stiamo parlando di libri. Ad oggi che libro state leggendo e cosa consigliereste per l'estate? Cosa consigliate anche per l'estate? Al 393-7366-170. C'è lei che ci manda questo, Alvisa.
1: Di
0: c'è
1: chi?
3: Pronto? Ciao, sono Valentina da Sossano. Io ciao, vi Valè. Consiglio da leggere Sotto l'ombrellone. I sì. due libri di Alice Guerra sono due gialli, però in chiave ironica e con qualche parola veneta.
0: Alice
3: e
0: Guerra?
3: Sono chiamatemi sì. Jessica Fletcher e dici cose che ho imparato da Jessica Fletcher.
1: Vedi? Okay. E quante cose impari da Jessica Fletcher?
0: Tante.
1: Tipo
0: a non avere mai intorno Jessica Fletcher.
1: Bravo.
0: In qualche modo un morto poi appare.
1: O essere il dottore o essere sì. lo sceriffo.
0: E là, bene o male. Però a volte rischi di essere o questo o quello, ma comunque finisci immischiato, capito? Sì. Quindi non lo so, è meglio evitare. Jessica, da distante.
1: Okay. Poi, secondo me, le puntate più belle da sempre e per sempre sono quelle dove lei va sotto mentite spoglie, certo. cioè ha i capelli rossi e nessuno riconosce Jessica Fletcher.
0: Ma perché è in persona la cugina, se non sbaglio.
1: Ho capito.
0: La ricordi? Ma lei è la cugina. È simile perché è la cugina. È così.
1: Ma sono gemelle separate alla nascita,
0: certo,
1: e hanno colorato di
0: bravo, bravo. Vedo che sai. Ma poi se non la conosci, non la conosci.
1: Vabbè. Però nel frattempo, comunque, intorno a te muore qualcuno.
0: Comunque arrivava il morto, è vero.
1: Amici, ancora un po' di minuti per raccontarcelo al 393-7366-170. Ad oggi che libro stai leggendo e cosa consigli per l'estate?
2: Radio Bella e Monet.

0: diretta con Radio Conga su Radio Belle Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento raccontandovi quali sono le ultime due posizioni per quanto riguarda questa sorta di classifica delle migliori letture estive.
1: Al secondo posto mettono i romanzi d'avventura e viaggio.
0: Ok.
1: Chi vuole partire mentalmente anche restando a casa, questo è molto molto utile, anche chi non è sotto l'ombrellone, per intenderci.
0: Certo.
1: E al primo posto, l'abbiamo già letto, l'abbiamo già detto, abbiamo visto i vostri commenti, quindi è riscontrato, i thriller e i gialli.
0: Tantissimo.
1: Ma attenzione, abbiamo anche le cose poco consigliate per l'estate. Libri che non vanno letti sotto l'ombrellone, okay? Narrativa troppo lenta o pesante emotivamente.
0: Effettivamente,
1: cose belle toste. Tipo le battute di Totti, capito?
0: Non è una narrativa per quella.
1: È molto pesante però. Libri accademici.
0: Ok.
1: Però se hai un esame da dare a settembre, devi leggerlo.
0: Vabbè, però lì è un'eccezione, capito?
1: Fantasy ultra complessi da 1000 più pagine, quindi Tolkien viene un po' escluso, a parte, ripeto, per i libri un po' più corti che sono leggibili.
0: Povero Tolkien.
1: E il primissimo, i saggi molto tecnici.
0: Ah, ok.
1: Che non so bene spiegarlo, cioè sono semplicemente i saggi che parlano di cose tecniche.
0: Credo che tendenzialmente io li metterei insieme ai libri, quelli accademici sostanzialmente.
1: Può essere.
0: Un po' un accademico si va a leggere il saggio.
1: Ovviamente
0: no?
1: Vogliamo dirlo, dipende dal lettore, c'è chi si porta guerra e pace in spiaggia vive tranquillamente.
0: E chi si porta i figli. No, sto scherzando, amici. Radio Bella e Molesta.

0: Sì, completamente su Radio Bella Monella chiudono queste nostre due ore insieme.
1: Beh, non la chiudono completamente perché c'è un'altra ora dalle 18 alle 19 con solo me però, eh.
0: Ah, sì, con solo me.
1: Con solo me.
0: Dei me contro te.
1: Bravo.
0: Incredibile.
1: Bravo.
0: Salutiamo tutti voi che ci state ascoltando in replica dall'1 alle 3. Io invece ritorno dalle 15 alle 16 in solitaria e poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara.
1: Buonanotte Rossana.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.

0: Questa mattina ho aperto la botola, no? Io ti ho detto la stanza, praticamente una specie di controsoffitta. E ho aperto la botola per arieggiare ieri sera.
1: Ovviamente stamattina.
0: Ma tu ti rendi conto? Ma tu ti rendi conto? Ma è una cosa. Cioè, se io apro quella botola, vuol dire che di giorno pioverà o il giorno dopo diluvierà. Cioè,
1: ma poi non era neanche prevista pioggia stamattina.
0: Una prassi. Mi sono
1: veramente
0: svegliato bombo. Cioè, bombo. Ero bagnato.
1: Ah, ma quindi ti è entrata proprio.
0: Oh, mi è entrata addosso. Sul letto, sulle gambe, ovunque. Ho detto: cosa sta succedendo? E c'era il diluvio universale e mi sono svegliato così questa mattina.
1: Vabbè, secondo me ti sei preso avanti per andare in spiaggia.
0: Esatto,
1: Sei già lanciato, perché parleremo delle migliori spiagge del mondo nel 2026, perché sono proprio due italiane nelle prime 50.
0: Allora, sono famosissime le due italiane che ci sono, tra poco le scopriamo, anche perché vogliamo sapere qualcosa da voi, fuori i nomi delle spiagge più belle dove siete andati.

0: voce di Gali, niente panico. Si parla di spiagge, le 50 spiagge più belle al mondo. Ci sono anche due spiagge italiane.
1: Allora, ci è arrivato questo messaggio al 393-7366-170. Dice: buongiorno, io voto Cala Mariolu in Sardegna. Buona giornata, Angela da Vedelago. Non è l'unica, c'è chi è veramente sarda.
0: Ok.
1: E ci dice: ma ragazzi, ma con queste giornate non potete parlarmi delle spiagge perché mi viene il magone.
0: Vogliamo farci del male tutti quanti da soli, capito? Dobbiamo essere un unico gruppo di persone sofferenti ad immaginare il bagnetto.
1: Ma masochiste, anche esatto. Lì si parla di Sardegna perché lei gioca in casa e dice: c'è un paradiso da me, non sono mai stata all'estero e non cambio proprio le mie spiagge.
0: Vabbè, diciamo che chi è dalla Sardegna che gli è frega andare all'estero a vedere le spiagge, ha già le migliori. Comunque, in questa classifica delle 50 ci sono due spiagge appunto della Sardegna. Una è Cala dei Gabbiani, io non sono mai stato, quindi se qualcuno è stato ci dica qualche feedback, è quella della Pelosa, che vabbè, quella è famosissima.
1: Io avrò la fortuna quest'anno di andare a Cagliari, quindi riuscirò per la prima volta ad andare in Sardegna a vedere il mare della Sardegna.
0: E vai a Cala dei Gabbiani?
1: Non lo so dove sia, io non sono informata.
0: Vabbè, chiedi in giro, a un taxi, mi porti per favore a Cala dei Gabbiani.
1: Penso che non sia in provincia di Cagliari, ma non sono sicura.
0: Si parla di spiagge, fuori i nomi delle spiagge più belle, intanto Caparezza con Vieni a ballare in Puglia.
2: Come vai a ballare?

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta.
1: Dunque la Sardegna a rappresentare il nostro paese in questo elenco, stilato in base anche a criteri che includono l'unicità del paesaggio, la possibilità di avvistare fauna selvatica, ma anche il livello di affollamento. Lo si sa, la Sardegna è sicuramente un posto bellissimo.
2: Anche perché abbiamo un sacco di acque cristalline, ambienti incontaminati che mantengono veramente una naturalezza bellissima. Allora, è arrivato questo audio e sentiamo cosa hanno da dire.
3: L'Italia ha delle spiagge stupende.
1: Sì, sì.
3: Nulla da invidia, da avere invidia degli altri stati. Dipende da cosa si cerca, perché è bello dal nord al sud.
1: È vero.
3: Spettacolo, viva l'Italia.
1: Bello, questo è sembrato quasi un inno all'Italia.
2: Certo.
1: Viva l'Italia.
2: E io ho detto alla signora, ma c'è una spiaggia che preferisce in particolare? E lei ha risposto così: Torre San Giovanni in Puglia, uno spettacolo, però frequento Sottomarina per comodità.
1: Per comodità la Sottomarina.

0: quella dei conigli di Lampedusa, sì, che lo scorso anno, penso, era terza in questa classifica, ma è scivolata a 18esima, quindi insomma ha perso un po' di posizioni. Ho degli amici che sono stati a Lampedusa, ne parlano tutti molto bene, della spiaggia,
1: sì,
0: del mare.
1: Io domenica sono uscita con un po' di amici e hanno detto che è un inferno andare ad agosto, perché è tutto molto chiuso e quindi non passa un filo d'aria, quindi se riuscite magari andate o a luglio o a settembre. Ma vogliamo sapere qual è la spiaggia vincitrice, la più bella del mondo?
0: Tra poco la scopriamo, anche perché è lontana, abbastanza lontana dall'Italia, però siamo andati un po' a vedere le foto, anzi dopo, quando vi diremo il nome, andate a googolare anche voi, perché è uno spettacolo.
1: È uno spettacolo. Noi continuiamo con la musica di Radio Bella e Monella, stiamo parlando di Ermal Meta con Calma Metafisica.
2: Radio Bella e Monella.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un po' di zucchero, la fila va giù.
1: Antonello Cerri suona
6: Italiamo.
7: Italiamo.
8: Italiamo.
6: Italiamo.
1: La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?
9: Come voi ne fanno molti, come noi ne fanno pochi. Pochi pochi, faccio soldi pure quando...

0: amo la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di spiagge, abbiamo citato due spiagge della Sardegna che sono all'interno di questa maxi classifica delle 50 spiagge più belle del mondo, abbiamo detto i nomi e adesso andiamo a parlare della prima spiaggia, la più bella, quella che ha vinto questo super premio, pensate, si trova in Messico.
2: Esattamente, la spiaggia di Isla Pasión a Cozumel in Messico, questo paradiso terrestre, perché io e Damiano stiamo un po' fantasticando su questa spiaggia meravigliosa.
1: È qualcosa di incredibile, davvero vi consiglio di andarla a vedere sui social o su Google, semplicemente Isla Pasión. Ragazzi, è un paradiso, cioè l'acqua è bianca, azzurra, la spiaggia incredibile. Non so quanto tempo ci voglia per arrivare in Messico, poi ultimamente ci sono stati dei problemini, quindi
2: pochino.
1: Non mi prendo la palla al balzo di consigliare, però ragazzi è stupenda.
2: È stata anche eletta dai Traveler's Choice Awards di TripAdvisor come una delle spiagge più amate e spettacolari al mondo, che appunto ha vinto il primo premio di questa classifica. Radio Bella e

0: con Caterina Aeroplano su Radio Bella Monella. Stiamo parlando di spiagge, vi stiamo facendo anche venire un po' di voglia di prendere la macchina, mollare tutto, l'ufficio, lanciare le carte e dire: sapete che c'è?
1: Io vado al mare, sarebbe una bella idea, ma noi non c'entriamo niente, non scaricate poi il barile e la colpa a noi.
0: Come dice Damiano, io mi dissocio.
1: Io mi dissocio. Altri nomi di spiagge molto molto belle, questa è stata la vincitrice, pensate, dell'anno scorso, è la spiaggia cretese Elafonissi. Io non l'ho mai sentita, se andate a vedere anche quella, bellissima.
0: Creta, anche qui, se avessimo tempo di viaggiare tutti i giorni vorrei tanto visitarla.
1: Beh, tanta gente parla bene della Grecia, soprattutto poi per le vacanze, sono un sacco di isole.
0: In Grecia
1: stupende.
0: Ci sono andata, per esempio.
1: Bella.
0: Sì, sì, molto molto bella. Molto
1: altra
0: bella
1: spiaggia, sempre di Creta, che occupa il terzo posto, è Ballos Lagoon. Ragazzi, tanta roba. Oh.
0: Segnatevi queste informazioni che poi non ci venite a dire, ma non ce l'avete detto, ve l'abbiamo detto.
1: Mi fa venire in mente il nome, Ballos Lagoon, una delle spiagge, anzi forse la spiaggia più bella che ho visto io con i miei occhi, ed è Blue Lagoon a Malta.
0: Anch'io.
1: Spettacolare.
0: Sono stata a Blue Lagoon pure io, bella Malta,
1: bella,
0: Anche per la festa,
1: bella.
0: Ci sta.
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Antonella, ma ascoltami, caro Dami, tu che sei stato a Malta, avrai fatto la pedicure con i pesciolini?
1: No, perché avrei dovuto, scusa.
0: Non hai fatto la fish pedicure?
1: No, no, è una cosa tipica.
0: Sì, è una cosa tipica di Malta, perché viene eseguita immergendo i piedi in queste vasche d'acqua dolce. Ci sono dei piccoli pesciolini che si chiamano garra ruffa. E cosa fanno? Ti mangiano tutte le cellule morte dei piedini.
1: Ma tu, grande testimonial delle cose fatte per bene, dello sfruttamento da non fare. Questo è sfruttamento dei pesci.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Questo è sfruttamento dei pesci.
0: Ma che loro sono contenti di mangiare tutte le nostre schifezze che vengono fuori dalla pelle.
1: C'è Samurai Jay.

0: Abbiamo parlato di spiagge, le 50 spiagge più belle al mondo. Per curiosità siamo andati a vedere anche la più brutta. È in India, ragazzi.
1: Chi l'avrebbe mai detto?
0: Piena di spazzatura, purtroppo.
1: Chi l'avrebbe mai detto?
0: E mi raccomando, prendiamo la palla al balzo per dire: state attenti anche voi quando andate in spiaggia con i rifiuti. Non mettete le sigarette sotto la sabbia nascoste.
1: Per favore, un attimo di creanza, si dice.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
4: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
4: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Di Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella.

0: Apre lui la nostra terza ora insieme, 6 minuti dopo le 14. Maxi saluti ad Alessia e Veronica che ci scrivono al 393 7366 170. Finito il turno di lavoro quest'oggi, ci stanno ascoltando.
1: Finalmente. Ciao. Ma secondo voi è il momento di prendere la macchina e andare al mare?
0: Allora, se avete la giornata libera, assolutamente sì.
1: Beh, dovete farlo.
0: Se avete impegni nel mezzo, non si può fare.
1: Ci dispiace in realtà, ma noi continuiamo con la musica tutta da cantare con la Pesce e Di Martino. Questa è musica leggerissima. We'll be right back.

0: Ritorna quel momento su Radio Belle Monella, quello dove potete cantare voi con la vostra voce. Mandate un messaggio vocale al 393-7366-170 dove canticchiate un pezzettino della canzone che vorreste ascoltare.
1: Esatto, quindi soprattutto per quelli che non ci conoscono, è un format che c'è qui su Radio Belle Monella dove siete voi i protagonisti. Non vi vergognate se non avete voglia di far sentire la vostra voce. Noi cantiamo tutti assieme, quindi lo ripeto, prendete il telefono, mandate un messaggio vocale al 393-7366-170 dicendo: ciao Radio Bella Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: soli. Siamo soli.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Lisa con canzone estiva. Signore e signori, è arrivato il momento di ascoltare qual è stata la canzone scelta per la canzone che fa.
1: È sempre difficile scegliere uno di voi, noi lo ricordiamo sempre, provateci sempre, che tanto prima o poi toccherà anche a voi mettere la voce nella nostra playlist musicale. Va bene, andiamo a scoprire di chi si tratta quest'oggi.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Sean Kingston! Josie! E Lenoa! Takagi!
4: Ciao, sono Paola della Tigiana. Voglio ascoltare, per favore, la canzone Amore Capoeira di Giuseppe Ferrari.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ultimo di ultimo si intitola Romantica, bello il gioco di parole. Noi vi dobbiamo ricordare una cosa importante, perché tra pochi giorni, ormai segnate la data, quella del 31 maggio, saremo a Curtarolo. Diciamo di più.
1: Perché arriva la Sportivando Run, senz'altro la radio in piazza a Curtarolo Padova, in occasione appunto della Sportivando Run, che è una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo.
0: Lo ricordo, siamo in via Kennedy, agli impianti sportivi di Curtarolo, domenica 31 maggio, dalle ore 8 DJ set animazione con Monica Morgan ed Mbit DJ.
1: Dalle 10 invece sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, e noi saremo anche in diretta su Bella Monella proprio con il nostro Dami.
0: Lo ricordiamo, l'evento è gratuito e aperto a tutti. Vi aspettiamo domenica 31 maggio a Curtarolo.
2: Radio Bella Monella.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso
7: fa. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Matthew Monti, ovviamente trattasi di Matteo Monti, è stato lui il selezionatore musicale per queste tre canzoni.
2: Abbiamo ascoltato Max Gazzè con Una musica può fare, D'Argen d'Amico Dove si balla e all'inizio Alberto Camerini con Taz Bambolina.
0: Bella e Monelli.
1: Noi torniamo in diretta, ormai le 14.40, ultima mezz'ora insieme qui su Radio Bella e Monella nel nostro post lunch time. Se nella prima ora, anzi nella seconda, nell'ora precedente, abbiamo parlato di spiagge, vi abbiamo fatto venire voglia di vacanza e di mare, allo stesso tempo si può parlare anche di montagna, perché a passo lento e con il comfort di una super accoglienza tipica delle Dolomiti andiamo a scoprire la Corona de Gardena.
2: Esatto, questo itinerario ad anello che abbraccia l'intera Val Gardena e siamo in Alto Adige, è una nuova strada illuminata, un modo di fare trekking ad alta quota che permette al nostro viaggiatore, quindi tutti quelli che hanno voglia di fare qualche passeggiata, che non ha voglia anche di stare sempre in mezzo a routine un po' stancanti, di camminare per 60 km in più giorni al cospetto di queste pareti rocciose, le più iconiche nel mondo.
3: Radio Bella e Monella.

0: Cesare Cremonini con Marmellata 25 qui su Radio
1: 25.
0: Bella Monella. Va bene, allora, per fare questa super camminata in montagna in questo posto che vi abbiamo detto, pensate, ci sono vari percorsi, ce ne sono due in realtà, i più famosi, che sono le due varianti: la variante classica, che ci vogliono circa 4 giorni,
1: esatto,
0: e la variante deluxe, allora, dove ce ne vogliono 5.
1: Quella classica è pensata per escursionisti esperti molto allenati, prevede camminate giornaliere fino a 8 ore con dei dislivelli che vanno fino ai 1600 metri al giorno, neanche male, e poi ci sono questi rifugi alpini,
0: certo,
1: in alta quota.
0: Se no c'è l'opzione deluxe, un pochino più lunga, più accessibile per escursionisti mediamente allenati, e le tappe giornaliere sono un pochino brevi, più brevi, e permettono a fine giornata di scendere a valle tramite gli impianti di risalita per alloggiare negli hotel poi che ci sono lì nella zona, quindi un connubio tra trekking e relax.
1: Un posto stupendo, ricordiamo che è lungo circa 60-66 chilometri e in totale il dislivello complessivo sono 4000 metri in salita e in discesa.
2: Radio Bella e Monella.

0: pezzi più belli di Max Pezzali, Lo strano percorso.
1: Ragazzi,
0: il nostro percorso è finito.
1: Finisce qui, però ci sentiamo come sempre domani dalle 12 alle 15. Ciao!

0: mare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
5: Tanto altro da scoprire.
4: Cosa aspetti? Scaricala.
6: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Parliamo di quante cose ci occupiamo per accontentare, per favorire, per coccolare i nostri ascoltatori. Che paraculo che sono stamattina.
1: Sì, non è che di solito non sia. Però detto questo, facciamo i bravi, sì, cioè presentiamoci. Sì, sì. Magari c'è qualcuno che si è sintonizzato per la primissima volta. Questa non è una trasmissione culturale.
0: No, non è Rai 3, sappiatelo. Se volete cambiate stazione. Se invece vi fa piacere ascoltare bella musica e qualche parola carina, restate qui con noi. Lei è Eliza.
1: E lui è Paolo Zippus.
0: Zippo, esatto, non avete capito assolutamente. Elisa, Paolo Zippo per la prima parte della nostra mattinata. Poi torneremo insieme invece tra le 7 e le 9. Io sarò solo soletto tra le 6 e le 7.
1: Ricapitoliamo quello che è capitato ieri dalle ore 6 alle ore 7.
0: Qual è la prima cosa che guardi al mattino?
1: La prima cosa? Sì. Beh, la sveglia, perché devo spegnerla.
0: Esatto, è così. Ma hai la sveglia? Quella
1: no, ho il telefono.
0: Ah, ecco, quindi
1: ho il telefono che parte, l'ho inserito in una playlist. E ogni giorno mi dà una canzone di musica classica, in realtà, diversa.
0: Ma dai! Sì. Che basta che non ci sia la marcia funebre di Verdi, che sono
1: non
0: un po' pesanti.
1: Non è ancora comparsa.
0: Speriamo che non compaia per mai nella tua playlist del risveglio. Vado no, direi, non ci sta. Assolutamente. Con loro abbiamo parlato proprio di questo, delle prime cose che si guardano al mattino, perché sembra che infatti la maggior parte di noi sia inesorabilmente legata al telefono. Sì, ma al telefono, la sveglia, poi guardi se ci sono notifiche e bla bla bla.
1: Io anche se ci sono messaggi.
0: Non li guardi?
1: Vedo di chi sono
0: e
1: poi intanto stanno dormendo tutti.
2: Io la mattina devo obbligatoriamente guardare il water. Perché l'unica volta che non l'ho guardato mi sono scordata del coperchio abbassato e la quantità di pipì della notte su un coperchio abbassato ha dato via a una serie di bestemmie che neanche io sapevo di conoscere.
3: Buongiorno. Io la prima cosa che guardo la mattina è la sveglia con un solo occhio aperto per vedere quanto ancora posso rimanere nel letto. Questo ovviamente dal lunedì al venerdì, perché il sabato e la domenica senza sveglia sono sveglia prima degli altri giorni. Buona giornata a tutti, ciao da Chiara la Triste.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: buona domenica.
1: Giovedì mattina, ore 5 passate da pochi minuti, cosa succede?
2: Beh, succede che inizia l'anteprima di Buongiorno Unca con tutto il recap di ieri.
1: Mamma mia, quante cose ce facciamo tutti i giorni, di quante cose

0: te.
1: Un miliardo.
2: Tantissimo.
1: Un miliardo. Che poi qualcuno ci ha mandato un messaggio ieri, adesso poi vi spiegheremo anche, dicendo: ma cosa vuoi che sia un miliardo perché siamo 60 milioni di italiani, ognuno ha speso 19 euro. Sì, se tutti i 60 milioni di italiani andassero a un concerto.
2: Ma non è detto. Ieri abbiamo parlato proprio di concerti, c'è un incremento, c'è una crescita secondo i dati proprio che sono stati pubblicati nei giorni scorsi. Sempre più gente assiste a dei concerti e abbiamo detto che c'è stato un rincaro anche sui
1: tosto
2: biglietti.
1: Tosto, se sì. Una volta con 30-40 euro riuscivi a farti un concerto, quindi riuscivi. Io mi ricordo andavo con Alessia, con mia figlia, ci andavamo tutti e tre. Adesso in tre comincia a diventare impegnativo andare a vedere un concerto,
2: piuttosto oneroso. Ma abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se ci fosse un concerto in cui il biglietto è chiaramente costato tantissimo, ma la soddisfazione è stata tanta, elevata,
1: e sono tanti ad aver mandato messaggi dicendo che sì, abbiamo speso, ma ne valeva la pena. Sentiamo.
3: Ciao bella Manella, sono Claudia. Allora, io sono andata a vedere per ben due volte gli U2, uno a Verona e uno a Reggio Emilia nel 1993, e era un troppo belli, mi piacevano un sacco come adesso mi piacciono. Poi sono andata a vedere Simple Minds e è stato meraviglioso. Ciao, un bacio da Claudia.
4: Buongiorno Unca, ciao ragazzi, sono Dennis da Padova. Io mi ricordo di aver speso 100-110 euro per andare a vedere la Aida all'Arena di Verona con la scenografia di Zeffirelli. La consiglio perché veramente è bellissima e mi è piaciuto tantissimo, e devo dire i soldi spesi bene, veramente bene. Una cosa, salutatemi Matteo Monti, grazie.
5: Radio Bella e Monella.

0: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca con Paolo Zippo ed Elisa. Stiamo ricapitolando quello che è capitato ieri, e ieri dalle 8 alle 9 abbiamo diviso l'umanità in due categorie.
1: Beh, è vero, quelli che vedono il bicchiere mezzo pieno e quelli che vedono il bicchiere mezzo vuoto. Com'è difficile vivere?
0: Questa è una frase pronunciata, lo diciamo, da Monica Morgan anche ieri mattina.
1: Sì, sì, era uscita dallo studio dicendo com'è difficile vivere. Abbiamo detto ok, va bene, ci siamo alla grande.
0: Oggi vede il bicchiere mezzo vuoto. Perché? Perché ci sono quelle persone che si alzano al mattino e cominciano a lamentarsi.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Perché non stanno bene, perché hanno male qui, male lì, e perché devono andare a lavorare, perché sono poveri.
1: Perché c'è qualche rottura di scatole al lavoro,
0: sì.
1: Magari cose. Cioè, oh no, non è il caso di Monica, e volevamo dire che di solito è sempre piena di energia, ma ieri era un po' così. Che difficile.
0: Ed è vero. Detto questo, ci siamo interrogati, abbiamo cercato di trovare anche delle frasi di chi vede il bicchiere mezzo pieno e chi vede il bicchiere mezzo vuoto.
1: Ad esempio, quelli che vedono il bicchiere mezzo vuoto sono lì che dicono sempre: oh, che difficile che sarà questa giornata. Io già me la sento dall'inizio che qualcosa andrà male.
0: Chi vede il bicchiere mezzo pieno invece dice: dai, dai, poteva andare peggio, forza, coraggio.
1: E voi, amici del mattino, delle 5 del mattino, lo vedete mezzo pieno o mezzo vuoto? Se avete voglia di mandare un messaggio, fatelo, perché noi siamo qua ad accompagnarvi anche in questa fascia oraria.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
0: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: È tempo di stelle, è tempo di anticipare l'oroscopo, è tempo di far sapere ai nostri ascoltatori quale sarà il segno fortunato o quello meno fortunato della giornata.
1: Ieri un ascoltatore si è pronunciato e ha detto un oroscopo strepitoso il nostro Giuseppe Chetra. Ma perché lui studia, si applica, è sempre sul pezzo.
0: Ma questo ascoltatore probabilmente si era fatto un caffè con il Montenegro prima di mandare quel
1: messaggio. Lascia stare, lascia stare.
0: O con la grappetta, o con, non lo so, cos'altro si mette nel caffè?
1: La sambuca,
0: ecco, sono tutte quelle cose là.
1: Beh, se vuoi anche un po' di, non so, Grand Marnier, qualcosa del genere.
0: La mattina presto.
1: Prima e uve,
0: non
1: così.
0: Ce la posso fare la mattina presto. Vabbè, qual è il segno fortunato della giornata?
1: L'Ariete.
0: Ok, Arieti, oggi vi andrà tutto di gioia e di sarete ottimisti a proposito delle cose di cui parlavamo prima. Oggi bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto, non dirlo.
1: Beh.
0: Non dirlo!
2: Radio Bella e Monella.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azz!

0: Eccoci qua, siamo arrivati alla fine dell'anteprima, sì, ma adesso inizia la trasmissione.
1: Quella vera e propria, quella, sì, cioè buongiorno un cazzo sostanzialmente. Abbiamo ricordato tutto quello di cui abbiamo parlato ieri ed ora siamo pronti ad affrontare argomenti nuovi, nuova aria in cucina.
0: Hai preparato, non hai dormito la notte, oppure ti sei avvalso della nostra redazione piena gente?
1: Beh, ovviamente c'è gente che lavora, che è pagata profumatamente per collaborare con noi e di conseguenza io ho sfruttato, ovviamente, passatemi qualche notizia, per favore, vi prego, vi supplico.
0: A tra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Se luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tu,
0: me gustas tu. Radio Bella e Monella.
2: Mi però non vedo se mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: 5:57.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
10: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.

0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Eccoci qua, giovedì 28 maggio, pronti per un'altra mattinata insieme, pronti a dirci ancora una volta inesorabilmente buongiorno.

0: stare vicini. Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
1: Ma non a voi, a voi che siete alla radio, a voi, al mondo delle 6:05 del mattino, buongiorno! Anzi, buongiorno Unca, è il classico saluto che ormai da un paio d'anni ci portiamo qui sulle spalle tutte le mattine su Bella e Monella. Bentrovati, ben ritrovati a tutti. Oggi è giovedì 28 maggio per me è l'ultimo giorno di lavoro, cioè non l'ultimo giorno di lavoro nel senso eterno, no? L'ultimo giorno di lavoro, neanche l'ultimo giorno di lavoro prima della pensione, nonostante qualcuno aneli a ciò, ma insomma l'ultimo giorno di lavoro prima del weekend lungo che mi sono concesso, amici, ma mancherò da domani fino a lunedì, ma martedì mattina ritorniamo. Martedì cos'è? Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Insomma, torno dopo la festività del 2 di giugno. Buona mattina a tutti, ben ritrovati. Sarà mercoledì quando ci sentiamo, vabbè. Buona mattina a tutti, ben ritrovati. Io spero che siate tutti pronti ad affrontare un'altra giornata insieme, perché io sono bello carico e spero come sempre che molti di voi partecipino alla nostra trasmissione battendo il loro colpo.

0: cominciare dando i numeri?
1: Oh!
0: No, non in quel senso. Nel senso, voglio cominciare come sempre, come spesso succede, invitandovi ad essere parte integrante di questa trasmissione, anche solo per un saluto, anche solo per un ciao, anche per, solo per un salve. Io ci sono. 393-7366-170, il numero di WhatsApp per arrivare a noi in tutti i momenti della giornata, questo nella fattispecie, che è un momento delicato nel quale iniziamo tutti quanti, o forse qualcuno finisce anche, perché abbiamo degli amici che chiudono la loro giornata lavorativa, o comunque in ogni caso l'hanno iniziata già da mo', per cui insomma le 6 del mattino sono già un orario avanzato, loro si farebbero già un bel panino col salame. Scherzi a parte, allora oggi vi voglio parlare, anzi voglio parlare insieme a voi, più che vi voglio parlare di una delle cose che angoscia personalmente me tantissimo al mattino, ma che voglio capire se angoscia anche a voi, ovvero la scelta di come ci si veste al mattino. Allora, per qualcuno è facile, per qualcuno è facilissimo, cioè sono quelli che hanno la divisa. Ah, ragazzi, un po' vi invidio, cioè ve l'assicuro. Cioè, voi che mi scriverete, io non ho nessun problema, metto la divisa al mattino, vi invidio terribilmente, perché credo che ne abbiamo già parlato in passato di sta roba qua, no? Però io non ne posso più, cioè stamattina parliamo di questa battaglia che si combatte ogni giorno, ovvero cazzo mi metto addosso. Ecco, così per parlare molto spicciolo. Ci sono persone che io invidio tantissimo, che in 30 secondi sono già pronte, prendono la prima cosa che trovano e via. Poi ci sono con quelli che il mattino metto questo, poi ti guardi, dici no, non sto bene, mi cambio, poi si ricambia, no, questa maglia non sta bene abbinata con i pantaloni, poi tornano la prima cosa che avevano scelto all'inizio. Tra l'altro, e questa è una cosa che ieri preparando la trasmissione mi sono trovato di fronte, pare che il momento della scelta dei vestiti, ragazzi, questo momento qua, questo che state approfondendo insieme a me stamattina, sia una delle piccole decisioni che stressano di più al mattino. Cioè, tu quando si è di corso oppure si dorme poco, gente davanti all'armadio che alle 6 tratta una felpa come se fosse una scelta diplomatica, che ne so, come se fosse Trump impegnato a decidere, vai, lascia stare lui, ma che forse è meglio lasciar stare. Comunque, la domanda che io mi sento di porre a questo punto ai nostri ascoltatori è: al mattino, adesso, vi vestite velocemente o siete quelli che cambiano idea 3 volte prima di uscire di casa? E se siete quelli che mettono la divisa, quando non mettete la divisa, cambiate idea 3 volte oppure siete tra quelli che mettono la prima cosa che capita, tanto va bene lo stesso? Il numero l'ho già detto, ma lo ripeto perché siamo addormentati tutti a quest'ora. 393-7366-170. Si comincia così.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: molto semplice stamattina, no? La cosa di cui voglio parlare insieme a voi è un argomento consolatorio, se volete metterla così, cioè che ho bisogno del vostro aiuto per capire se sono io strano oppure se sono nella normalità e di conseguenza la maggior parte delle persone sta dalla mia parte. Io tenderei ad essere uno di quelli che mette la prima cosa che capita, cioè veramente metterei la mano nell'armadio, pescherei fuori. Però mi sono sposato. Quando ci si sposa, ragazzi, succede così: la moglie ti guarda una volta che stai per uscire di casa e ti dice: no, figlio mio, cioè figlio, marito mio, però te lo dice con quel tono, è presente quel tono, dice: no, ma non, cioè, ma come ho fatto a sposarti? Eri così carino quando uscivamo insieme all'inizio, quando eravamo fidanzati, tutto elegante, tutto vestito, tutto coordinato. Adesso guarda qua, vai al lavoro che sembri lo straccione. E di conseguenza la moglie. Io ho trovato la soluzione del mattino. Dico: fai tu. Non so, uomini all'ascolto, fate anche voi così oppure io dico: fai tu. Lei mi prepara le cose, io al mattino metto le cose che lei ha preparato, un guardo, manco cosa c'è, potrei venire fuori con una maglia con scritto: io sono un imbecille, che tanto per me alle 4:40 del mattino sarebbe identico. Intanto un po' di saluti stamattina mentre aspetto i vostri messaggi sul vestirvi la mattina. Avete dei problemi? C'è una, è un trauma per voi il vestirvi la mattina oppure siete sciallissimi, tranquilli, senza nessun problema, mettete e andate. Michela, buongiorno, ci sono, non sei solo, grazie a quest'ora del mattino. Ragazzi, voi non sapete quanto consolatori sono i vostri messaggi, perché tra le 6 e le 6:30 soprattutto, io dico sempre, siamo pochini, no? Non è che c'è tanta gente, per cui sapere che ci siete, siete anche in parecchi, mi riempie di gioia. Noi ci siamo, buongiorno Cava, guarda che bel cagnone che mi manda il messaggio. Ovviamente c'è il suo padrone che mi manda il messaggio. Poi Emanuela, buongiorno Paolo, come ogni mattina ascolto fedelmente la tua stazione radio, grazie Emanuela, è sempre un piacere averti con noi, ormai siamo un piccolo club noi del mattino. Allora amici, al mattino, adesso, vi siete vestiti velocemente, avete cambiato idea 3 volte, avete dei problemi nello scegliere il vestito la mattina, oppure non ve ne frega niente, mettete la prima cosa e via.
1: Radio Bella e Monella.

0: Sì, questa è la mattinata di Belle Monella. Tutte le mattine cerchiamo di alzarci insieme, di iniziare la giornata positivamente. Stamattina vi ho messo la questa domanda facile, oserei dire, cioè, ovvero al mattino siete quelli che pum pum pronti in un attimo, cambiate idea tre volte, vi vestite 15 volte, avete già tutto pronto dalla sera prima, oppure siete costretti veramente a mettere la mano nell'armadio. Allora Elisabetta dice: io scelgo con accuratezza, alla 7 mattina, ragazzi, tutto quello che mi metto, perché lavorando in ufficio ho bisogno di avere un look. Ragazzi, quando se magari hai un ruolo importante, magari vedi clienti, magari il tuo capo è uno di quelli fastidiosi, inesorabilmente ed inevitabilmente. Se avete solo messaggi scritti, avete, che fine hanno fatto le vostre voci? Avete tutti perso le voci? Tutti afoni per l'aria condizionata, già, perché questo è anche il periodo in cui cominciamo a usare l'aria condizionata, per cui finiamo con rimanere senza voci. Un altro messaggio, quello di Luisa. Luisa dice: io non mi curo minimamente di quello che metto, mi indosso le prime cose che capitano. No, ma non ci credo, voi donne siete... Non ci credo, Luisa. Voi donne siete tra quelle che curano tutto, state attenti a tutto. Non è possibile. Io non conosco donne che indossino veramente la prima cosa che capita. Oppure, e potrebbe essere una situazione, non avete bene idea di quello che significhi indossare la prima cosa che capita. Cioè, cosa che invece noi maschi, e chiamo all'appello gli uomini all'ascolto in questo momento, conosciamo benissimo, soprattutto magari quando abbiamo una vita da single. Ancora un messaggio al 393 7366 170, che dice: vestiti? Quali vestiti? Dai, se mica vai in giro nudo la mattina, dai, insomma, qualcosa ti metterai. Altri amici, ha un'amica che dice: io la divisa non me ne preoccupo affatto. Ecco, ho detto prima, però ho detto anche: vabbè, se non mi scrivete la divisa, scrivetevi magari quando se siete liberi, che sono nel weekend, se ci mettete un'ora per scegliere i vestiti, oppure se in 35 secondi avete già risolto assolutamente tutto.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 10 del mattino, gli amici di Buongiorno Unca, quelli che devono svegliarsi alle 6 o in questo caso verso le 6 e mezza. Ciao Claudio Paolo Zippo. No, questa storia del Claudio Zippo, ora ormai non, cioè, non ne veniamo più fuori.
1: Claudio Zippo.
0: Eccolo là.
1: Claudio Zippo. Claudio Zippo.
0: Non sono Claudio, sono Paolo. Fra poco, fra poco.
2: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su Audi.it.
5: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
10: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
11: Senz'altro!
10: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
12: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Allora, se posso darvi una bella notizia, non so se bella o brutta, questa oggi potrebbe essere la giornata più calda dell'ultima settimana. Così, siccome non abbiamo avuto abbastanza caldo questo maggio, ho visto il telegiornale ieri sera, dice temperature in Svezia, in Inghilterra, in Scozia, 25 gradi a maggio, non si erano mai visti. Beh, insomma, vabbè. Anche qui da noi potrebbe essere una giornata veramente, veramente molto calda. 6:34 del mattino siete su Bella e Monella, io sono Paolo Zippo, questo è Buongiorno Luca. Stamattina stiamo chiacchierando così. Stamattina pochissimi messaggi vocali, cos'è successo? Di solito ne arrivano una a bizzeffe. Stamattina tutti iscritti. C'era quello che stavo leggendo prima, poi eravamo un po' in ritardo. Diceva: ciao Claudio Zippo! Non sono Claudio Zippo!
1: Claudio Zippo!
0: Non sono
1: Claudio Zippo!
0: Sono Paolo. Nico lo stradino, buongiorno Nico, ben trovato. Io la mattina metto le prime cose che capitano. Adesso maglietta, pantalone corti e poi sandali o ciabatte. Al lavoro ho la divisa arancione. Ciao bello, buon lavoro anche a te, buona giornata. E grazie per esserci anche oggi qui su Belle Monelle. Insomma, la domanda era molto semplice. Abbiamo detto: ma scusate, la mattina ci mettete 3 secondi a decidere cosa mettervi, vestite velocemente, cambiate idea 3 volte, siete tra quelli che mettono, tolgono. Le signore, soprattutto le signore, si sono pronunciate poco stamattina. Chissà perché, forse perché sono quelle che ci mettono 2 ore per decidere cosa mettere. La classica frase: basta, non ho niente da mettere. Poi aprono un armadio e hanno 780 cose diverse, di cui 720 nuove di pacca. Vero signore, vero signore, che fate così? Vabbè, noi siamo arrivati anche

Adesso siete chiamati a partecipare molto attivamente, perché lo so che dopo le 6:30 vi date la carica, vi date l'energia, vi date la forza per partecipare alla nostra canzone Sotto la doccia. Cosa succede? Succede che sto per mettere in onda una canzone, non una canzone, forse potrebbe essere la canzone, se non esageriamo, perché tutte le nostre canzoni del mattino sono le canzoni, perché sono tutte canzoni da cantare. Vabbè, sto per mettere in onda una canzone super arci, iper ultra famosa, una cosa di quelle che conoscono veramente tutti, anche i bambini, anche i muri, anche gli animali di casa. Durante i tre minuti e dieci che avete a disposizione della durata della canzone, dovete inviare un messaggio vocale. Stamattina spero che mandiate messaggi vocali per la canzone Sotto la doccia, non scritti come finora. 393 7366 170, cantandocene un pezzettino, basta un pezzettino piccolo, non serve che la cantiate tutta quanta, non serve mandare messaggi a 2 minuti che non riesco neanche a mettere in onda, ma bastano pochi secondi in cui intonate magari il ritornello, una parte della strofa. A noi sta benissimo, anzi ne siamo assolutamente felici. E allora, se siete pronti, le regole: non serve essere intonati, non serve cantare bene, non serve essere dei grandi cantanti, l'importante qui è partecipare, è esserci e far parte del gruppo, della grande famiglia di Buongiorno un Caso. Stamattina siamo sul super classico, ritroviamo gli 883 e questa la conosciamo tutti quanti, si chiama Come Mai. Messaggi 3 minuti e 10 a partire da adesso, vi aspetto.

0: Vabbè, questa è una di quelle che si canta a prescindere, cioè qualsiasi cosa possa succedere, che uno abbia voglia poi di partecipare alla canzone sotto la doccia o che sia un po' timido, non voglia esprimere le sue capacità vocali, è una di quelle canzoni che anche se stai in macchina, se stai in un furgoncino, se stai in un camion, ti sei cantato, ammetti, ammettilo. Vai, vai, cosa è successo qui?
1: Come mai? Ma chi sarai per farmi stare
0: sì
1: qui seduto in una stanza
0: sì
1: pregando per un sì
2: e la via
3: e torno a casa insieme.
0: Senti che volumi, senti,
3: ne faccio melodia.
2: Grazie Maurizio Tagrado,
0: grazie a te.
1: Ma non finisco all'alba nella via. Mi porto a casa insieme a me, ne faccio melodia.
0: Senti quanti hanno cantato, quanti? Sì. Fischiettare va benissimo, va benissimo. Sì? Pensa io che non so fischiare. Io. Niente, sono sfigato. Sono sfigatissimo.
1: Parto a casa insieme a me, ne faccio melodia.
4: Come mai fa questo caldo? Si sta per morire.
0: No, beh, ancora
4: dai,
0: no.
4: Speriamo in un po' di ghiaccio che faremo il mojito.
0: Beh, non è male, non è male, lo proponiamo a pezzali come remix questo.
5: E poi all'improvviso sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più.
0: Bello, bello, mi piace, mi piace.
1: Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettare. Ma
0: vado veloci perché ce ne sono mille.
1: Sono proprio io.

0: qui.
1: Ancora, ancora, ancora.
2: Uè,
1: sì.
2: Tipo.
1: Sì.
2: Tipo.
1: Sì, uè, sì, sì.
2: Le notti non finiscono all'alba della via. Ti porto a casa insieme a me. Ne faccio melodia.
1: E ancora.
0: Voglio all'improvviso. Sei arrivata tu.
1: Messaggio dice: si sente, non che so, mi sono appena svegliata. Un po'.
0: M'hai preso sempre più.
1: Leggermente,
0: e poi
1: leggermente.
0: All'improvviso sei arrivato tu. Non so chi l'ha deciso. Mi hai preso sempre più.
1: Siete ciao. Stati.
3: Oh, questa è una delle canzoni più belle da ballare col mio compagno quando andiamo a vedere le cover degli 823.
1: Là, tutti, tutti abbracciati. E poi quando si torna a casa. La canzone sotto la doccia torna domani mattina con Elisa.
4: Radio Bella e Monella.

tipo, per domani posso farti una proposta, dato che sta arrivando il caldo, stanno arrivando le vacanze, che a me piace tantissimo, però non mi ricordo mai di averla cantata nella canzone sotto la doccia. Gente,

0: causa. Grazie mille, buongiorno un ca.
1: Allora, io lo dico ad Elisa. Domani sarete con Elisa domani mattina, sola, soletta e abbandonata dalle 6 fino alle 9. Ma sapete che venerdì di solito noi esageriamo con canzoni un po' strane, però magari ce la teniamo per lunedì mattina, questa cosa qua.
2: Ma buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
2: Ma siete in anticipo stamattina?
1: Un po', sì, eravamo.
2: Mamma mia,
1: fino alle 9. Ma sapete che venerdì di solito noi esageriamo con canzoni un po' strane, però magari ce la teniamo per lunedì mattina, questa cosa qua.
2: Ma buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
2: Ma siete in anticipo stamattina?
1: Un po', sì, eravamo.
2: Mamma mia. Oh, no, sono... Mamma mia.

0: Effettivamente in anticipo un po' noi con la canzone sotto la doccia, perché c'è un po' meno pubblicità in questi giorni. Io mi sono preso in anticipo stamattina. Succede, mannaggia.
1: Buongiorno Luca. Allora io scelgo la sera prima cosa mettermi, a parte che dove lavoro io non serve essere elegantissimi, quindi okay. Io per esempio adesso ho un paio di pantaloncini jeans corti,
0: okay,
1: sopra il ginocchio e una t-shirt blu e scarpe da ginnastica.
0: Ok.
1: Ciao!
0: Le famose sneakers.
2: Aspetta,
0: aspetta, cos'è? Qui era ancora canzoni, ragazzi. Un casino stamattina.
3: Quindi zitto, ti sento. Sì. Atlantide, isola persa, che va in ferie, che va in vacanza, ma ci sta.
0: Vado in vacanza, faccio qualche giorno. D'altro era da gennaio che non prendevo un giorno di diverso. Se no, perché poi parte questa cosa qua che sto sempre in vacanza? E non è giusta. Era da gennaio che andavo in vacanza, che non mi prendevo una giornata. Allora, bello, devo ritrovare un po' di ordine in questa nostra trasmissione, perché qui ci siamo lasciati un pelino andare. Non capisco più dove siamo, cosa stiamo facendo, dove stiamo andando. E poi ritorna la principessina fra qualche minuto. Non vorrete che trovi tutto in disordine qui a Buongiorno Unca, vero?
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Siamo qua, sto ancora mettendo un po' di ordine nei vostri messaggi.
1: Perché ti zippo, te gay sky?
0: La riccanza, ovunque la riccanza. Qua c'ho soldi come non vi fosse un domani. Allora, per tornare un attimo alle cose che mettiamo la mattina appena svegli, c'è Rossana, dice: io rimango in pigiama fino alle 9. E beata te. Dopo pantaloncini corti, magliette, inizio pulizie. Se esco prescaro la sera prima, cosa mettere? Hai capito? Cioè, voglio dire, io faccio preparare alla moglie, dico: ma moglie, metto tutto quello che vuoi. Io metto la prima cosa che capita, tutto quello che prepari. Cioè,
2: buongiorno, buongiorno picciotti, Vincenzo. Buona giornata a tutti e un bacione agli ascoltatori. E soprattutto Zippo, bel weekend, zin, zin, zin, zin, zin, zin, zin.

0: Bravo, bravo. Sembra in vacanza. Quanti schei, quanti schei. Ascoltatori, se voi non sapete, Zippo durante il giorno, dopo aver finito la trasmissione, sì, deve fare il trasferimento di tutti i soldi con la carriola. Vabbè, dai. Come al solito, buongiorno anche da Vincenzo, buongiorno Picciotti, un bacione a tutti quanti e Zippo! Divertiti e bevi poco, fai bravo.
1: No, allora non è vero che sto pieno di soldi, no, è che non li porto via con la carriola, col furgoncino. Vincenzo, col furgoncino devo caricare tutto contanti, ovviamente, figurati.
2: Zippo, buongiorno. So che ti manco tantissimo.
1: Sì,
2: mi dispiace, ma io spesso e volentieri, soprattutto al mattino, all'ora della canzone, sono al telefono con la mia fanciulla.
1: Mannaggia.
2: E quindi non posso darti sempre il mio buongiorno con
1: Ma però puoi mandarmelo dopo, non c'è problema. Come vedi, va in onda lo stesso.
3: Zippo, no? Ciao, Radio Bello e Monello. Sì. Sono in ritardissimo, ma ce l'ho fatta. Questa mattina ho avuto una sveglia meravigliosa.
1: Cosa?
3: Il pezzettino della sigla di Buongiorno Unca. Buongiorno, buongiorno Unca. La mattina esploderà.
1: È bello che state cominciando ad imparare la nostra sigla. Questo non potrebbe che farmi grande, grande, grande piacere. Magari un giorno la facciamo come canzone sotto la doccia. Potrebbe essere un'idea.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno Unca.
5: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 7:01.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, a causa di una veicolo in avaria sulla 1 si è formata una coda tra Parma e Bivio con la A15 in direzione di Milano. Sulla A4 code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Sulla A8 coda in uscita a Busto Arsizio per chi proviene da Milano per il ripristino di una zona di incidente. Sulla A14 coda per un veicolo in avaria tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la A13 in direzione di Firenze. Coda anche tra Bologna a Casalecchio e Bivio Raccordo Casalecchio A14. Sulla A26 coda in uscita ad Alessandria Sud per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in entrambe le direzioni. Sulla A24 6 km di coda tra Grande Raccordo Anulare e Bivio con la A24 tangenziale est verso quest'ultima per il traffico congestionato. È tutto, buon viaggio!
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buongiorno,
1: non, non possiamo intonare la marcia. Aspetta che perdo
0: marcia funebre.
1: Perdo la voce. No, la marcia reale, però. Che quella di Guerre Stellari, la marcia reale di Guerre Stellari, quella che abbiamo messo l'altro giorno quando abbiamo fatto Guerre Stellari. Vabbè. Bentornata Elisa, ciao, come stai? Tutto bene?
0: È tutto a posto.
1: Ok, siamo pronti per la seconda ora di Buongiorno Unca. Qui parleremo di tranquillità,
0: sì,
1: di meditazione, di sentirsi bene.
0: Oh, una bella qualità.
1: Ci proviamo.
0: Ma sì, ci proviamo, ma no, ci sono quei posti in cui una persona si sente a casa, che
1: sì,
0: sia la casa o che sia, non so, l'ambiente dell'ufficio, piuttosto che un posto di montagna, una
1: esatto,
0: località, una città.
1: Partiamo da questa ricerca di un biologo marino che ha studiato anni cosa succede al nostro cervello quando siamo vicini all'acqua. Sai che ad esempio c'è chi dice che sta benissimo al mare.
0: Sì.
1: C'è una ragione scientifica.
0: Sì, c'è uno stato mentale che si chiama Blue Mind, è uno stato meditativo che si attiva automaticamente quando siamo vicini ad un lago, ad un fiume, al mare, ma anche a una fontana.
1: Eccoci qua.
0: Quelli sono i tibetani che...
1: Dici che non c'entra?
0: Ma insomma, beh, no, ce li hanno anche là i fiumi, che discorsi. Però se tu ci pensi, quando i bambini, sai, ai bambini mettono, una volta erano le cassette, adesso ci sono gli audio, con tutti i rumori della natura, e c'è sempre l'acqua, perché l'acqua rilassa.
1: Ecco, allora, questa mattina cerchiamo di tirarmi in ballo, di chiedere la vostra partecipazione, come facciamo sempre fra le 7 e le 8, per capire qual è il luogo, e può essere un luogo non specificato neanche, cioè qui vi sentite tranquilli.
0: Sì.
1: Cioè può essere a casa anche.
0: Può essere a casa, può essere una stanza specifica della vostra abitazione.
1: Può essere una città.
0: Anche l'automobile.
1: Anche l'automobile, cioè un posto dove vi sentite veramente tranquilli. O la montagna, il mare,
0: sì,
1: quando siete in ferie, ne so, alle Maldive.
0: Sì.
1: Cioè, io mi sentirei tranquillo alle Maldive, ad esempio. No, ci sono gli squali.
0: Per esempio,
1: no,
0: per te la Grecia, no? Castelorizzo
1: è
0: come casa, quindi è il luogo dove ti senti.
1: Non nominare l'isola, che dove la conoscono in troppo, quell'isola lì.
0: Cioè l'hai nominata 27 milioni di volte, che ormai l'ho imparata anch'io, che non mi ricordo mai niente, no, perché la mia memoria come quella di un
1: greceto. La conoscono in troppi, dopo ci vanno, non voglio nessuno, niente.
0: Vabbè, ci sono tantissime altre isole in Grecia, tantissime altre isole nel mondo, ma ci sono dei luoghi, può essere un luogo di montagna, può
1: esatto,
0: essere un luogo.
1: Un lago, ad esempio, il lago dicono che rilassi moltissimo, che la montagna sia molto rilassante per molte persone, cioè
0: è vero,
1: ti fai queste lunghe passeggiate e via. Insomma, amici, avete capito qual è il posto, il vostro posto preferito dove sentirvi tranquilli,
0: rilassati? Diteci voi al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: la settimana bianca, quelli che si sentono tranquilli da qualche parte. Io ad esempio sì, effettivamente le isole della Grecia sono quelle che mi rilassano abbastanza.
1: Ma io la montagna.
0: Sei più da montagna?
1: Beh, io dove mi collochi sto, però basta stare in vacanza a volte. Però no, la montagna mi rilassa molto, perché vedere il paesaggio, la natura, così. Poi quando arrivi anche dopo magari una fatica sull'altura e domini, intanto ti senti piccolissimo, però c'è questo paesaggio che ti rilassa un sacco.
0: Sì, ma la montagna piace molto tranne quando piove, perché sai, quando piove sei lì e non sai cosa fare, sei così. Per cui amici, stiamo cercando di capire insieme a voi qual è il posto.
1: Beh,
0: dove
1: non è, scusa, non è che quando sei al mare, se piove, fai qualcosa, perché al mare non ci vai in spiaggia neanche, quindi è uguale.
0: No, effettivamente
1: 50
0: no.
1: E 50 in riva al Piave.
0: In riva al Piave, vabbè, potrebbe essere un'idea. C'è il fiume che scorre, Pantarei, così, molto sì.
1: Beh, questo è un fiume anche storico dove sono accadute un sacco di cose.
0: No, Roma, col mio placido, il passaggio, quello lì,
1: insomma, sì, vabbè, vabbè, primo conflitto mondiale,
0: esatto.
1: Sì.
0: Sentiamo qualche messaggio, che siamo curiosi di capire voi dove vi sentite rilassati più di tutto.
1: Lo sentiamo insieme,
0: dai. Poi
2: il posto in assoluto dove mi sento più tranquillo, sì, è casa mia, senza ombra di dubbio. E anche Cortina, quando vado a Cortina là mi sento proprio proprio bene. Anche Tonezzo, anche Tonezzo mi piace
1: tanto.
0: La montagna comunque.
2: Però diciamo che se devo, ecco, metterle per una lista, diciamo, al primo posto ci sta Cortina, al secondo casa mia, al terzo Tonezza, ecco. Ecco, solo a parlare di questi posti mi sono calmato. Saluti al principe e buona giornata a tutti.
1: Basta l'immaginazione, praticamente.
0: Che poi Cortina non è un posto così tranquillo, secondo me, cioè è molto bella, secondo me è uno delle dei luoghi montani più belli in assoluto, come vallata,
1: sì,
0: come...
1: Sì.
0: Ma Cortina di per sé c'è tutta sta gente che se la tira.
1: Beh, ma puoi trovare che sta quello, cioè puoi trovare la dimensione di tranquillità, e poi quando hai bisogno di un po' di vita scendi in centro, ti fai la vasca, puoi fare anche shopping.
0: Sì, se hai una carta di credito con un plafond in porta. Lui è il principe, buono, non è un povero morto di fame come noi, mannaggia. E voi amici, qual è il posto che vi rilassa in assoluto, quello in cui siete tranquilli? Raccontatecelo.
3: Radio Bella e Monella.

0: Elisa, Paolo Zippo, siamo noi da Comignoni. Stamattina stiamo cercando la tranquillità.
1: Sì, vi stiamo chiedendo qual è il luogo in cui vi sentite in pace, tranquilli. Può essere casa vostra,
0: sì, può essere un luogo di vacanza,
1: può essere la vostra cameretta d'infanzia, che avete nella casa dei genitori, oppure può essere, non lo so, un luogo particolare dove davvero vi siete sentiti a casa.
0: Esatto, per cui ci state raccontando sia posti turistici, sia posti dove andare, sia posti fisici nei quali state bene. Cioè, ad esempio, veramente io ad esempio a casa sto bene, però non è il mio posto, cioè voglio dire, se devo scegliere non è che cerco di stare a casa, cioè, vabbè, sentiamo.
1: Buongiorno Unca, io sto bene anche sul divano.
0: Come ora? Hai capito?
1: Altrimenti dice lago di Santa Croce con lo sdraio, si dorme, c'è il venticello perfetto, si porta la bicicletta e lì insomma si sente a casa.
0: Sai che sono stato recentemente sulla riva di un lago, ci siamo portati la copertina, quella da mettere, quella antiumidità anche, cioè ci siamo messi là, ci siamo quasi addormentati.
1: Eh sì, dai.
0: E lì lì si sta tranquillo. Per questo la montagna può essere utile. Mi sono anche scottato, cioè,
1: perché
0: c'ho la crapa pelata e di conseguenza.
1: Sentiamo lei.
2: Il mio posto del cuore per le vacanze è e rimarrà il Salento. Mare meraviglioso, si mangia da Dio, tramonti bellissimi da Puglia.
1: Quindi la Puglia potrebbe essere un luogo posto dove uno si sente tranquillo, sai, il mare, le cose buone da mangiare, eccetera. Lei ha una concezione diversa.
0: Oh, sentiamo.
3: Ciao Zippo, ciao Elisa, sono Chiara da Montecchio.
0: Buongiorno
3: Chiara. Allora, adesso vi dico una cosa che mi rilassa e che vi sembrerà molto molto molto strana.
0: Sì.
3: A me rilassa andare al cimitero. Sì, lo so, è una cosa un po' macabra, però mi rilassa perché... Oh. Lì finiscono tutte le preoccupazioni, tutte le tristezze, tutte le esaltazioni nel bene e nel male. Quando io vado a fare una visita al cimitero mi sento in pace e penso, loro non hanno più tempo, io sì, quindi adesso vado fuori dal cimitero e vivo la mia vita.
1: Che bello!
3: Sì, sembra macabro ma in fondo non lo è.
1: Ciao a tutti, ciao!
0: Non lo è, cioè è una cosa diversa sicuramente dal solito, però a pensarci bene, filosoficamente parlando, non è sbagliato.
1: No,
0: cioè...
1: poi lei prende consapevolezza e dice adesso io esco con questa pace, con queste con questa riflessione che ho fatto e vivo la mia vita, è una cosa interessante.
0: E il vostro posto più tranquillo del mondo dov'è?
4: Radio Bella e Monella.

0: soldi.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Anca, buongiorno Paolo. Sai dove mi piacerebbe, dove mi rilasserei di più? Mm-hmm. In una bella grotta in riva al mare, mm-hmm. vedere e sentire le onde che battono sulla scogliera. Sarebbe bellissimo. Una bella alba o un bel tramonto. Ciao ciao a tutti, buona giornata.
2: Quindi,
1: da Roberto.
2: In una grotta al mare.
3: Beh, sai che io quando vado in Grecia spesso vedo l'alba, perché siccome io vado a correre, allora mi sveglio molto presto perché sennò fa troppo caldo, mi sveglio tipo 5:45-6 e mi becco sempre delle albe pazzesche. E dico sempre: guarda, quelli che si svegliano tardi si perdono sta roba meravigliosa.
2: Sì. La montagna rilassa proprio, ci mandano anche delle immagini con dei cicchetti. Uno vabbè. Ma dove sei qui?
3: Cioè, racconta che siamo curiosi.
2: Davide. Poi aspetta.
3: A proposito del
2: 40 anni e la pace vera ancora non l'ho trovata.
3: Vabbè, ma ci sarà, ma un, ci posto sarà un posto dove vai e stai bene in montagna, al mare, una località, una città,
2: anche casa
3: magari. Insomma, il posto dove state più tranquilli, raccontatecelo al 393-7366-170. Siamo curiosi, ma veramente curiosi di saperlo. Quello al cimitero, ad esempio, adesso ci medito un po' su, perché
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Let's go! Da Maggio World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Maggio World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MaggioWorld.it. Maggio World.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova MicoBlock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Lo perfetto su coreve.it.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Bella e Monella, tu.

0: dico maledetto me, c'è sicuramente un posto, un luogo che vi è rimasto nel cuore in cui vi siete sentiti tranquilli, in pace. Può essere una stanza della vostra abitazione, l'intera abitazione, un posto nel vostro giardino, in un bosco, in montagna, al mare, un luogo di villeggiatura dove davvero vi siete sentiti in pace.
1: Sì, può essere veramente tutto. Cioè, oggi abbiamo aperto, cioè non c'è una cosa specifica, non è un luogo che deve essere una cosa specifica. Può anche esserlo, però. Sì. Cioè, magari qualcuno che adesso è andato a Parigi, si è trovato talmente bene a Parigi che si è sentito tranquillo. Sai quei posti dove ti senti a casa?
0: Mm-hmm.
1: Stavo ragionando ancora sulla storia di Chiara del cimitero. Io te l'ho detto anche a microfono spento. Ho detto che secondo me, tipo i cimiteri scozzesi o irlandesi, quelli che sono vicino alle chiese, sì, che sono piccoli, quelli, ecco, possono essere dei luoghi anche rilassanti, di meditazione, no? Dove stare tranquilli.
0: Sicuramente. Allora, buongiorno Radio Belle Monella. Il posto che mi rilassa di più qua è quando vado nella mia terra, sul Gargano. Lì sconnetto tutto, mi rilasso. Quindi scrive: viva il Gargano! Ciao bellissimi!
1: Ciao, ciao, però sappi che qui si saluta dicendo buongiorno un ca, è il nostro saluto ufficiale del mattino. Ecco, insomma, un appunto, perché faccio il maestrino.
2: Buongiorno un ca a tutti. Ci sono tanti posti dove uno si può rilassare. Però dopo una giornata di lavoro a contatto con delle persone che si lamentano costantemente, accendere la PlayStation e giocare a Call of Duty è stupendo.
1: Ah, ok,
2: stupendo. Ciao ragazzi. Però,
0: quindi a casa sua o comunque con la PlayStation.
1: È vero che alle volte i giochini però ti fanno staccare il cervello. Cioè, sei talmente concentrato su quello che fai che ti rilassa proprio. Cioè, Call of Duty non lo conosco perché non ci ho mai giocato. Deve essere un gioco di sparatutto, no?
0: Vabbè, insomma. Allora, montagna, mare o lago, ragazzi, io vi dico che riposo assoluto sono le Terme Eugane.
1: Ah, una bella spa dove di sé. È vero, però la spa sì, io non la farei tutti i giorni, però ogni tanto
0: ci sta.
1: Sì, sì, sì.
3: Buongiorno Luca, ciao Elisa, ciao Paolo.
0: Ciao.
3: Io ho un momento di pace, sto bene, quando vado nelle librerie, quelle grandi, o anche nelle biblioteche, mi prendo un libro, lo sfoglio, anche se non lo leggo tutto, però solo l'ambiente proprio mi rilassa. Ecco, quello sarebbe il mio posto ideale, anche per lavorarci. Ciao, buona giornata.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E potete andare avanti all'infinito.
1: Sì, sì, sì.
0: Esatto. Parliamo di luoghi in cui vi siete sentiti o vi sentite in pace, tranquilli.
2: Buona giornata. Sono Manuela da Sandona di Piave. Io per rilassarmi, dico sinceramente, mi vado sempre una settimana dopo finito, sapete, agosto, la prima settimana sempre di settembre me ne vado in montagna da sola. Qui c'è il gruppo, però di solito parto da sola. Però la bellezza di staccare, perché ti vai a... alla mattina che ti svegli non c'è nessuno, c'è proprio questo silenzio, questo proprio è libertà secondo me di pensiero, puoi stare lì dentro, nessuno ti può sgridare, nessuno ti può chiamare, cioè, proprio è il mio rilassamento totale, io me ne vado in montagna ed è la cosa più bella che ci possa essere secondo me, a mio parere, non è... comunque buona giornata a tutti.
1: No, no, ma è il vostro parere che noi stiamo chiedendo, cioè non è che siamo assolutamente, nel senso che non è che uno ha ragione, cioè noi stiamo cercando dei pareri, non stiamo eleggendo il posto migliore, stiamo cercando di capire dove voi siete tranquilli. Dove
0: però
1: noi...
0: anch'io condivido la montagna.
1: Sì, oppure ma io torno in Irlanda ad esempio, cioè l'Irlanda io ci sono stato da solo ed è un posto dove ti senti, cioè ti metti lì, cioè vai sulle Cliffs of Moher, stai lì a guardare le cliffs e mediti sull'essenza della vita.
0: Eh sì, vabbè. Beh, anche in montagna
1: e butti,
0: uno può farlo. No, al di là di riflettere sui grandi temi della vita, è un luogo dove uno sta bene,
1: si sente
0: bene.
1: Ce ne sono e ce ne sono molti da come state suggerendocene.
3: Buongiorno a tutti, sono Liliana. Il mio posto preferito è un punto in particolare della spiaggia di San Pietro in Bevagna. E perché c'è la cunetta di sabbia giusta che piace a me, il livello del mare che piace a me, proprio quel punto là. È una cosa meravigliosa, solo a pensarci mi rilassa un sacco. Andate a vedervi le foto e poi capirete. Una buona giornata a tutti, ciao.
1: La frazione di Manduria in provincia di Taranto.
0: Che bello, anche qui... sto guardando adesso le foto.
1: Oh, ragazzi, mi è venuta voglia di partire, adesso quasi quasi domani parto.
0: Domani parti, infatti mi abbandonate tutti quanti.
1: Forse.
0: Guarda, c'è solo una persona qui che è sempre presente.
1: Chi?
0: Io.
1: Ma se vai in ferie a giugno, vai in ferie.
0: Grazie, una volta all'anno ci andrò pure io, no?

0: conosco.
1: Stiamo andando in posti meravigliosi stamattina, Elisa. C'è tutta gente che ci suggerisce: vai di là, vai dall'altra parte. Adesso mi è venuta voglia di andare ovunque, praticamente.
0: La Nico scrive: buongiorno, un caro ragazzi, questo è il mio angolo di paradiso. Campo Turis in Valle Aurina. Da 44 anni frequento questi luoghi. Qui mi sento a casa. Qui ritrovo me stessa e le persone che ho amato.
1: Ecco, vedi, questo è quello che volevamo sapere stamattina. Cioè, il fatto di dove ci si sente. Cioè, un posto dove ci si senta bene, veramente. Cioè, il posto in cui dici: cavolo, qui è casa.
2: Buongiorno a voi. Se parliamo di posti quotidiani dove trovo il mio angolino di pace, è il campo di arceria dove vado a tirare con l'arco, che è immerso nel verde, nella natura, e un po' per lo sport che porta alla concentrazione e un po' per l'ambiente mi rilassa sempre tantissimo. Invece un posto del cuore che amo e dove ho deciso di spendere la mia vecchiaia è Pantelleria, perché per me è proprio il centro di tutto. Ci sono boschi, mare, terme, natura, cuore che amo e dove ho deciso di spendere la mia vecchiaia è Pantelleria, perché per me è proprio il centro di tutto. Ci sono boschi, mare, terme naturali, è proprio

0: la maggior parte ha detto il mio ambiente, quello che, in cui io mi sento me stessa, mi sento in pace, eccetera, un luogo dove c'è tanta tanta natura.
1: Anch'io, c'è anch'io la dimensione dell'isola, ad esempio, per tipo per decidere di ritirarti quando andrai in pensione, cioè la dimensione dell'isola a me piace tantissimo, ecco. Proprio l'idea lì.
0: Ci sta già pensando.
1: Solo io e la canna. Mm. Non quella là che state pensando, la canna da pesca. Sì. La canna da pesca.
2: Bella e Monella, suona le novità.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: il nuovo Ultimo, di Ultimo.
1: Sì,
0: l'ultimo, l'ultimo disco di Ultimo.
1: L'ultimo di Ultimo.
0: Vabbè, insomma.
1: Che non sarà l'ultimo.
0: No, no, no, per fortuna, insomma, per tutti i fan di questo cantante che riempie gli stadi ormai.
1: Eh sì, ma... già da tantissimo tempo.
0: Luoghi meravigliosi dove essere in relax.
1: Quando parto per la Croazia, ci scrivono, in particolare Novigrad, è il mare vicino al villaggio dei miei nonni. Quando mi siedo sulle rocce in riva al mare, mi ricarico al mille per mille.
0: Hai notato che certe volte la storia della propria famiglia ritorna nei messaggi? Cioè, nei luoghi che sono stati della tua famiglia, ritrovi un po' di energia, un po' di forza. Bella questa storia qua, mi piace un sacco.
1: Sentiamo lui.
2: Buongiorno ragazzi. Allora, diciamo che il nostro angolo di paradiso è la Sardegna. Tant'è che quest'anno io e mia moglie e mio figlio abbiamo ufficialmente preso la decisione che da settembre ci trasferiremo lì. Volevamo aspettare la vecchiaia anche noi, un'ipotetica pensione. Poi ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto perché aspettare? E quindi a settembre ci trasferiremo nel nostro posto del cuore e inizieremo lì una nuova avventura.
1: Che bello!
2: Un bacione, un abbraccio, ciao a tutti.
1: Vai in bocca al lupo, però ricordati di portarci sempre con te.
0: Sì, esatto, porta l'app, porta lo streaming.
1: Così ogni tanto sì, ci mandi un messaggio, ci fai vedere i bei posti della Sardegna.
0: Però
1: noi
0: bella.
1: Ti invidiamo un pochino, però che

0: bello. Bella parte, storia. Abbandona tutto quanto e ricomincia una nuova vita
1: e
0: nel
1: ci posto vuole, ci vuole coraggio, bello, oltre sì, che forza, cioè ci vuole coraggio, perché mollare tutto e ripartire da capo. Beh, bravi, bravi, bravi, bravi.
0: Siamo arrivati alla fine di quest'ora, ne abbiamo un'altra, tempo di un caffè e torniamo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Radio Bella e Monella.
9: La voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
2: Radio Bella e Monella.

0: giornata da cantare.
1: Sono le 8 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Giorgia Meloni rivendica il primato europeo nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. 166 miliardi ricevuti e 660.000 progetti finanziati. Il momento decisivo per spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Una bambina di 3 anni risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua nella vasca idromassaggio di un resort a Celle Ligure. La piccola in vacanza con la famiglia straniera trasportata d'urgenza al Gaslini di Genova è grave. Tennis è fuori da Roland Garros e Sonego, Cina e Paolini. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Calcio, il Crystal Palace conquista la Conference League. Battuti gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No,
6: sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: l'estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: eccoci qua, buongiorno anche a tutti quanti. Terza e ultima ora di questa puntata, di questa mattinata.
1: E oggi la situazione diventa bollente.
0: Senti qua.
1: Ciao. Ciao bella bambina.
0: Perché è sempre ciao bella bambina, ma scusa.
1: Ciao bella bambina. Cosa fai stasera? Vieni a bere qualcosa con me?
0: Sì, non rimorchi. Non rimorchi Paolo in questa maniera. Forse negli anni 70, 60, ma ormai è passato.
1: Dici? No, io non l'ho mai usata questa tattica. Ciao, però mi piace dire ciao bella bambina. Vabbè, perché utilizziamo questa base? Perché attenzione, stiamo entrando nell'ultima bollente ora di Buongiorno un Ca. Bollente non solo perché le temperature oggi me sa che saranno toste.
0: Sì, che bello.
1: Ma perché Ashley Madison, tu conosci Ashley Madison?
0: No.
1: È un sito per incontri discreti.
0: Ah, ecco perché non la conosco.
1: È perché non hai mai fatto incontri discreti.
0: Sempre espliciti al bar.
1: Esatto. Ciao bella bambina, bevi qualcosa? Attenzione, Ashley Madison è questo sito per incontri che torna con la nuova top 20 delle città italiane più bollenti a livello intimo dell'estate 2026.
0: E da che posizione vuoi partire?
1: Beh, io partirei, partiamo dal fondo, cosa dici? Sì, sì, dai, partiamo dal fondo. Cioè, volevo partire dall'inizio, la mia intenzione era perché andare subito con quelli che fanno tanto i santerellini, e invece si scopre che sono quelli che fanno gli incontri bollenti, più alti.
0: Allora, gli ultimi posti troviamo Torino e Roma.
1: Così che
0: Torino e Roma non se la cavano bene.
1: No, no. Allora, cosa significa incontri bollenti? Significa che questo è un sito che praticamente tiene monitorate la gente che fa le scappatelle, la gente che fa gli incontri,
0: quindi
1: che...
0: da qui capite di chi dovete fidarvi e di chi non dovete fidarvi.
1: Di torinesi e romani ci si può fidare. Al sedicesimo posto, cioè Piacenza al diciottesimo.
0: Sì.
1: Piacentini, così così.
0: Al sedicesimo posto i bresciani.
1: Bresciani? Bresciani, voi ci sentite? Perché a Brescia si sente la radio. Sì. Bresciani, ci dite per favore qualcosa se lì siete così un po' furbetti, sì, oppure
0: anche,
1: no?
0: Se anche voi conoscete gente che fa incontri clandestini.
1: Sì, sì, sì, attenzione. Al diciannovesimo posto c'era Venezia, però si alza in classifica, si piazza tredicesima. Questa, i veneziani sono diventati anche là, fra una calle e l'altra.
0: Sì, ma poi secondo me è complice anche il turismo.
1: Può essere.
0: Perché
1: può
0: i residenti
1: essere,
0: veneziani non sono tantissimi.
1: Undicesimo e diciassettesimo posto in classifica per le città che notoriamente sono unite da un ponte, Trieste e Trento.
0: E poi salendo ritroviamo Verona.
1: Ecco.
0: Verona, città dell'amore per eccellenza, del dramma, di Romeo.
1: Romeo, Romeo, sei tu, Romeo!
0: Però non sono i più furbetti.
1: Attenzione, perché li scopriremo uno dopo l'altro.
2: Bella e Monella.

0: Ciao, bella bambina.
1: Eh sì, stiamo parlando delle città più bollenti a livello.
0: Sì, sì. Incontri intimo, clandestini. Sì. Attenzione, stiamo parlando di incontri clandestini. Qui non stiamo parlando di gente che si accoppia. Cioè, stiamo parlando di gente che, cioè, si accoppia, ma si accoppia di nascosto dal rispettivo partner. Le città più furbette d'Italia.
1: Andiamo e saliamo nella nostra classifica. 12° e 14° scalino, che è rappresentato da Bologna e Modena.
0: Mozart, che l'Emilia Romagna, perché l'Emilia Romagna è famosa per due robe:
1: per i tortellini.
0: Esatto, e dopo
1: lo squacquerone.
0: No,
1: come no? Per un sacco di cose bellissime. È anche una delle città più porticate d'Italia.
0: Adesso Elisa è una ragazza innocente. Elisa è una ragazza. No, scusate.
1: Allora, stai facendo
0: no.
1: Solo.
0: Allora. Allora, c'è
1: sì,
0: una...
1: vabbè, tu vuoi andare a puntare.
0: Sì, no, vabbè, ma è bene, perché è famoso.
1: Ma io punto sul cibo.
0: Lo sai che l'Emilia Romagna è famosa per due cose: i tortellini e non si può dire alla radio.
1: Mamma mia,
0: ma ti giuro,
1: ma non è vera questa cosa.
0: Ma c'è una. Ma scusa, sono nella top ten,
1: sì,
0: delle città più
1: sì, ma non sono
0: porcelline
1: più
0: d'Italia.
1: Tra l'altro, non sono i più porcellini d'Italia.
0: C'è anche Rimini, guarda,
1: c'è
0: Bologna, Modena e Rimini. Io ho sempre
1: Rimini
0: detto,
1: perché il mare, la Tinere.
0: L'Emilia Romagna è un posto meraviglioso, amici.
1: Attenzione, perché a Bolzano comunque se la cavano alla grande. Perché
0: cavolo.
1: Bolzano avanza di ben 8 punti.
0: Voilà! Era al 15° l'anno scorso, quindi dove sta? Al nono.
1: Sì,
0: nella top 10, fra l'altro. Sul 6° gradino troviamo Firenze.
1: Sì, poi Salerno.
0: Dove fra Michelangelo, il David, la cappella di là, la cappella.
1: Adesso cioè, tutte queste bellezze ti invogliano, ecco.
0: Sì, sì, sì, ai campanili ci
1: troviamo
0: sono.
1: Troviamo anche Monza e al 5° posto Padova.
0: Attenzione, considerato che io vivo là, non ho mai notato questa roba qua.
1: Sì, vabbè, ma tu viaggi col prosciutto sugli occhi.
0: Ma fermiamoci.
1: Con i tortellini.
0: Intanto alcuni ascoltatori ci stanno raccontando il modo di abbordaggio.
1: È terribile, ragazzi. Qua bisogna rivedere qualcosa.
0: Magari se qualche signora, vuole raccontarci la maniera più terribile in cui è stata abbordata qualche volta, possiamo anche mettere i messaggi così, uscendo un po' dal focus della cosa. Ma attenzione, la top 4 arriva fra poco.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ladies and gentlemen, madame, monsieur, damen und herren, ecco oggi e otto otto.
1: Sì.
0: Era giapponese quello.
1: No, l'avevo capito.
0: Ah, ok, no.
1: Guarda
0: no.
1: Che si capiva tutto.
0: No, avevi una faccia perplessa. Io.
1: Beh, quello sempre.
0: Siamo arrivati, gentili amiche ed amiche del mattino, a scoprire quali sono le città più maialine d'Italia.
1: Sì, quella un pochino più hot per quest'estate, tra l'altro, perché d'inverno è tutto un altro paio di maniche, però d'inverno potrebbero essere di più.
0: Le città più bollenti, e quando diciamo bollenti, intendiamo bollenti.
1: Esatto. Allora, quarta, ci siamo lasciati con Padova al quinto posto.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Quarto posto per Milano.
0: Uè, Milano, figa, siamo qua, abbiamo un sacco di roba da fare, dobbiamo lavorare, dobbiamo fatturare, noi mica scoprire.
1: Sì, ma ragazzi, a Milano già fa caldo, città fa ancora più caldo, riscaldate ancora di più. Vabbè.
0: Milano c'è un sacco di c'era anche la canzone, dice Milano, vabbè, te la faccio sentire poi la canzone.
1: Sì, al terzo posto troviamo Bergamo.
0: Bergamo non ci credo che sia al terzo posto delle città più maialine d'Italia.
1: Invece sì.
0: Bergamo. Amici bergamaschi.
1: Al secondo posto Sassari.
0: No, vabbè, me ne vado. Sassari. Sassari più maialine. Cioè, la provincia qua, ragazzi, va alla grandissima. Cioè, a parte Milano,
1: sì,
0: tutto il resto, la provincia va alla grandissima.
1: Beh, no, anche Bologna.
0: Io mi aspettavo Milano in testa alla classifica.
1: E cioè, invece no, perché in testa alla classifica, ragazzi,
0: attenzione, attenzione,
1: Veneta.
0: Rullo di tamburi, ma soprattutto applausi per loro,
1: gli amici di
0: Vicenza è la città più maialina d'Italia. Non lascia spazio ad altri, eh?
1: No, Vicenza, primo posto per il suo spirito frizzante.
0: Sì, adesso chiamo.
1: È la capitale delle scappatelle.
0: Allora, attenzione, amici. Io ho chiamato in ballo i bresciani, ho chiamato in ballo i bergamaschi. Ora chiamo in ballo i vicentini. Raccontateci cosa succede da quelle parti, perché siamo veramente curiosi, ragazzi. Cioè,
1: siete tutti infedeli, siete amici della scappatella.
0: Amici, cioè, guardate che non siamo noi ad averla.
1: No,
0: c'è sto sito specializzato, si chiama Ashley Madison, è un sito di incontri discreti. È là che ha fatto la top 20 delle città italiane più bollenti a livello intimo dell'estate 2026.
1: Scusate, ma a Vicenza siete tutti abbonati a questa piattaforma?
0: Dai, amici che vivete in provincia di Vicenza o in città Vicenza, per favore un messaggio al 393-7366-170, diteci cosa succede mai in quella città. Siamo veramente curiosi di sapere, ci trasferiamo tutti là, prendiamo la residenza.
1: Guarda, cioè, io sono a posto per ora, eh.
2: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono
1: dita nella piaga, che fastidio. Aspetta che c'è qualcuno che si chiede: ma Treviso a che posto sta? Perché io ne conosco tanti.
2: Ve lo svegliamo fra poco, ve lo svegliamo fra poco.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Vuoi qualità a prezzi bassi?
11: Di più.
10: Vuoi offerte vere?
11: Di più.
10: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: La cassa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
15: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
16: Bella e Monella, tutta da casa.

0: canzone che perfettamente va in armonia con quello di cui stavamo parlando oggi, cattive abitudini, chiamate le cattive abitudini, fatto sta che vi abbiamo dato la classifica delle città più maialine d'Italia, quelle in cui c'è un sacco di gente furbina che...
1: Vicentini.
2: Buongiorno Carlo, sono da Jesolo.
0: Buongiorno Giovanni.
2: Ciao mia bella topolina. Andiamo a mangiare insieme il formaggio con i buchi.
3: Mamma mia.
0: Come
3: mamma
0: metodo mia. Di abbordaggio, un po' direi che cosa. Però insomma ci sta.
3: C'è lei che ci scrive: a me è toccato lunedì. C'è qualcuno che si è avvicinato e le ha detto: tesoro, vuoi bere qualcosa?
0: Però con quel tono là, quello che: tesoro, vuoi bere qualcosa? E la bella bambina.
3: Sarebbe stato bello un vocale con l'imitazione.
0: Ti posso offrire qualcosa, bella bambina?
3: Lei però dice: la seconda volta che ci ballavo insieme.
0: Ah beh, c'è prova, cioè voglio dire, dove eravate? In provincia di Vicenza sicuramente, cioè. Ragazzi, non abbiamo sentito Vicentini. Amici di Vicenza, perché fate così oggi? Vi nascondete dietro il dito? Guardate che Ashley Madison vi indica come. Ma che frato, non è il primo anno, sono da anni primi in classifica.
3: Ah sì? Mm-hmm. Hai capito i Vicentini?
0: Hai capito? Chi ci chiedeva di Treviso, della provincia di Treviso, fuori classifica, fuori top 20, mi dispiace.
3: Sono tutti bravi a Treviso. Sì. Niente scappatelle, solo storie clandestine di tanto tempo.
0: Ufficiali.
3: Ufficiose.
0: Allora, c'è chi dice: che cagata pazzesca, ma come no? Buongiorno un cacio, Eli, giorno P, fanno fatica ad artela se li incontri dal vivo, pensa tramite un sito discreto. Ma magari tramite un sito discreto è più facile,
3: non so.
0: Io non so, io non ho mai frequentato quei siti là, non li conosco.
3: No, non so nemmeno come siano fatti, anche Tinder, no? Che va tanto
0: sì,
3: di moda.
0: Esatto, beh, già superato, secondo me.
3: È superato
0: me.
3: Anche Tinder?
0: Boh, secondo me sì.
3: Non lo so.
0: Non lo so, cioè, raccontatecelo voi se sapete. Voi. Fatto sta che siamo sempre ansiosi di avere commenti a proposito di questa classifica che vi abbiamo dato.
3: Fra pochissimo invece c'è l'Hector Studio.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: J-Ax, il bello d'esser brutti.
1: Esatto, ci sta. Siamo pronti a recitare, secondo te?
0: Prontissimi, dai, è bella questa frase.
2: Buongiorno Unca presenta Hector Studio.
0: Eccoci qua, siamo pronti per giocare anche oggi, per mettervi alla prova, per sfidare tutti gli attori esistenti sul pianeta, perché noi possiamo essere meglio.
1: Attenzione, come sempre siamo per farvi ascoltare una frase tratta da un celeberrimo film, oggi per la precisione Frankenstein Junior, film di Mel Brooks, famosissimo, in cui ci sono delle scene veramente epiche. Secondo me ne trarremo altre frasi nel prossimo futuro, ma questa, diciamo così, è parecchio conosciuta per chi ama questo film, soprattutto, e d'altronde anche per chi non lo ama, per chi non lo conosce, per chi non l'ha mai visto. È una frase facile da ripetere.
0: Esattamente, noi ve la facciamo ascoltare, voi dovete ripeterla con le stesse parole, ma a modo vostro.
1: Esatto, inviando un messaggio vocale al 393 7366 170. Chi conquisterà, chi sarà il miglior attore, chi interpreterà meglio la frase?
0: Vincerà quel premio famosissimo, quel premio che regaliamo soltanto noi
1: ai migliori, la gloria eterna. Ragazzi, siamo una trasmissione povera, cioè, faccicelo passare.
0: Vabbè, ma perché ci dobbiamo sbagliare?
1: No, era così, per, l'ho detto sottovoce, che non lo sentiva nessuno. Vogliamo sentire la frase del giorno?
0: Andiamo.
3: Lupo uno là e castello uno lì. Lupo uno là e castello uno lì. Lupo uno là e castello uno lì.
0: Quindi lupo ulula castello ululì
1: è la frase in cui Igor porta al castello il...
0: Che non è Igor S.
1: No, che salutiamo. Non è Igor, è lui, è il, diciamo così, il servitore, porta al castello il dottor Frankenstein e diciamo così lo avvia al momento in cui creerà la creatura.
0: Dice lupo ulula castello ululì, ed è la frase che dovete ripetere. Queste sono le parole, dovete farlo a modo vostro al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: sera. Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per qui sta sotto di te.
1: Radio Bella in

0: quasi per chiudere questa giornata insieme, però dobbiamo prima svelare chi è il vincitore, chi è la vincitrice o chi sono i vincitori del nostro appuntamento con l'Hector Studio.
1: Esattamente, sentiamo qualche messaggio.
2: Lupo culo e castello cululì.
1: Sembra che abbia detto tipo cululì.
0: Cululì. Cululà. Cululì. No, vabbè, però Frankenstein Junior è uno dei film più belli della storia del cinema, ragazzi.
1: Sentiamo lei.
3: Ululà, castello, cululì.
1: Vabbè.
0: Ci sta. No, poi era facile oggi la frase, cioè, lupo ululà.
1: Sì, non
0: castello,
1: serviva aver visto il film.
0: No, non era necessario. Ma abbiamo un vincitore, abbiamo una vincitrice.
1: Una vincitrice, eccola qua.
4: Lupo ululà, castello ululì.
1: Ecco.
0: È perfetto, un Igor in versione femminile.
1: E allora lei è vincitrice, sì. Si aggiudica la gloria eterna a tempo.
0: Cioè 24 ore, ragazzi, questo è quello che permette il budget della trasmissione. Più di 24 ore di gloria eterna non possiamo darvi.
1: Eh no, basta così.
0: Se no sforiamo, come dicono le aziende, se no si sfora il budget, non
1: è possibile.
0: Il nostro Hector Studio ritorna martedì.
1: Tempo.
0: Cioè 24 ore, ragazzi, questo è quello che permette il budget della trasmissione. Più di 24 ore di gloria eterna non possiamo darvi.
1: Eh no, basta così.
0: Se no sforiamo, come dicono le aziende, se no si sfora il budget, non è possibile. Il nostro Hector Studio ritorna martedì, domani invece tu giochi con Rumorazzo.
1: Sì, io

0: finito!
1: Sì!
0: Ho finito la settimana io!
1: Mamma mia! Come se la tira!
0: No, no! Dai!
1: Allora, voi dovete mettervi nei miei panni. Sì. Io domani sarò qui.
0: Sola.
1: Inizierò alle 6.
0: Sola, abbandonata.
1: Sarò sola.
0: Triste.
1: Abbandonata. Sì. Triste. Perché mi abbandona Paolo
0: Zicco.
1: Sì,
0: Zicco. Ma solo
1: mi abbandona Monica Morgan.
0: Tutti andiamo via tutti.
1: No, mi abbandonate due giorni, tra l'altro.
0: Sì, venerdì e lunedì.
1: Lunedì, martedì.
0: No, ma martedì è festa, però. Cioè, martedì è un festivo,
1: c'entra?
0: Non conta adesso. No,
1: certo che conta,
0: no.
1: Io sono qua lo stesso, anche se è un festivo, quindi conta.
0: Dai, dopo. Quando è che vai in vacanza, Eli?
1: Dall'11.
0: Dall'11, ecco, per cui te ne vai in vacanza anche tu, dai.
1: Sì, sì, sono molto contenta.
0: Allora, io domani non ci sarò, ritorno mercoledì, come già detto, ma starete in buona compagnia. Come
1: ci
0: si
1: mandi
0: studi.
1: Delle foto, delle cose, farai delle storie.
0: Metterò tutto sul mio profilo Instagram, ovviamente.
1: Ecco. Allora seguite Paolo Zicco,
0: sì,
1: così.
0: Se riesco a partire, cioè sempre
1: quello. Se riesco a partire. Adesso non gufare.
0: No, non gufo, cioè, perché c'è sto sciopero, non ho capito bene se c'è, se non c'è, se non c'è. Vatti alla pesca. Comunque te lo faccio sapere, se vengo a lavorare domani vuol dire che non sono partito. Ci risentiamo.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: È ufficiale, visto.
5: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: È quando suona la sveglia che esordisci con
13: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
0: Non potete perdervelo!
2: Radio Bella e...

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
1: 9:02.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Giorgia Meloni rivendica il primato europeo nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. 166 miliardi ricevuti e 660.000 progetti finanziati. Il momento decisivo per spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Una bambina di 3 anni risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua nella vasca idromassaggio di un resort a Celle Ligure. La piccola in vacanza con la famiglia straniera trasportata d'urgenza al Gaslini di Genova è grave. Tennis è fuori da Roland Garros e Sonego, Cina e Paolini. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Calcio, il Crystal Palace conquista la Conference League. Battuti gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, di cosa c'è?
4: Beh, ma i nostri controlli.
5: No, le mie sono migliori.
4: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: È permesso?
9: Prego.
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: Glielo ho consigliato io.
9: No, il manutentore. È anche carino, sa?
8: Pure.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte, Cistiset Forte.
12: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, 1 litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Paranoia. Buongiorno, buon giovedì, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica, eccoci qua, pronti anche oggi. Oggi è una giornata speciale perché è la giornata mondiale in cui torniamo tutti più bambini. È la giornata mondiale del gioco, si celebra il 28 maggio, è stata istituita nel 98 su proposta di Freda Kim, che è la presidente dell'International Toy Library Association, e vuole sensibilizzare un po' anche gli adulti a ritornare bambini. L'importanza del gioco, l'importanza educativa,
0: che tra l'altro è una cosa che viene sancita nella carta dei diritti dei bambini dell'ONU. Insomma, il bambino ha diritto proprio a giocare. Allora noi oggi vogliamo sapere da voi se, tornando indietro con la memoria, o lo fate ancora adesso, perché non escluderei, capito? Questa roba qua c'è un

0: bambini con bambina, si parla di questo, la giornata mondiale del gioco. Allora io vorrei anche chiederti, Eli, quanti di quei giochi da cortile ti vengono in mente, che abbiamo detto prima? Allora, nascondino.
1: Nascondino ci ho sempre giocato, barando, tra l'altro.
0: Beh, giusto.
1: Posso
0: giusto.
1: Annunciarlo.
0: Lo trovo corretto. Poi,
1: scappa e prendi.
0: Ok, sì.
1: Lupo mangia colori o mangia frutta, quella cosa.
0: Giocavo...
1: Quando ero a scuola giocavo anche ai tre alberi, cioè c'erano tre alberi su un cortile che erano un po' le tane delle persone e c'era il lupo. Il lupo doveva cercare di prenderti quando tu ti spostavi da un albero all'altro. Era un gioco complicato.
0: Infatti, ok, poi?
1: Poi pallavolo, vabbè, tutte quelle cose
0: sport,
1: che
0: okay.
1: Uno può fare.
0: Allora, se a voi ne vengono in mente degli altri, diteceli, ma magari anche spiegateci al di là del titolo come funziona quel gioco lì che vi è venuto in mente. Mandateci anche la canzone che fa.
1: Esattamente, c'è una canzone che vi frulla per la testa, una canzone che volete ascoltare questa mattina, è il momento di cantarcene un pezzettino per richiederla e soprattutto per poterla ascoltare su Radio Bella e Monella.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la

0: Giornata mondiale del gioco, ragazzi, raccontateci dei giochi che vi vengono in mente. Abbiamo detto, allora, nascondino,
1: cioè tornate scappa, indietro, prendi, sì, sì, tornate indietro con la mente, no? Andate a quando eravate degli adolescenti belli, spensierati. Che cosa facevate durante l'estate? Che giochi facevate con i vostri amici?
0: Dei bimbi, perché adolescenti vai sul muretto a raccontartela.
1: Ah no, ma aspetta, no. Sì, ancora tesoro, quando eravate
0: piccoli,
1: bambini.
0: Diciamo,
1: vabbè che io giocavo ancora con le Barbie alle medie.
0: Sì, amore, ma noi anche adesso giochiamo con le Barbie, però non è normale, capito?
1: No, non giochiamo con le Barbie noi adesso.
0: Con le piante noi adesso.
1: Con le piante.
0: Che sostituiscono le Barbie comunque.
1: Allora, il gioco dell'elastico si giocava almeno in tre, che è tipo il salto della corda, suppongo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, quell'elastico, quello lungo o quello con le dita. Siate specifiche però, ragazze.
1: Il gioco del campanon con i gessetti, quelli colorati, si disegnava sulle strade, sui marciapiedi e poi si saltava.
0: Quando una volta non c'erano i centri estivi e Grest, tu ti trovavi sotto casa, no? Con i vicini, con i tuoi cugini, con chi era, insomma, i tuoi fratelli, e facevi questi giochi qua tutta l'estate, la mattina, specialmente i primi giorni dopo la scuola, che ti svegliavi ancora presto perché avevi ancora l'orario e andavi giù la mattina a fare queste robe qui. Che giochi facevate? Raccontateci.
1: Il numero è sempre quello, il 393 736 6170.

0: giovani, l'età delle medie, l'età delle elementari, sotto casa vostra, nel giardino all'aperto, che giochi facevate? Che
1: raccontateci, noi ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
10: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
13: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi! Avete studiato?
14: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
14: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapido rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: La pillola di tagliamo con il nostro Antonello Ceri, che è andato a ripescare per noi tre super successi.
1: Fedez e Amy Schilla con Sexy Shop, Edoardo Bennato e Gianna Nannini con Estate Italiana e Rove Capoplaza con Ale.
0: Ale. Pronti a parlare di giochi, dai.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Torniamo un po' indietro nel tempo, quando eravate bambini, e quindi vi chiediamo qual è il gioco che facevate durante l'estate con i vostri amici, con i vostri fratelli, sorelle. Ce ne sono sicuramente tantissimi, alcuni sfuggono anche alla nostra memoria.
0: Eh sì, la Stefania per esempio dice: ciao ragazzi, io ricordo 1, 2, 3 stella, lo scalone.
1: Cos'è lo scalone?
0: Lo scalone è quello di prima, dove fai per terra i numeri col gessetto e devi saltare piedi uniti,
1: il campanone.
0: Pari. Il campanone, sì, esatto, varie versioni. Strega comanda colori e il gioco dell'elastico, che era quello lì dove due si mettevano e saltavano dentro e fuori, o una saltava, come quello con la corda, no? Se avevi quella corda lunga che uno doveva saltarla dentro.
1: Poi abbiamo chi scrive ruba bandiera, bello anche questo.
0: Sì.
1: Quante battaglie, e dovevi scattare anche. 1, 2, 3 stella, rimane, nascondino con qualche amichetta, giocavo con la casetta, poi con gli accessori, quindi le tazzine, caffè, caffettiera, dolci in plastica, e ci mettavamo a chiacchierare come grandi donne.
0: Che bello, non vorreste anche voi avere tipo 6 anni in questo momento?
3: Salvati questo numero, 393.

0: Bruno Arisas per due che come noi ragazzi, come noi sono qua la mattina, ma vorrebbero essere in un cortile, capito? Adesso a giocare a qualsiasi altra roba, anche in nascondino. Sì, sì. Potremmo, lo dico alla direzione che sta ascoltando,
1: non dirlo,
0: sicuramente
1: non dirlo.
0: Fare un giorno di questo una bellissima partita di nascondino dove tutti quanti i colleghi di tutte le radio, sono 8 radio in questa azienda, ragazzi, 4 televisioni, la concessionaria, insomma, no, è Publivoce. Tutti quanti insieme giochiamo a nascondino. Quindi
1: io
0: la mattina,
1: per barare e vincere.
0: La mattina, secondo me, a metà li perdiamo perché prendono sonno in qualche posto e non li troviamo mai più. C'è gente che si arrampicherà sull'antenna e non la troveremo più, quindi risolveremo un sacco di problemi.
1: Ma lì si vedono subito, però.
0: Ma ripensaci.
1: Che nascondino è?
0: Beh, no, come fai a vederli là sopra se si nascondono bene? Se vanno su, su, non li vedi, no?
1: Vabbè.
0: Proviamoci.
1: Io giocavo tanto a Tedesca, che era un gioco di calcio con i miei amici maschi. Le bambole, dice, non mi sono mai piaciute. Però non
0: come
1: conosco
0: sarà
1: questo
0: gioco. Tedesca? Raccontaci qualche dettaglio su questo gioco.
1: Noi al Lido di Venezia facevamo il percorso di sabbia per le biglie, ma questi erano agevolati.
0: Chi vive con la spiaggia è meglio, insomma. E voi cosa facevate?
2: 393 73 66 170 e il numero

0: Radio Bella e Monella.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che...

0: Antonacci, se io se lei, allora giochi che facevate in cortile da piccoli, quali sono?
1: Le scorribande a rubare ciliegie, ma okay, bello,
0: ci sta.
1: Poi tanti picnic in bicicletta sotto le belussere,
0: che
1: io penso che
0: sono?
1: Siano le betulle, non lo so. E poi dice ci portavamo via quando facevamo questi picnic le carte, la radio.
0: Che bello!
1: Bello, mi piace.
0: Ecco, io adesso la farei quella roba lì. Picnic sotto qualsiasi roba siano le belussere, mi va bene.
1: Va benissimo.
0: Portiamo, andiamo
1: posto.
0: In bici, ci portiamo le carte, la radio, bello.
1: Un panino.
0: Sì, due birrette, anche perché l'età insomma è cambiata. E poi un riposino anche.
1: La mano scrive: ma quanti ricordi? Sulla mia stradina fino a sera a giocare con gli amici, a ruba fazzoletto, okay. Elastico, campanone. Sì. E poi Napoleone di Chiara Guerra.
0: Le abbiamo chiesto spiegazioni e lei ci ha raccontato così.
2: È lunga da spiegare, praticamente si facevano tutti i cerchi col gesso per terra, cerchi distanziati uno dall'altro, grande e grandi cerchi, e dentro si metteva una lettera di una città, Napoli, Venezia, Milano, solo l'iniziale. Poi al centro si metteva una persona a scelta e gli altri tutti dentro i cerchi. Questa persona al centro diceva: Napoleone oggi dichiara guerra a Milano. E allora quello che era dentro al cerchio di Milano doveva scappare per non farsi prendere. Ed era da morire dal ridere.
0: Che bello, senza poi neanche un vincitore alla fine. Bello così, ci piace. 393 73 66 170 e il

0: abbiamo finito il tempo, però io avrei voluto farvi raccontare della signora Nadai, di lei, delle fazioni, delle lotte intestine alla via e insomma di cose per cui lei ancora odia delle persone del suo paese.
1: Ma no, per carità, odiare no, anche perché erano tutti mezzi parenti, però c'erano delle fazioni.

0: sono state delle gare che sono durate giorni tra maschi e femmine. No, l'abbiamo superata questa cosa. Comunque noi donne abbiamo vinto tutte le gare.
1: Vedi che non ti credo e faccio bene. Ciao Ellie.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vuoi qualità a prezzi bassi?
4: Di più.
3: Vuoi offerte vere?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
10: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: casa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: 10 un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con l'informazione. Vediamo in sintesi cosa è accaduto sul nostro territorio nelle ultime ore.
7: A Padova è scattato il divieto di vendita per asporto e detenzione in area pubblica di bevande in bottiglie di vetro e lattine nella zona del Portello. Il provvedimento sarà in vigore per 3 mesi, tutti i mercoledì dalle 20 alle 2 del mattino successivo. L'assessore Antonio Bress.
8: Questa è una misura che ci è stata suggerita in sede di COSP, quindi con prefettura, questura e le altre forze dell'ordine, e che abbiamo subito condiviso nell'idea di garantire occasioni di svago, di intrattenimento per i ragazzi, con questa accortezza però, perché non possiamo permetterci che ci siano danni nei confronti sia delle cose che delle persone soprattutto.
9: Ad Albignasego ritorna Mimosa, una giornata aperta a tutti tra cultura, spettacoli e incontri. L'appuntamento è per il 2 giugno al Parco della Costituzione di Albignasego in provincia di Padova, con ingresso gratuito. In programma talk, attività per famiglie, musica e momenti dedicati all'inclusione e alla socialità. Tutte le informazioni su wearemimosa.it.
6: Nient'altro per il momento, il prossimo appuntamento alle 11, sempre su queste frequenze. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Diva su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi nel giovedì mattina alle 18 minuti. Ragazzi, tra poco parleremo ancora di gelati, ma di gelati di una volta. Quindi continuate a restare con la vostra testa nel passato, come prima quando parlavamo di giochi da piccoli. Prima però, se avete voglia di ascoltare una canzone, ce n'è una che vi gira per la testa. Ancora non ve l'abbiamo fatta sentire, ancora non è passato su Belle Monella stamattina. Va bene, ditemelo, pensateci voi, cantatemela un pezzettino su un messaggio di WhatsApp o un messaggio Telegram, mandatemelo subito anche adesso al 393-7366-170.
1: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: allora, se vi chiedono un gusto di gelato un po' vecchio, un po' antico, un po' vintage, cosa vi viene in mente? Probabilmente il primo che vi viene in mente è il gelato gusto Malaga, che era quel gelato per adulti che in Italia si usava tantissimo negli anni 70 e 80. Il gelato in realtà realmente è nato in Andalusia, dove insomma intorno a Malaga c'era questi vigneti portati dalla dominazione araba, questa uva passa che veniva fatta macerare, poi diventavano vini liquorosi. Lì venne fatto per la prima volta questo gelato, che poi arrivò in Italia. C'era una base fatta di crema con tuorli d'uovo, latte, panna, poi ci mettono ancora dentro l'uvetta sultanina imbevuta di vino di rum, e siccome aveva questa parte alcolica non era un gelato per bambini ma era un gelato per adulti, perché arrivava a una gradazione di 1,8 gradi, quindi insomma faceva, capito, un pochettino di grado. Considerato che questa cosa qui non andava bene, e però non è che potessero controllare in gelateria, no, se poi lo mangiava l'adulto o il bambino, decisero un po' di sostituirle, misero aromi artificiali invece del rum, eccetera, ma non ebbe così tanta fortuna e il gelato sparì. Tra poco ne riparliamo, ma prima mandateci la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: però dicevamo adesso è tornato. L'avevano tolto perché siccome faceva una leggera gradazione alcolica di 1,8 gradi e 1,2 sarebbe limite in Italia per quanto riguarda le preparazioni di gelato, rischiava che i minori lo ordinassero. Con le nuove regolamentazioni l'avevano tolto, adesso torna nelle gelaterie, c'è addirittura un profilo sui social che ti dice dove puoi trovare il gelato Malaga, il gusto proprio vero, nel senso quello con l'uvetta veramente imbevuta di vino o di rum a seconda poi della ricetta. È una scommessa anche per molti maestri artigiani, adesso fanno quelle versioni, no, super top del gelato usando magari prodotti di eccellenza come lo zibibbo di Pantelleria, e insomma fanno una specie di zabaione rinforzato come crema, insomma ci sono molte varianti gourmet di questo gelato di una volta. A proposito di gelati vintage, qualcuno ci segnala il Conal Whisky, anche quello, no? Conal Whisky, Stefano dice, è un'idea, capito? Conal Whisky era quella roba lì che tu lo mangiavi, ti sembrava di essere grande perché c'era il cono col whisky,
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Buongiorno Radio Bella e Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa
0: Mai.
2: Cerco un'alternativa che dia una scossa alla mia normalità. L'abitudine mi soffoca, non ce la faccio più. Ciao, grazie mille.

0: Neck con Ci sei tu 10:31, piccola pausa per noi. Salutiamo anche Billy che dice: segnalo il gelato gusto Breganze, fatto col vino torcolato solo a Breganze, purtroppo. Che peccato. Sarebbe bello averlo dappertutto.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayo World.

0: Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
1: Pedali tra spiaggia, fine.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Il buongiorno si vede dal mattino.
7: Buongiorno Unca!
8: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
9: Non potete perdervelo!
10: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monet. Bella e
1: Monet. Che botta di vita! Il nostro Matteo Monti è andato a pescare per noi la rappresentante di lista con Ciao Ciao, so che ve la siete ballata, vi ho visto. Paola Turci con Fammi battere il cuore, Ludwig il pagante, Piotta con Super Cafoni.
0: Bella e Monella.
1: Ma è ora di giocare, anche oggi vi ho trovato tre cosette, ragazzi, che attenzione potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere, sta a voi indovinare la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi. Oggi tra l'altro veramente anche cose collegate ai territori che ci stanno ascoltando, quindi io direi però ascoltate bene, state attenti. Notizia numero uno di oggi: Lenoir Casalegno, volto storico della TV, ha saputo spaziare dall'informazione all'intrattenimento e ha rimesso in gioco la propria forte personalità ritornando sugli schermi dopo un periodo insomma di tranquillità come concorrente a reality show Grande Fratello VIP nell'edizione andata in onda nel 2022. Sarà vero? Sarà falso? Notizia numero due: andiamo a Brescia con l'energia di Omar Pedrini, amico nostro, grande chitarrista, paroliere e mente artistica dei Timoria, con la band ha firmato pagine indelebili della musica indipendente italiana degli anni 90. Tra i loro dischi più apprezzati, Tra cielo e terra del 1996. Sarà vero? Sarà falso? Notizia numero 3, parliamo del maestro Beppi De Marzi, compositore e direttore di coro famoso in tutta Italia. A 23 anni ha scritto un brano che è diventato leggenda, Signore delle cime, che poi nel tempo è diventato il canto di montagna più famoso al mondo. Sarà vero? Sarà falso?
0: 393 73 66 107.

0: Avete provato in tanti anche oggi, mi fanno anche molto ridere alcuni messaggi perché c'è gente anche molto molto simpatica, ma sentiamo un po', vai.
1: Ciao, buongiorno a tutti, sono Stefano.
0: Ciao,
1: per
0: Stefano.
1: Me vero, falso, falso. Buona giornata a tutti.
0: Anche
1: ciao,
0: a te.
1: Ciao Monica.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno Graziella, per me è vero, falso, vero. Grazie, ciao.
0: Ciao Graziella, non è questa.
3: Vero, vero, falso.
0: No, non è questa la sequenza, ragazzi. Sentiamo un po' cosa ci dite.
4: Dai, oggi mi sento molto fortunato.
0: Dai.
4: Quindi secondo me è vero, vero, falso.
0: No.
4: Un saluto da Dennis.
0: Ciao Dennis. Non è così, andiamo subito a vedere qual era la sequenza corretta. Allora, oggi abbiamo parlato di Eleonora Casalegno che ha fatto il Grande Fratello VIP, ma non nel 2022, nel 2016, quindi la prima era falsa. Per quanto riguarda i Timoria, hanno fatto un disco bellissimo che si chiamava Viaggio senza vento. Non hanno fatto Tra cielo e terra perché quello era un disco dei Damm. Ve li ricordate i Damm? È stato anche sigla di Street Fighter, Tra cielo e terra, ma era dei Damm, non dei Timoria. E buon compleanno Omar Pedrini, a cui mando un abbraccio grandissimo. Il maestro Beppe De Marzi ha scritto veramente Il Signore delle Cime a 23 anni mentre faceva il militare come sergente degli alpini paracadutisti. Era il 1958. Questa canzone, per un suo amico che ha perso la vita in montagna, è diventato poi il canto di montagna più famoso al mondo ed è stata tradotta in 134 lingue. Quindi quando cantate Signore delle Cime, ragazzi, sappiate che è un successo mondiale davvero in tutti i sensi. Vince una nostra ascoltatrice che si chiama Marina, che ha ricevuto il mio messaggio. Aspettiamo i tuoi dati, Marina.
5: Radio Bella e Monella.
6: Bella e Monella.
5: Tutta

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

0: ragazzi, e per i dati, complimenti a te che hai vinto. Anche oggi sfida durissima, ragazzi, come sempre vi siete impegnati. Un bravi tutti, comunque ve lo dico,
1: Radio Bella e Monella.
2: Noi due siamo bravi.

0: Come sempre ne arriva una puntata frizzantina e spumeggiante.
1: Bella e monella, tutta da cantare. Bella e monella.
2: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 11:02.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno e ben ritrovati, queste sono le ultime notizie dal nostro territorio.
5: L'impatto sociale complessivo generato dall'attività sportiva in Veneto nel 2023 è stato stimato in 6,2 miliardi. Per quanto riguarda l'effetto economico, il valore aggiunto generato direttamente dalle attività sportive, considerando anche i loro effetti indiretti e indotti, è pari a 2.275 milioni di euro.
6: Potrebbe nascere presto un nuovo hub per la lavorazione della grafite a Porto Marghera. Alchemia e International Graffiti Limited hanno infatti firmato un accordo vincolante di joint venture per la realizzazione del sito industriale, con i lavori che potrebbero iniziare entro l'anno. L'obiettivo è sviluppare uno dei siti di lavorazione della grafite più efficienti e competitivi del mondo occidentale, facendo leva sulle infrastrutture industriali, logistiche ed energetiche già presenti a Porto Marghera.
5: È italiano il miglior gelatiere del mondo, la classifica 2026 vede al primo posto il veneziano Carlo Guerriero, originario di San Donà di Piave, che ha la sua attività a Cadice in Spagna. Altri 5 gelatieri nella top 10 sono italiani, tra questi Giovanna Bonazzi di Parona nel Pavese, Massimiliano Scotti di Vigevano, Fabio Forghieri di Correggio, Reggio Emilia e Leonardo Laporta di Torino.
6: Si conclude qui il nostro giornale radio, grazie per averci seguito.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
12: Bella e Monella, tutto.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Buongiorno.
2: Allora dico subito che domani ci sarò, perché
1: dove vai?
2: Siamo in missione con la radio, andiamo al Giro d'Italia, saremo su ad Alleghe all'arrivo.
1: Va a rompere le balle ai corridori.
2: Esatto, vado a vedere le ciabatte dei corridori.
3: Che bello.
2: Ma tu domani sarai qui con Damiano.
1: Quindi... Ma c'è ancora Gibondi, Moser.
2: Sì, tutti quanti. Sì.
1: Bugno.
2: Tutti là sono che aspettano noi.
3: Va bene, sì.
2: E tu domani comportati bene con Damiano, non perdetevi la puntata di domani perché sarà pacciarotta, friccicarella e chi può dirlo. Io non vi sento perché sono in lavoro.
3: Okay? Sei al lavoro, va bene. Mentre noi ci smeniamo i maroni.
2: Siete qua divertiti.
3: Esatto, ma certo. Buongiorno disagiati e disagiate di Sorelle d'Italia. Allora, prepariamoci amici, perché a Lignano Sabbiadoro non si cammina, ma in questi giorni si corre. È arrivato il 73° raduno nazionale dei bersaglieri, sino a domenica. La città sarà invasa da queste piume, dalle fanfare, da tanta gente. Il raduno quest'anno ha un valore speciale perché appunto cade nel 50° anniversario del terremoto del Friuli nel 76. È un momento che ha segnato, no, la storia della regione, dell'Italia, e i bersaglieri hanno aiutato tanto insieme agli alpini.
2: Gli amici del Friuli Venezia Giulia.
3: Esatto.
2: Le fanfare suoneranno ovunque, in piazze, lungomare, forse anche in spiaggia, chi può dirlo. Arriveranno persino delegazioni da Ucraina e Polonia. Domenica ci sarà la mitica sfilata a passo di corsa, perché loro sai che sfilano correndo, no? Anche la banda dei bersaglieri suona correndo, capito?
3: Sì.
2: Gran finale, le frecce tricolori che passano, insomma sarà un bel appuntamento questo weekend.
3: Volevo sentire un po' una fanfara.
2: La troviamo tra poco, dai.
3: E allora oggi vi chiediamo se ci raccontate qual è stato il raduno più strano a cui siete finiti, quello dove siete arrivati.
0: Alle Sorelle d'Italia, scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
4: Ciao,

0: dei bersaglieri, sì, insomma, ma anche raduni, sì, di altre cose. Siete, sì, mai stati come protagonisti o come spettatori ad un raduno?
1: Beh, soprattutto quando c'è da divertirsi, bersaglieri alpini,

0: Corri, corri Paola.
1: Vai,
0: basta.
1: Vai. No, allora, però.
0: Che poi potremmo anche buttarla in caciara come facciamo spesso. Strano. Cioè, meglio il raduno dei bersagliesi. Bersaglieri.
1: O
0: dei marsigliesi. In cosa si differenzia rispetto a quello degli alpini?
1: Sono due cose diverse.
0: Ah, sono diverse. Ma
1: vabbè, allora, cioè, chi c'è stato? Ci dica le cose differenti.
0: Si accampano, portano i muli.
1: Fanno le stesse cose.
0: Bevono. Cioè, non lo so.
1: O no?
0: Boh.
1: Diteci.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
3: Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi

0: differenza tra il raduno degli alpini e il raduno dei bersaglieri.
1: Parlavamo di un'altra roba, ma ovviamente dopo 24 minuti abbiamo cambiato argomento.
0: No, vabbè, restiamo,
1: siamo ragazze volubili.
0: Restiamo sempre sul focus raduni a cui avete partecipato. Okay. Però prima di mandare la pubblicità, anzi la prossima canzone, ringraziamo Oscar Alpino Friulano, perché dicevamo: che differenza c'è tra il raduno dei bersaglieri e quello degli alpini? Dice: l'alpino ha preso più piede nell'immaginario collettivo, perché gli alpini da sempre, con le loro numerose azioni svolte durante la prima guerra mondiale, l'enorme scala di arruolamento, con annessi eventi e mangiate epocali, hanno organizzato più eventi di vario genere,
1: okay,
0: che vanno dalle opere di servizio civile e solidarietà all'intrattenimento.
1: Okay.
0: E quindi gli alpini, insomma, sono entrati di più nella collettività come festa.
1: Sì,
0: il raduno alpino.
1: Li conosciamo
0: esatto.
1: Di più come
0: Grazie Oscar.
2: E dire che ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: c'è un invito, vai.
1: Francesco, che raduno farà Francesco?
2: Noi a Bedizzole, in provincia di Brescia, da 20 anni ormai organizziamo un raduno di trattori d'epoca.
1: Bello.
2: Siamo sempre in parecchi, più di 150 trattori e circa il doppio delle persone, perché c'è sempre l'accompagnatore. E finiamo ovviamente tutto con un bel pranzo. L'anno prossimo vi aspettiamo, prima domenica di maggio, sempre, quindi sì, l'abbiamo già fatta.
1: Sì.
2: Se non avete il trattore d'epoca, ve lo prestiamo noi.
0: No!
2: Non è il problema.
0: Francesco, Francesca, ma noi siamo organizzati!
1: Ah, che c'ho il same! Accendi, c'ho il same vintage, accendi, di mio nonno! Dai. Monta, dai! Dai, monta! Andiamo a Bedizzole! Bedizzole!
0: Bedizzole!
1: Dai, senti qua il same! Vai. A dopo, ragazzi!
3: Grande d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Vuoi qualità a prezzi bassi?
12: Di più.
11: Vuoi offerte vere?
12: Di più.
11: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
17: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie
12: ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla città della speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
17: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
22: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: Bill, un bellissimo mashup. Lucio Dalla con Attenti al Lupo e Bonda Bash con Giuseppe Ferreri, Amore e Capoeira. Mi piace il lupo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, a proposito di raduni curiosi, salutiamo lei, Cristina di Mira Venezia, che dice: domenica scorsa abbiamo fatto il primo raduno di una moto molto particolare, di una moto d'epoca, una moto chiamata Schicciabae, quindi cioè, slang Schicciabae.
2: Loro organizzano questo raduno e
0: ma
2: se
0: si chiamano
2: moto,
0: così?
2: Moto
0: cioè,
2: d'epoca.
0: Come si chiamano ste moto?
2: Schicciabae, non lo so,
0: così,
2: non le conosco, ci manderà
0: secondo
2: qualche
0: me
2: video.
0: È un nickname, un soprannome, Schicciabae.
2: Sì, avevo chiesto anche di mandarci un vocale così vi prendevamo un po' per il culo, ma
0: si
2: niente, si sono ritratte e si vergognano. Salutiamo Elena da Monfalcone, io e mio papà ci siamo iscritti molte volte al Vespa Club Monfalcone, partecipiamo sempre ai giri della regione e avevamo un'ape modificata con le casse gigantesche che sparava musica anni 90.
0: Bello.
2: E un'altra allestita come la frasca, una frasca ambulante con tanto di fricco caldo e salame sul cassone.
0: Vabbè, ma scusa, portatela qua, quella con fricco
2: roba.
0: Portatela qua.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.
4: Scusa, sono

0: salutiamo anche il bro che è arrivato prima oggi per vedere come si
1: ma
0: fa.
1: Ma non
0: il
1: perdiamo tempo in cose inutili. Perfetto, come salutare gli altri. Come salutare le persone.
0: Fallo parlare.
2: Sì. Facciamo il programma insieme.
1: Ma scusa, non ti intromettere.
2: Stai molto attenta.
1: Allora, ritorniamo sul pezzo, non diamo importanza a persone che non ne hanno, parliamo dei nostri argomenti. Dario da Bassano del Grappa dice: a proposito, a quali raduni avete mai partecipato? Noi dei maggiolini bassanesi partecipiamo ogni anno al grande raduno di inizio estate, il Cavallino Bicce, a Cavallino Treporti, centinaia di maggiolini coloratissimi.
0: Quando lo fanno?
1: Che non sfilano, si non si sa, comunque se ci vuoi dire. Poi
0: fateci
1: andiamo.
0: Sapere quando è.
1: Sì, a Tezze sul Brenta, sentiamo il raduno di Alfred. Ciao bello.
3: Allora, noi stiamo organizzando per il 27 di giugno a Campagnari, Tezze sul Brenta.
1: Sì.
3: Un raduno di auto americane.
1: Bello.
3: Con musica, cibo,
0: casino,
3: e
0: perfetto. Sì. Poi.
3: Però caspiterina, la burocrazia è dura, mamma mia.
1: Lo so, comunque bravo.
0: Guarda la faccenda.
1: Beh, ma questi hanno veramente una passione così grande.
0: Siete
1: dentro,
0: bravi.
1: Come Alfred, che fanno questi raduni
0: bravi,
1: meravigliosi.
0: Bravi.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: 6.000 marchette, ma no, sì. Ragazzi, allora abbiamo detto qual è il raduno a cui siete stati, no? Fateci fare la marchetta grande.
1: Per condividere, sai, con noi l'emozione, l'esperienza. Siamo partiti dal raduno nazionale dei bersaglieri in corso sino a domenica a Lignano Sabbiadoro e finiamo la trasmissione, perché siamo arrivati alla fine, con un altro raduno al quale il nostro amico Alessandro ci invita.
0: Sì, anche con una speranza nel
1: cuore.
0: Esatto,
1: ritorniamo a parlare della penna nera dell'Alpino. Vai Alessandro!
2: Vai. 19, 20, 21 giugno ad un'altra triveneta degli Alpini.
1: Bello.
2: A Gemona del Friuli. Avanti tutta,
1: sempre
2: grandi alpini, forza alpini, viva l'Italia,
1: viva gli alpini.
2: Così signora Paola, hai avuto buona che ti accasi, dai, vieni, lasci a casa di sicuro.
1: Ragazzi, con la penna nera
0: me la mando, le compro il biglietto, Francesco, del treno.
1: Grazie Francesco, grazie Roberta e poi Carlo,
0: a tutti quanti.
1: Grazie raga,
0: ciao.
3: Con Monica e Paola dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile.

0: Per parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
0: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
0: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti. La
4: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
5: Non ho vent'anni ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adrasso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
6: Le 12 e 2 minuti.
7: Il segnale orario è in collaborazione con
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buona giornata da Umberto Cascone. Sequestrati dalla DDA di Palermo 200 milioni di euro di proventi dello spaccio di droga di Matteo Messina Denaro. La cifra, accumulata in beni mobili e immobili e società offshore a partire dagli anni 80, è però solo la parte nota del tesoro del boss. In totale, si stima, potrebbe raggiungere i 4 miliardi. A Mattino 5 Meloni tenta di rassicurare gli italiani sull'energia. Capisco i timori dei cittadini, il governo farà tutto il possibile, ha detto la Premier. Poi affonda contro la scarsa flessibilità europea sul patto di stabilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Circa 22 milioni di persone in movimento in Italia per il ponte del 2 giugno per un giro d'affari da 9 miliardi di euro. Lo stima CNA Turismo e Commercio. Il 50% sceglie il mare o il lago, il 25% le città d'arte, il 20% la montagna e le aree verdi, 15 milioni i pernottamenti tra alberghi e seconde case. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: certo. Ma i nostri controlli.
12: Le
11: sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: ballare e da cantare.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa, mero bel mestiere?
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve.
11: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cystiset Forte.
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Bella e Monella,

0: il nostro giovedì, la nostra pausa pranzo, Paciarotto e Scrocchiarella.
1: Scusa, ma non è domenica oggi?
0: No, ho detto apre il nostro giovedì.
1: Ah, è giovedì oggi?
0: Oggi
1: è
0: giovedì.
1: Ma
0: sì.
1: Come?
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella, la pausa pranzo è Paciarotta e Scrocchiarella.
0: Ci hai provato. Va bene, che comunque non si dice, ma mi ero dimenticato che Safe aveva fatto la canzone con Marco Mengoni.
1: Ero completamente dimenticato.
0: Quindi l'avevamo già visto in realtà, senza saperlo. Va bene. Comunque, allora, nella nostra pausa pranzo, come sempre, si gioca, si chiacchiera e si canta tra pochissimo, anche con la canzone che fa.
1: Sentite le voci di La Dallan e Damiano Amenta, che sono qui a rompervi le scatole tutti i giorni da mezzogiorno alle 3. Iniziamo subito con Gue, questa è Mollami parte 2.

0: cazzo tocca a voi cantare, fuori la voce, fuori lo smartphone, si canta per la canzone che fa.
1: Prendete il telefono, salvatevi il numero 393-7366-170, mandate un messaggio vocale e dite: ciao Radio Bella Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

La radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Francesco Gabbani e Summer Funk qui su Bella e Monella, la canzone che state ascoltando. Adesso la canzone che ascolterete invece è quella scelta per la canzone che fa.
1: Esattamente, andiamo indietro non di tanti anni, semplicemente due, in questa collaborazione che ha fatto molto discutere con Alessandra Amoroso e Big Mama con Mezzo Rotto.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Tutte le paure che hai non le hai certo imparate da me. Ciao!

0: nuovo di Bresh, da Dio, si intitola così qui su Radio Belle Monella. Finisce solo la prima mezz'ora.
1: Noi stiamo da Dio perché lo sapete già, dopo la pubblicità giocheremo al gioco della parola misteriosa. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Triplo. Siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
0: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
15: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
16: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
0: Ele, muoviti!
15: Arrivo!
17: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso
20: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolina, pillolina di Matteo Monti. Anche in questo caso tre canzoni, una più bella dell'altra. Però poi voi pronti, perché tra poco giochiamo, cioè il gioco della parola misteriosa.
2: Regaliamo la t-shirt di Radio Bella e Monella.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi al gioco della parola misteriosa. Pronti al 393-7366-170, perché il più veloce si porta a casa il premio.
2: Allora, potete giocare anche all'interno della nostra pagina Instagram di Radio Bella e Monella. Le parole di oggi sono leggero, perfetto, pausa, estate e migliore.
1: Le ripetiamo: leggero, perfetto, pausa, estate e migliore. C'è la t-shirt di Radio Bella e Monella in palio. Vediamo chi se la porta a casa quest'oggi.
0: 393 73 66 170.

0: Ti hanno perso, si gioca con voi al 393-736-6170. Le parole di oggi, abbiamo detto, sono leggero, perfetto, pausa, estate e migliore.
1: Sentiamo e leggiamo un po' di vostri messaggi che sono arrivati.
2: Ciao bella Monella.
1: Ciao.
2: Potrebbe essere pranzo risposta di oggi.
0: No, non è pranzo.
1: Posso dire, tantissimi hanno detto pranzo, veramente tanti. Anzi, hanno anche cambiato con pasto, ma non è così. C'è anche chi ci prova con tempo, Sabrina.
0: Poi chi c'è? Ciao ragazzi. La parola potrebbe essere pasto, grazie, un abbraccio grande a voi. No, abbiamo detto di no. Potrebbe essere periodo, no, non è periodo.
1: Ciao, potrebbe essere equilibrio o attimo. No, ragazzuoli, sentiamo lui.
3: Buongiorno belli e monelli.
1: Ciao.
3: La parola di oggi potrebbe essere vento. Ciao a tutti.
1: Vento d'estate, no, non è quella. Ci provano anche con spazio. Poi, altra parola, potrebbe essere vestito. No, però ci sta vestito d'estate. Ve le ripetiamo al 393-736-6170.
0: Leggero, perfetto, pausa, estate e migliore.
4: Radio Bella e Monella.

0: le 5 parole con cui state giocando quest'oggi.
1: Ciao belle monella.
0: Ciao.
1: La parola di oggi potrebbe essere lavoro?
0: No.
1: Ciao,
0: no,
1: Fabio
0: no.
1: Da Vicenza.
0: Ciao Fabio.
2: Ciao.
3: La parola misteriosa è cuore.
2: Neanche cuore, poi.
4: Ragazzi, potrebbe
2: ciao.
4: Essere aperitivo, aperitivo d'estate, miglior aperitivo, un aperitivo leggero. Aperitivo, un
0: no.
4: Po' cocktail.
0: No, no,
2: un
0: no.
2: Po' forzato, un
0: mi
2: po'
0: dispiace.
2: Forzato. Buongiorno, la parola è giorno, no, poi c'è la parola misteriosa, può essere trucco, no, vai dammi.
0: C'è chi ci prova con attimo, no, non è attimo, c'è chi gioca con la parola periodo, non è periodo, chi gioca con pranzo, non è pranzo, le ripetiamo.
2: C'è chi ci prova che con sonno, non è neanche sonno, leggero.
0: Leggero, perfetto, pausa, pausa. Estate è migliore, qual è la parola misteriosa di oggi?
5: 393 73 66 170 e il numero...

0: Alessandro De Palma, Ecstasy, stiamo giocando con voi, siete tanti tantissimi al 393-7366-170.
1: Ciao, belle Monella.
0: Ciao.
1: La parola di oggi può essere caffè?
0: No, non è caffè.
2: Ferie.
0: No, magari.
3: Ferie, vogliamo andare in ferie tutti quanti insieme, poi.
1: Buongiorno, belle Monella.
3: Ciao.
1: La parola misteriosa di oggi è relax.
0: No, non è relax, c'è chi ci gioca con, non vedo, gelato, no, mare, no, c'è chi gioca con giorno, no, l'abbiamo già detto, non è giorno, poi.
3: Ciao, ci provo con pranzo ancora, abbiamo detto di no, la parola è caffè, non è neanche caffè, anche qui giorno, di nuovo c'è chi dice voglia, provo con momento, la parola misteriosa è giorno.

0: fatta da niente premio. Peccato però.
1: Salutiamo Cristina che ci sta ascoltando. Ciao. In macchina, che è di Udine, direzione Lignano Mare.
0: Beata te.
1: Ultimi il photo finish. Bicchiere.
0: Non è bicchiere.
1: Momento.
0: Non è momento.
1: Ancora che ci riprovano con giorno.
0: No.
1: Lettura.
0: Non è lettura.
1: Leggere.
0: Non è leggere.
1: Bottiglia.
0: Non è bottiglia. Vabbè,
1: ragazzi.
0: No.
1: Non è neanche te.
0: No. Ragazzi, mi dispiace. T-shirt di Bella e Monella che rimane qui anche quest'oggi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vuoi qualità a prezzi bassi?
4: Di più.
3: Vuoi offerte vere?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon?

0: Gnon sì con gusto Nova. Senti qua.
1: Perché Nova del gusto è la prova.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Radio Bella e Monella.
6: Lasciamelo un po'.
5: Radio Bella e Monella.
6: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
7: Le 13 e un minuto.
8: Notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno. All'ospedale di Padova c'è stato il 100° trapianto di rene dall'inizio dell'anno. Il risultato conferma il primato nazionale del centro patavino diretto da Lucrezia Furian, già leader in Italia con 224 interventi nel 2025. Il tasso di sopravvivenza a lungo termine supera il 90%, in linea con le valutazioni del centro nazionale trapianti.
10: Potrebbe nascere presto un nuovo hub per la lavorazione della grafite a Porto Marghera. Alchemia e International Graphite Limited hanno infatti firmato un accordo vincolante di joint venture per la realizzazione del sito industriale, con i lavori che potrebbero iniziare entro l'anno. L'obiettivo è sviluppare uno dei siti di lavorazione della grafite più efficienti e competitivi del mondo occidentale, facendo leva sulle infrastrutture industriali, logistiche ed energetiche già presenti a Porto Marghera.
9: Approda in Veneto la carovana rosa del Giro d'Italia con due tappe tra Trevigiano e Bellunese. Oggi verso le 16 a Pieve di Soligo arriverà la 18ª tappa. Domani mattina a Feltre alle 11 il via al tappone dolomitico che giungerà ad Alleghe verso le 17 ai piani di Pezzè.
10: Si è tenuta in municipio a Treviso la presentazione della Corri Treviso. La corsa è giunta alla sua 36esima edizione, è in programma venerdì 5 giugno e come ormai dal 2013 si correrà di sera. L'evento ha già raggiunto le 600 adesioni che, salvo sold out anticipato, resteranno aperte fino a poche ore dalla partenza per raggiungere il limite massimo dei 700 iscritti.
9: Con questo è tutto, a risentirci al prossimo giornale radio e buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.

0: da cantare.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: suona qui su Bella Monella. Nella mezz'ora precedente abbiamo giocato al 393 7366 170. Non ha indovinato nessuno, ma se volete è aperto il box Instagram e aspettiamo le vostre risposte.
1: Sono arrivate delle domande anche in privato chiedendo se ci siamo messi d'accordo sul fatto che siamo vestiti di bianco entrambi.
0: No, è stato tutto casuale. Va bene, allora, seconda ora dove si chiacchiera con voi, lo sapete, sì. Dove siete padroni del nostro e vostro destino. Pensate che dal 20 maggio al 31 ottobre siamo a Livorno. Chi ha i cani o comunque conduce i cani su aree pubbliche o private aperte al pubblico dovrà munirsi di appositi contenitori d'acqua da utilizzare per l'immediata rimozione delle deiezioni liquide, stiamo parlando di pipì, quindi senza usare termini tecnici, depositate sulle superfici che possono essere pavimenti, macchine, qualsiasi cosa.
1: Bene, ne parleremo anche tra pochissimo perché è una ordinanza sindacale, la numero 135, proprio veramente un mese fa, giusto, del 28 aprile, e perché noi parliamo di pipì di cani durante la pausa pranzo, facciarotte e scrocchiarella. Bello, no?
0: Super bello.

0: decreto dove da oggi in poi fino ad ottobre bisognerà munirsi di acqua o uno spray per pulire la pipì del vostro cane.
1: Esatto, a seguito quindi di queste numerose segnalazioni che sono pervenute da parte dei cittadini, che hanno evidenziato insomma un bel disagio, per non dire altre parole brutte in diretta, per maleodoranze, inconvenienti igienico-sanitari, per quanto riguarda le deiezioni degli animali su oggetti X.
0: Noi vogliamo sapere anche un po' la vostra, capire se c'è qualcuno magari che ci sta ascoltando che vorrebbe questo decreto anche da queste parti,
1: sì,
0: o insomma
1: nel
0: posto dove abitate, da dove ci state ascoltando. Per il momento questa è stata un'ordinanza di Livorno, pare che però si potrebbe anche estendere qualora ci fossero appunto tante adesioni da parte dei cittadini.
1: Infatti, durante l'accompagnamento dei cani, si dice qui, di apposite bottigliette, bisogna appunto avere, scusate, delle bottigliette o spruzzatori o altri contenitori d'acqua senza aggiunte però di sostanze chimiche o detergenti. E la domanda sorge spontanea: ma se non ci sono altre sostanze, io l'odore della pipì come lo tolgo?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: amanti del nostro gioco della parola misteriosa. Non ha ancora indovinato nessuno, no. Quindi c'è ancora la possibilità di vincere la t-shirt di Radio Bella e Monella.
1: È arrivato questo messaggio al 393-7366-170, appunto in merito all'argomento di cui stiamo parlando, quindi le deiezioni di un cane.
0: Pipicane,
1: lo chiamiamo così. E dice: a Bassano del Grappa c'è già da alcuni anni l'obbligo della bottiglia a prezzo.
0: Vedi? E non sapevamo niente.
1: E Bassanesi,
0: ma lo fate?
1: Bassanesi, lo fate oppure no? Fate i furbetti.
2: Mi piace la musica fino al mattino. Faccio casino lo stesso.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare.
1: Enrico Nigiotti, ogni volta che non so volare, chiude la nostra terza mezz'ora ormai, sì, qui su Bella e Monella. Leggiamo il messaggio di Paola che dice:
2: io non ho il cane, ma se metti un obbligo devi mettere anche poi chi controlla.
1: Vero.
2: E chi lo fa? Ormai a livello nazionale, insomma, negli enti pubblici manca il personale. E chi controlla? Basterebbe un po' di senso civico su tutto e i problemi non ci sarebbero. Brava Paola!
1: Paola, ma non c'è il senso civico.
2: È proprio per questo.
1: Non c'è. No, permettetemi il termine, per queste piccolezze, figurati per quelle ancora più
2: mamma
1: grandi.
2: Mamma mia, cioè, potremmo aprire veramente un vaso di Pandora e non finiremo neanche fino a domani. Noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco. Bella e Monella,
3: tutta da cantare. Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
11: Senz'altro!
10: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
15: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: La Ludwig e Sabrina Salerno, Il Pagante, c'era anche Gianna Nannini.
1: I titoli erano Bollente, Costa Smeralda e Sei nell'anima, canzoni tutte da cantare come la vostra radio preferita, Radio Bella e Monella.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, torniamo in diretta altra mezz'ora. Si parla di pipì di cane, che però in realtà potrebbe essere anche un po' rigirata, perché abbiamo riportato questa notizia che a Livorno dal 20 maggio al 31 ottobre sarà obbligatorio portarsi dietro una bottiglietta d'acqua, uno spray senza detergenti
1: chimiche
0: e sostanze chimiche per pulire appunto la pipì del vostro animale. Ma e tutti i gatti randagi che ci sono in giro?
1: Esatto.
0: Che si fa.
1: Ed è anche, chiedendo scusa come sempre a tutti quelli che stanno mangiando, bevendo, l'odore più difficile da togliere. Cioè la pipì di gatto, ragazzi, se non l'avete mai sentita, è da cappottarsi. Cioè peggio della candeggina.
0: Cioè peggio la pipì di gatto di quella di cane.
1: Ma totalmente sì.
0: Però c'è da dire che in realtà il gatto, per quanto poi possa essere randagio, quindi magari non avere un padrone, però non ho mai visto un gatto fare la pipì sulla ruota di una macchina. Cioè, non è che alza la gamba e fa la pipì sulla ruota.
1: Se sono castrati, non lo fanno.
0: Cioè, sono più animali che fanno magari la pipì, che ne so, dentro una siepe, nascosti. Me la immagino un po' così.
1: Loro segnano il territorio, semplicemente non alzano la zampetta. Appoggiano solamente il culetto.
0: Fanno i delicati.
1: Vibra proprio. Chi ha gatti lo può confermare. Gli vibra il culetto, la codina e fanno lo spruzzino.
0: Arriva Gaia. Cioè...

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao. I gatti di solito non fanno la pipì così palesemente
1: ai 4:20
0: sulle porte delle case, però te la fanno sui tappetini, sugli zerbini, quello sì.
1: Maledetto.
0: Io avevo sempre dei gatti che venivano a farmi la pipì sul tappeto, quello esterno di casa.
1: Immagino, deve essere super fastidioso poi.
2: Sì, ve lo dico io che me l'hanno fatta sul divano una volta.
1: I tuoi però.
2: Mamma mia, non prima di castrarli.
1: Non quelli degli altri.
2: Ma ho il gatto del mio vicino che viene ogni tanto a rompermi
1: ma
2: le scarpe.
1: Ma dentro casa?
2: Però no, non mi fa pipì per il momento.
1: Ma dentro casa entra?
2: Sì. Cosa fa? La mattina, quando è tutto buio, che non lo vedo perché è nero, entra dentro il mio salotto. Una volta sono tornata a casa e l'ho trovato in salotto. Vi giuro.
1: Ma che poi rischio che uno prenda anche paura e dice: ma gliel'ha mai visto questo?
2: Ma ho preso un colpo, ragazzi. Cioè, voi vedete quest'ombra nera dietro al piede. Ma che cavolo è?

0: C'è chi si dissocia al fatto che i gatti fanno la pipì in maniera, diciamo, più sistemata, e lei dice che in realtà la fanno ovunque.
1: Esatto, i gatti non solo fanno la pipì ovunque, ma se non si pulisce al più presto impregnano e rovinano anche i pavimenti. Nel mio caso, dice Romina, le scale di marmo esterno. Mi fa male il cuore. Male, eh. E male. Poi non te ne puoi accorgere subito, eh.
0: Eh no, te ne accorgi appena senti l'odore. Poi c'è chi aveva provato anche a comprare un prodotto.
1: Sì, il l'ha scritto in modo sbagliato, però si chiama disabituante. Ecco, okay. Fatto disabituante, ma niente, anche se i nostri sono castrati, ci sono molti altri che gironzolano e quindi non ha risolto il problema.
2: Radio Bella e Monella.

0: Maneskin, zitti e buoni. Abbiamo terminato questa ora di chiacchiere su pipì di cane e gatti. Adesso basta, vero?
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
12: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
13: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
14: Tu lascia fare, sempre poi.

0: Amico.
1: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
2: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
4: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
5: 14 un minuto.
6: Il segnale orario è in collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
8: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
9: Nuda Veritas di Gustav Klimt, dipinto realizzato alla fine del 1800, esposto fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Lidia Alessio Verni, direttrice generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.
10: È un'opera di un straordinario fascino ed è un'opera che siamo veramente orgogliosi di poter ospitare in Villa Manin. Un'opera che contiene una altissima ovviamente qualità artistica, ma anche incorpora un messaggio, e quindi un'opera forse potremmo definire enigmatica, e che richiede veramente in questo caso di poterla fruire, diciamo così, di poter fare questa esperienza ravvicinata, di poterla esaminare, di poterla vivere nella sua ricchezza e nelle sue diverse sfaccettature, proprio avendogli dedicato proprio una mostra relativa proprio a questa specifica opera.
9: Grazie a Lidia Alessio Verni, direttrice generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.
10: Grazie a voi e vi aspettiamo in Villa Manin.

0: labiale da cantare.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Nicola Iezzi, stessa direzione, altra ora qui su Belle Monella. Visto che abbiamo parlato di animali in questi giorni, non so se è ancora sulle sale, però c'è stato il film di Michael Jackson, dai, nell'ultimo mese.
1: Due volte l'ho visto.
0: Lui era super appassionato di animali un po' strani anche.
1: Aveva il lama,
0: in giardino,
1: la giraffa, la sua famosissima scimmia, lo scimpanzé, tantissimi animali, anche un serpente.
0: C'era anche il serpente.
1: Nella cameretta.
0: Vabbè, animali strani e dove trovarli nel giardino di Michael Jackson.
2: Ti ho portato

0: diretta di nuovo con la canzone che fa voi i protagonisti. Basta mandare un audio al 393 7366 170, dove canticchiate la vostra canzone italiana preferita.
1: Esattamente, non vi vergognate, cantate, che è giovedì, che sembra quasi che sia un venerdì, ma addirittura sta finendo maggio, ragazzi, si va verso l'estate.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: adesso noi andiamo a capire direttamente chi è stato scelto o scelta per la canzone che fa.
1: Millennials all'ascolto, questa è una canzone che abbiamo tutti cantato almeno 10 volte, ne sono certa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno Bella e Monella, sono Robert dal Massachusetts e vorrei ascoltare la canzone che fa. Ci vuole calma e sangue freddo, calma e... Ci vuole calma e sangue freddo, wo yo yo, wo yo.

0: Francesca Michelin si intitola Una donna non può, suona qui su Bella e Monella, tra poco ultima mezz'ora insieme, anche dove vi ricorderemo un evento importante che si terrà tra qualche giorno e voi dovete esserci.
1: Esattamente, salvatevi sempre il numero di Radio Bella e Monella 393-7366-170, piccola pubblicità, state qui. Bella e Monella,
2: tutta da... Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
10: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Alex, il tuo partner al lavoro.
13: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso
18: va. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella.
1: La pillola di Matteo Monti, come sempre tre canzoni, l'ultima era TVB di Rene Grandi.
2: Poi abbiamo ascoltato Giusy Ferreri in Noi Brave Ragazze e Gerardina Trovato Piccoli Già Grandi. Pronti?
1: Grazie Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Vi ricordiamo un evento importante: domenica 31 maggio arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo.
2: In occasione della Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo.
1: Lo ripeto, siamo a Curtarolo, agli impianti sportivi di Via Kennedy, dalle ore 8 ci sarà il DJ set e l'animazione con Monica Morgan e Dan Beat DJ.
2: Dalle 10 invece sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, e saremo anche in diretta su Bella Monella con Damiano qui alla regia.
1: Un evento speciale all'interno della Sportivando Run tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme. Ricordo che l'evento è gratuito e aperto a tutti.
0: Radio

0: Era il 1998, la canzone degli 883, Un giorno così, qui su Bella e Monella. Come sempre, manca ormai poco, quasi un quarto d'ora alla fine della nostra pausa pranzo, Paciarotte e Scrocchierella. Potremmo definirlo come sempre post lunch time.
1: Allora, vi ricordo che durante il mio compleanno c'era una bella indecisione se regalarmi i biglietti per Ernia oppure per Elisa. Avete deciso di portarmi da Elisa, sì. Ma io comunque ho un grande amore, molto grande appunto per Ernia, e devo dirvi che si sposa. È arrivato questo comunicato ufficiale proprio dalla fidanzata Valentina Cabassi, dopo aver rivelato insomma di aver ricevuto una proposta molto molto bella, e l'anello ce l'ha già da marzo, okay. Però non è che l'hanno proprio spiattellato sui social. Loro hanno anche una bambina che si chiama Sveva, lo sapevi?
0: No, non ero informato in materia, però io avevo letto che in realtà avevano fatto un video su TikTok dove dicevano di questa proposta.
1: Sì, però non hanno fatto la classica, tipo, ti ricordi quando Fedez ha domandato di sposarla?
0: Beh, quella canzone. Certo,
1: alla Ferragni. Quello è stato eclatante.
0: Grande, bello. Federico. Radio Bella e Monella.

0: Bologna è una regola. Al 393-7366-170 arrivano già foto di gente che va al mare. Beati voi. Ma poi perché vi siete presi già le ferie così? Ma
1: perché possono? Sì. Qualcuna che è andata in ferie anche lo sai che ha una nuova fidanzata, vero?
0: Sì, la ballerina.
1: La Francesca. Sì. Ma quanto sono carine?
0: Sono molto carine.
1: Ma sai quanto odio c'è sui social per vedere se due ragazzuole che si danno due bacini e fanno le ferie insieme?
0: In che senso?
1: Ma di quegli insulti, ma di quelle dicerie, ma di quelle cattiverie che io mi chiedo sempre perché.
0: Vabbè, ma i social purtroppo hanno anche quel lato lì. Tanta gente si sfoga.
1: Mamma mia.
0: A commentare.
1: Ma fatevi una vita, ma state tranquilli. Secondo me finché qualcuno si vuole bene, ognuno è libero di fare quel cavolo che vuole.
0: Certo. Va bene, noi continuiamo con la musica. L'ultima canzone del nostro post lunch time. Arrivano i The Colors con Rolling Stones.
2: Radio Bella e Monaco.

0: Non è mica te, mette la parola fine al nostro post-lunchtime. Noi come sempre, anzi in realtà non come sempre, perché
1: no,
0: domani ci sentiamo dalle 10 alle 13, un'ora anche con Sorelle d'Italia con la Paolona Cavinato.
1: Esatto, e poi noi ci risentiamo lunedì, ci sono stati dei cambi d'orario, al momento non me li ricordo.
0: Sempre 10-13.
1: 10-13, sì, perfetto, sì. ci siamo.
0: Va bene, allora vi auguriamo buon weekend, no? Possiamo farlo anche domani.
2: Cioè, buon Natale!
0: Buon Natale!
1: Sto facendo stretching al mio.
0: Buon Capodanno!
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Vuoi qualità a prezzi bassi?
5: Di più!
4: Vuoi offerte vere?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
6: Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: La cassa.
10: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Radio Bella.

0: bella, tutta da cantare. Ora
1: 15 un minuto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: A Voci del Territorio parliamo di Studio Art, con sede a Montebello Vicentino. Fiore all'occhiello del territorio, da generazioni si occupa della produzione e lavorazione delle pelli. Do il benvenuto al direttore operativo Massimo Brancati, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Quando nasce la vostra attività? Ci racconti brevemente la storia e di che cosa vi occupate esattamente?
4: Lo Studio Art nasce 20 anni fa, nel 2006, nasce per il recupero degli scarti di lavorazione consaria e per dare valore a questi scarti, con il primo prodotto che è un mosaico di pelle, quindi prodotti di design per gli interni. E questo mosaico è stato realizzato appunto con scarti di varie pelli, anche particolari derivanti del fashion, e questo è appunto come partita Studio Art, da questa idea da Nadia Delle Mese e Franco Delle Mese, che sono rispettivamente mia mamma e mio zio. Io sono la terza generazione.
3: Su studioart.it potete trovare tutte quante le informazioni e i contatti. Io ringrazio il direttore operativo Massimo Brancati per averci raccontato questa realtà prestigiosa. Grazie, buon lavoro.
4: Grazie mille.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

E ci siamo anche in questo pomeriggio, 15:09, siete su Bella Monella. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Detto questo, ripartiamo con il pomeriggio riequilibrandoci con esso, ovvero facciamo tutti quanti un bel respiro profondo e con la mente ritorniamo nel 2001. Lo facciamo insieme a Gigi D'Alessio, quindi insomma, se baila potente. E quindi amici, preparatevi, fermatevi se siete in macchina un secondino, accostate, respirate, mamma mia, quanto

Tommaso Paradiso con i Romantici su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di capire quali erano tre prime in classifica in tre anni completamente diversi, e poi la scelta starà a voi, cioè quale ci andremo ad ascoltare. Potremmo tornare nuovamente dopo averlo fatto con Gigi D'Alessio, potremmo ritornare nel 2001 con Valeria Rossi e la sua Tre Parole? Potrebbe essere, perché? Perché era prima in classifica proprio il 28 maggio 2001. Oppure, se volete, possiamo tornare al 28 maggio 2010 con Luciano Ligabue, Un colpo all'anima. Oppure, sempre se volete, possiamo tornare nel 2016 con Francesca Michelin, Nessun grado di separazione, che il 28 maggio di quell'anno era prima in classifica. Detto questo, amici, torniamo nel 2016 con Francesca Michelin, torniamo nel 2010 con Luciano Ligabue o torniamo nel 2001 con Valeria Rossi? Le vostre risposte al 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini su Radio Bella Monella. Abbiamo dato a voi la possibilità di scegliere la prossima canzone su Bella Monella, potendo tornare al 28 maggio 2001, quando la prima in classifica era Valeria Rossi con Tre Parole, oppure nel 2010 con Luciano Ligabue, Un colpo all'anima, oppure nel 2016 con Francesca Michielin e la sua Nessun grado di separazione. Queste tre erano le canzoni nelle quali poter mettere il vostro pollice alto, ok? Non torneremo tuttavia nel 2001 con Valeria Rossi Tre Parole, d'altronde abbiamo già aperto la trasmissione tornandoci nel 2001 con Gigi D'Alessio. Non torneremo neanche a 10 anni fa, non torneremo con Francesca Michielin, Nessun grado di separazione, e quindi preparatevi un viaggio nel 2010, Ligabue, Un colpo all'anima. Radio Bella e Monella.

0: sempre sì.
1: Salda Vinci per sempre sì su Radio Belle Monella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e torniamo con Antonello Cerri Italiamo e poi giochiamo insieme a voi.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. È ufficiale, visto il grande.
9: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
16: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
16: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
15: Ma bravi! Avete studiato?
16: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
15: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Luna Pop con Se ci sarai, Michele Bravi con Mica, Bella d'estate e in conclusione il nostro Umberto Tozzi con Notte Rosa. Grazie ancora Antonello Cerri, adesso preparatevi, su Bella Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo!
0: E ritorna anche oggi il Cruciverbami questo, amici, come sempre io qui ho il cruciverba cartaceo. Due definizioni vi dirò, parlo un po' come Yoda, metto le cose alla membro di Segugio, voi dovete indovinare le due risposte al 393-7366-170 nel minor tempo possibile sostanzialmente. Oggi attenzione perché cerchiamo due parole, una con tre lettere mentre la seconda con sette lettere, ok? Quindi preparatevi, quali sono le due definizioni di oggi? Produce miele ma teme il fumo e divide nazioni senza essere davvero visibile. Produce miele ma teme il fumo alla prima, divide nazioni senza essere davvero visibile. 393-7366-170, quali sono le due parole che stiamo cercando?
1: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
1: Tutta

0: Da Kajeketra, Shiba, Anna e Geoliera su Radio Bella e Monella con Everyday abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il cruciverbami questo. Quali erano le due definizioni di oggi? Beh, semplice, produce miele ma teme il fumo e divide nazioni senza essere davvero visibile. Quindi, attenzione, perché tutte e due le parole che stavamo cercando, una con tre lettere e l'altra invece con sette lettere, erano al singolare. Tanti di voi invece hanno scritto le due parole erano anche giuste, però essendo che le hanno messe al plurale non andavano bene, perché all'interno del nostro cruciverba cartaceo deve essere tutto quanto perfetto. Ma c'è stato anche qualcuno che ha così sbagliato la risposta, ad esempio lui che ci dice
1: ape e dogana.
0: Allora, ape è giusto, dogana non lo è perché stavamo cercando un'altra parola. Qualcun altro invece ha scritto frontiere. No, non stavamo cercando neanche frontiere, ma stavamo cercando, e ovviamente ve lo facciamo dire a voi, dica
2: ape e confine.
0: Ecco,
2: ciao,
0: vedi,
2: da Gigi da Sandrigo.
0: È tutto quanto al singolare. Sentiamo
3: Stefano,
0: qui
3: Stefano Jesolo, ape e confine.
0: Confine, capito?
4: Ape, confine.
0: Siete stati veramente in tanti, non posso farvi sentire tutti quanti insieme. Bravi però che avete giocato, anzi grazie, ma facciamo le congratulazioni con anche una bella maglietta a Edoardo da Padova, che è stato il più veloce, e quindi il gadget è suo.
5: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Fresh da Dio su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna in due fino alle ore 18. Arriva anche Andrea Ferrara, a tra poco.
1: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tutta da cantare. Ora
1: 16:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione

0: collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda di 3 km tra Modena Sud e il Bivio A1, A14 Bologna-Taranto per un incidente. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda di 2 km tra Parazzolo e Rovato per un veicolo in avaria. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, scorta di veicoli tra Boara Pisani e Terme Ugane. È tutto.
0: Giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: It's

0: Achille Lauro con Comuni Immortali su Belle Monella apre ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Ma davvero due ore? Non possiamo fare tipo un'ora e mezza?
0: Ma se vuoi andartene già via durante la sigla, dopo. Sentiti libero di andare.
1: No, non posso perché adesso devo stare qui seduto, c'è la sigla!

0: Siamo anche oggi, anche questo giovedì, che ormai sa già da weekend lungo, no? Perché sta per partire, qualcuno domani sicuramente si prenderà un po' di ferie.
1: È arrivato
0: per forza,
1: già polemico.
0: C'è un bel weekend lungo, si ritorna mercoledì prossimo.
1: Beh, Paolo Zippo è già
0: in ferie. Sì. Grande Paolo, io non lo sapevo. Non volevo fare una battuta legale.
1: Evidentemente.
0: Ciao Paolo, non preoccuparti, dovrebbe essere già in partenza.
1: Anche
0: Paolo,
1: Monica.
0: Anche Monica? Anche lei in partenza? Non lo sapevo. Comunque non importa questo, signori, un abbraccione forte forte forte, perché noi fra pochissimo.
1: Anche tu.
0: No, io no.
1: Ah,
0: non
1: okay.
0: Lo sapevo.
1: Sembrava.
0: Vi raccontiamo fra poco i titoli di notizie casuali, perché abbiamo già tirato sulla nostra ruota della fortuna, che abbiamo questa volta sgrafignato a Gerry Scotti.
1: No,
0: non ha accettato stavolta. Ha detto proprio mettete un The Wall.
1: Io non ho mai visto dire a Gerry Scotti no, però evidentemente.
0: L'ha detto.
1: Nel frattempo però ritorno alla musica, c'è Giuliano Palma.

0: ricoveri, ma non tutta la vita. No, non aspettiamo tutta la vita, aspettiamo giusto qualche istante, perché è il momento di girare la nostra ruota della fortuna per i titoli di notizie casuale.
1: Gira.
0: Eccola qua.
1: Attenzione,
0: sempre di più gira.
1: Siamo tanto forti, siamo potenti, ma calma. Eccolo qua.
0: Oh. Numero 32,5, prego.
1: Il titolo in questo momento è: Nicole Pallado compie 30 anni.
0: No, non te lo dico nemmeno chi, perché secondo me sarà Nicole Palladio, forse.
1: No, Pallado.
0: Pallado,
1: sì.
0: Esiste veramente?
1: Sì.
0: Salutiamo Nicole.
1: Non è che se esiste una parola di nome Palladio, allora tutti quanti nel mondo si possono chiamare Palladio.
0: Tutti quanti, ragazzi.
1: Detto questo, compie 30 anni la casa a Padova. È un hotel boutique, dalla lavanderia all'arredo minimale di lusso fino alle tende distrutte dai gatti.
0: Posso dirti che questo titolo non ha né capo né coda, cioè il fatto che compia 30 anni cosa c'entra con la sua casa a Padova? Non ha senso, capito? E poi le tende distrutte, probabilmente è un suo post che loro hanno tentato di rielaborare per raccontare. No.
1: Cioè le immagini tendenzialmente dell'articolo potrebbero essere anche, ovvio che se volete leggervi l'articolo ve lo dovete andare a cercare. Certo.
0: Qualcuno ha intervistato Nicole Pallado all'alba dei suoi 30 anni.
1: Allora noi stiamo comunque tenendo tutti i titoli che vi diciamo,
0: certo,
1: e alla fine dell'anno faremo the best titolo of the year.
0: Secondo me qualche vincitore già potrebbe esserci passato.
1: Dici di già maggio?
0: Sì,
1: mamma mia.
0: Per forza. Radio Bella e Monella.

0: You and Me, Biagio Antonacci qui su Radio Bella e Monella. È il momento della nostra seconda girata di giostra, e no, di ruota della fortuna.
1: Beh, dai, è anche una giostra.
0: È anche una giostra.
1: I lillipuziani, sì, no, è un tagadà.
0: Ma non, credo. Ma non esistono, capito? Quello è il problema.
1: Ma questo lo dici tu.
0: Guarda come gira, guarda.
1: Australia non esiste, i lillipuziani, sì.
0: È vero, è vero.
1: Eccolo qua, attenzione amici.
0: Che numero è?
1: Uno,
0: sempre basso.
1: Eleonor Casalegno compie 50 anni. Gli esordi, il flirt con Vittorio Sgarbi, l'amore per Ringo. Diventare mamma a 23 anni mi ha fatto crescere in fretta. Ottimo. E qui sembra che sia Ringo che dice questa cosa qua.
0: No, invece,
1: no, è Eleonor Casalegno. Volevo solamente.
0: Beh, in effetti il titolo ha fatto molto bene, complimenti. Da che articolo? Cioè, dove l'hai preso? Da
1: si dice non peccato, si ma non il peccatore. Nel momento in cui vincerà The Best Title of the Year, allora potremmo dire anche faremo nomi e cognomi. Come disse.
0: Salutiamo Eleonor.
1: Ciao Eleonor. E ciao anche a tutti gli altri menzionati.
0: Ringo e Vittorio sono due, no?
1: Assolutamente. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: dimenticarsi alle 7 su Radio Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Ma non preoccupatevi, torniamo fra pochissimo. Non ci dimentichiamo di voi nemmeno alle 7. Fra poco, piccola pausa, ci siamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Vuoi qualità a prezzi bassi?
2: Di più.
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651. Uno.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
6: Senz'altro!
5: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di via Kennedy a Curtarolo, Padova.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Ma grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato i Te Giornalisti con Felicità Puttana,
2: Articolo 31, Guapa Loca
1: e Lore Giovanotti, Questa è la mia casa.
2: Guapa Loca,
1: ma non fa così, dai.
2: Loca,
0: Bella e Monella,
2: il gioco dell'oca. Ma ecco, amici, apriamo questa mezz'ora insieme a voi parlando di vacanze tra virgolette, cioè vacanze. Nel senso, arriva il treno extra lusso che collegherà Roma a Istanbul.
1: Hai capito? Okay. Dove passa, perdonami, perché quindi, comunque deve passare tutti i Balcani, deve fare praticamente.
2: Sì, ma non solo, magari passerà anche altrove, farà una tappa a Tokyo, a Kyoto.
1: Ma perché deve fare? Ma come
2: ma
1: fai
2: perché
1: a fare?
2: No, ma
1: perché,
2: non puoi, ma tu lascia fare, immagina. Vabbè, puoi, dicevano una volta. Sì. Arriva il Dolce Vita Orient Express.
1: Hai capito, okay? Storia.
2: Che è praticamente un itinerario esclusivo che promette paesaggi, sì, meravigliosi.
1: Meravigliosi.
2: Ok, proprio come te lo dicono loro. Vedi, questo è un paesaggio meraviglioso.
1: Ma perché sono ubriachi?
2: Perché è un'esperienza da non sottovalutare. Dopodiché ci sarà design tutto italiano,
1: sì,
2: alta cucina a un prezzo davvero viaggio di lusso in questo caso. Certo, bisogna anche raccontarvelo. Pensato però per chi vuole trasformare lo spostamento in una vera esperienza.
1: Piccola critica a questo treno.
2: È arrivato il Ministero dei Trasporti.
1: Giustamente. No, non è arrivato il Ministero dei Trasporti.
2: Scusa, che dovenia.
1: No, nel ministro, ma da Roma praticamente la novità è da Roma a Venezia, perché da lì in poi parte l'Oriente Espresso, quindi non è che sia una cosa così.
2: Oh no. Però tu potresti anche farti una bella manciata di
1: perdonami,
2: cavoli
1: tuoi. Vabbè, non importa. Cioè, ma non vogliamo domandarvi questo, non vogliamo farvi fare delle critiche al 393-7366-170. Vogliamo domandarvi quale sarebbe il vostro viaggio da sogno.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: I Finlay, diventerei una star dal 2006 su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 quale sarebbe il vostro viaggio da sogno, quello che magari non siete ancora riusciti a fare ma che ce l'avete sempre lì davanti a voi o nel cassetto.
1: Ci scrive lei: buon pomeriggio carissimi e grazie dei saluti notturni, tranquilla, anche oggi arriveranno. Il mio viaggio, quello ideale chiaramente, sarebbe la Nuova Zelanda con dei safari naturalistici, un sogno, ma chissà.
0: Beh, d'altronde ci può stare, la Nuova Zelanda è stata la terra dove hanno registrato la trilogia del Signore degli Anelli, credo anche lo Hobbit, perché comunque gli scenari
1: lo Hobbit, sì,
0: esatto,
1: sì.
0: Quindi insomma sicuramente ha dei paesaggi meravigliosi da visitare.
1: Beh, allora intanto non è impossibile, certo non devi essere terapeutista perché altrimenti
0: è l'Australia che per loro non esiste.
1: Ma devi fare scali in Australia, se sei terapeutista cosa fai?
0: No, fai il giro dall'altra parte.
1: Ma non credo proprio,
0: sì, giri l'angolo, è come a Venezia, giri l'angolo e sei in Piazza San Marco. Giri l'angolo,
1: il mondo è come Snake, quindi
0: esatto,
1: continuano a girare,
0: bravo,
1: no, basta andare dall'altra parte.
0: Così
1: comunque ce la puoi fare, non è così distante. Quale sarebbe invece il vostro viaggio da sogno? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Da qualche anno

0: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese, qui su Radio Bella e Monella, stiamo parlando del Dolce Vita Oriente Express.
1: Esatto, questo treno che andrà da Roma a Istanbul, un itinerario esclusivo che promette paesaggi, design italiano, cucina, tanta cucina italiana e un pezzo di viaggio totalmente basato sul lusso.
0: La domanda rimane sempre la stessa: quale sarebbe il vostro viaggio da sogno? Il numero, ragazzi, ormai ve lo devo ridire, certo che lo faccio, 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione e dislocazione.
3: 1-651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Emilia.

0: nostro segnale.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Più bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio, in redazione Mauro Baldan. Scoperto un sistema di frode fiscale da oltre 83 milioni di euro, con 18 milioni di IVA evasa e 52 imprenditori denunciati. La Guardia di Finanza di Treviso ha individuato una rete di società fittizie attive nel settore dell'occhialeria per una inchiesta partita da Valdobbiadene e che coinvolge anche il distretto bellunese. Disposto un sequestro conservativo da 10 milioni di euro. Rafforzamento degli enti locali e dei servizi ai cittadini. Accade in Veneto. Contributi fino al 90% delle spese ammesse, incentivi fino a 150.000 euro per le nuove unioni di comuni e una dotazione iniziale di 1,4 milioni di euro per sostenere fusioni, gestioni associate e riordino territoriale nelle aree montane. Così l'assessore regionale agli enti locali Marco Zecchinato. Assolo di Daniele Martinelli, pianista vincitore del premio Venezia 2025, per il concerto offerto dalla Fondazione Teatro La Fenice al fine di celebrare l'80° anniversario della Festa della Repubblica. Martedì 2 giugno alle ore 17 al Teatro La Fenice, la 20ª edizione. L'evento è a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili sul sito teatrolafenice.it. È tutto.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops. Con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche

0: Irama con Cabana su Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Eccoci qua, cari amici. Stiamo parlando di questo treno extra lusso che collega Roma a Istanbul, il Dolce Vita Orient Express. Ma vogliamo sapere da voi al 393-7366-170
1: quale sarebbe il vostro viaggio da sogno. E a proposito di Oriente, Orient Express, okay. Poi l'Oriente c'è lei, Daniela, che dice: ciao ragazzi, il mio viaggio da sogno è andare in Giappone, vedere i paesaggi, bello, case storiche, ma anche mangiare tanti cibi diversi, andare ai concerti dei gruppi musicali che mi piacciono e che non vengono qui da noi in Italia. Grazie della compagnia, questo a noi, siete molto divertenti, grazie.
0: Grazie mille. Quindi vuol dire che lei tendenzialmente, oltre a appassionarsi molto all'architettura, alla cultura anche giapponese, è amante anche della musica.
1: Certo, cultura, musica e cibo, quindi tutta la cultura totale, no, diciamo.
0: Beh, bello. Diciamo che molto spesso, poi ovviamente sono state fatte anche da due grandissimi cantanti, Cristina D'Avena e Giorgio Vanni, per quanto riguarda le canzoni dei cartoni animati, però una infarinatura delle sigle dei cartoni animati dei cantanti giapponesi sicuramente tutti quanti ce l'abbiamo.
1: In qualche modo sì, gli anime sono arrivati molto prepotenti in Italia.
0: 393-7366-170, quale sarebbe il vostro viaggio da sogno?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sara Lai con Booster su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 quale sarebbe il vostro viaggio da sogno.
1: Non vi lasciamo da soli perché abbiamo la nostra classificona già arrivata stampata. Ok, 20 mete che insomma compaiono, ci sono, sono frequenti, sono nelle, quelle... da, nelle, nei viaggi da sogno delle persone.
0: Esatto, quelle che tendenzialmente sono state più trovate all'interno dei vostri cassetti.
1: Esatto, esatto. Per esempio, cominciamo dalla 20ª piazza dove c'è il Brasile con Rio de Janeiro.
0: Ok.
1: Che caldo, fa proprio veramente stare. Sempre
0: sì,
1: quella
0: sì,
1: come
0: sì, assolutamente.
1: Come
0: tra l'altro, se non sbaglio, c'è anche qualcuno dei nostri ascoltatori che ci ascolta proprio da Rio de Janeiro e lo vedi, salutiamo.
1: C'è caldo oggi a Rio de Janeiro? Ditecelo. 19ª piazza per la Patagonia. Ok, quindi qui siamo tra Cile e Argentina. Bellissima la Patagonia. 18ª, l'abbiamo detta prima, Nuova Zelanda.
0: Vedi capito? Che già incrociamo le statistiche con la volontarietà dei nostri ascoltatori. Ma
1: perché è qualcosa di esotico, distante, no? Tutte fino adesso sono tutte robe abbastanza distanti, anche la 17ª, anzi. C'è qualcosa di distanza, siamo in Giappone, Kyoto però, attenzione, prima avevo detto tutto il Giappone, qui dicono Kyoto che è un po' la, come dire, la capitale culturale giapponese, la capitale storica giapponese.
0: Esatto,
1: no?
0: Quello che si differenzia da Tokyo è che tendenzialmente adesso Tokyo, oltre ad avere tantissimi tempi e comunque tanta storia, si è data anche molto più a tutta la parte avanguardistica, ok? Mentre Kyoto è rimasta molto a livello storico,
1: tradizionale.
0: Esattamente.
1: Sì, è vero.
0: Quindi amici, 393-7366-170, continuate a raccontarcelo quale sarebbe il vostro viaggio da sogno.
2: Radio Bella e Monella.

0: Elisa, amore è su Radio Bella e Monella, quale sarebbe il vostro viaggio da sogno? 393-7366-170.
1: Ci ha risposto Massimo, preciso lui nel viaggio, senti qua.
0: Dica.
2: Ciao a tutti da Massimo.
1: Ciao.
2: Un viaggio che ho visto la pubblicità.
1: Sì.
2: Che parte dalla Scandinavia e attraverso lo stretto di Gibilterra.
1: Sì. Okay.
2: Arriva in Sudafrica in moto.
1: Che bellissimo.
2: Sarebbe una favola.
0: Deve essere molto molto bello. Tra l'altro
1: bello,
0: ne parlavamo fuori onda, mi viene in mente volgarmente parlando che un pezzo potrebbe essere quel tratto di strada che viene chiamato la Parigi-Dakar, cioè nel senso la gara competitiva che proprio prevede l'inizio delle tappe a Parigi e arriva fino a Dakar.
1: Per tutti i giovanissimi, un tempo la Parigi-Dakar faceva esattamente questa cosa, da Parigi a Dakar.
0: Esatto.
1: Adesso si fa un po' in tutto il mondo, come per esempio viene fatto anche tutte le varie competizioni di ciclismo, no? Che si chiamano Giro d'Italia magari, però arrivo a Parigi, non c'è, nel senso, può succedere ogni tanto di avere
0: esempio,
1: qualche cosa.
0: Ad esempio è consuetudine tutti gli anni, anche quest'anno, adesso non mi ricordo dove sono andati, mi pare che fossero in Bulgaria.
1: Sì.
0: Il Giro d'Italia parte in una nazione diversa.
1: Esatto, esatto. Questa cosa qui un tempo non si faceva, e anche la Parigi-Dakar un tempo era proprio da Parigi a Dakar. E c'era sicuramente un passaggio che andava da Gibilterra e quindi dopo proseguendo arriverà in Sudafrica, immagino. Però bellissimo in moto una cosa del genere.
0: Deve essere molto molto bello. Continuate a raccontarcelo, 393-7366-170, quale sarebbe il vostro viaggio da sogno.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bella del mondo Rocco Hunt a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, ma continuiamo a parlare con voi.
1: Sì, di quale sarebbe il vostro viaggio da sogno al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
3: Senz'altro!
0: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
1: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
0: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delix.it.
0: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
8: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero alla fila.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ma grazie al nostro Antonello Cherry ci ha fatto ascoltare Julio Iglesias con Se mi lasci non vale.
1: E il merendero Miguel Somì.
0: E Lucio Dalla con Attenti al lupo.
1: Grazie mille ad Antonello Cherry che non Somì.
0: No?
1: Ma Lelù.
0: Ma come si chiama?
1: Cambiamo un po' gli accenti.
0: Ai.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Che brutta fine, ragazzi. Però, signori, stiamo parlando di viaggi, quelli extra lusso, quelli nella vostra mente, quelli dei vostri sogni. Quale sarebbe il vostro viaggio dei sogni? Al 393-7366-170 c'è lui che ha fatto una ricerca.
1: Sì. Addirittura. Sì,
3: ciao ragazzi, Luca. Ciao, da voce pure. Ho appena ciao, guardato sul telefonino il viaggio del mondo. È possibile farlo?
0: Del mondo. Sì,
3: dai,
0: giro,
3: tre,
0: certo.
3: Dai 3 mesi ai 2 anni,
0: okay.
3: Con cifre da 10.000 a 50.000 euro
0: a sto punto
3: testa.
0: Fattibile, eh?
3: Non sarebbe male.
0: Vendi la casa,
3: dopo la pensione. Ciao.
1: A sto
3: se
1: punto,
3: arriva la pensione.
1: Beh, vabbè, questo è un altro dettaglio. Insomma, A sto punto io investirei 50.000 e mi prendo 2 anni, posso dirlo? Invece che 10.000 in 3 mesi?
0: 50.000 in 2 anni è tanta roba.
1: Me la godo di più, cioè vedo tutto un po' più piano.
0: Beh, è vero. In giro per
1: una, una volta che sono in pensione. E sì, ovviamente se ho la pecunia, perché se no.
0: Sono un casino.
1: Se no, in ogni posto dove ti fermi un po' di più e lavori e ti fai un gruzzoletto per la tappa successiva.
0: Sì, questo si fa, però 2 anni sono tanti. Cioè, quando sei in pensione, magari c'hai il nipote a casa che cresce, tu vai via 2 anni. Che tristezza. Però sì. No, no, non fare così.
1: Cosa, scusami?
0: Non dire quello che stavi dicendo.
1: Ah, ok, no, niente. 393-7366-170, quale sarebbe il vostro viaggio da sogno?
2: Radio Bella e Monella.

0: 1999, Giorgia con Girasole su Radio Belle Monella. Andiamo in conclusione del nostro argomento. Viaggio da sogno, quali sono le prime 5 mete che sono all'interno dei cassetti degli italiani?
1: Esatto, ne saltiamo un po' perché tanto erano tutte insomma un po' ripetitive, magari c'è cioè, due volte il Giappone, insomma c'è un po' di situazioni in cui chiaramente si ripete, ma al quinto posto c'è Bali con i templi, le risaie, il wellness.
0: Le risate.
1: Anche le risate, certo, certo. Quarto posto New York City.
0: Ok.
1: Lo skyline, Broadway, quando vai a mangiare quel paninazzo in mezzo alla piazza davanti al Flatiron Buildings, buonissimo.
0: Sai,
1: buonissimo.
0: Magari qualcuno all'ascolto non c'è stato a New York, vedi però, qui presente davanti a te,
1: è buono,
0: non
1: buono,
0: so
1: buono.
0: Che paninazzo tu possa mangiare.
1: Dopo te lo dico, dopo te lo faccio vedere. Ma al terzo posto, medaglia di bronzo per le Maldive.
0: Ah, ok.
1: Che poi si può fare, non è così incredibile.
0: No, ok, però la mia domanda da ignorante, ma anche perché magari ho una tipologia di viaggio diverso. Mm. Davvero è un viaggio da sogno le Maldive?
1: Se tu vuoi essere disteso su una spiaggia, guardare un mare onestamente e oggettivamente bellissimo
0: e fin qua
1: e non fare nient'altro,
0: non
1: cioè,
0: metto
1: a
0: dubbio.
1: Parte qualche escursione magari a vedere cose okay. Anche all'interno appunto di questo mare, sì, in quel caso lì sì, assolutamente.
0: Okay. No, ho io una concezione diversa, ecco. Vabbè, sicuramente.
1: Dopo chiamiamo la tua ragazza e vediamo perché
0: no,
1: è così bello le Maldive.
0: Assolutamente.
1: Secondo posto, medaglia d'argento, Tokyo.
0: Ok.
1: Quindi Tokyo ritorna, ragazzi, Giappone ritorna in continuazione.
0: Eh beh, certo.
1: E al primo posto, per il mondo intero, attenzione, c'è la città che dorme ogni tanto, non è New York, è Parigi.
0: Mm? Ok.
1: Sì, la città non dorme mai è New York, però Parigi, la Ville Lumière, tutta illuminata, insomma, bellissima, romanticismo, arte, cucina, insomma, la Francia.
0: Amici.
1: Bella.
0: Avete votato Parigi, però. Cioè,
1: Roma dov'è, perdono?
0: Che cosa dobbiamo fare? No, però c'è Venezia al 14° posto.
1: Però non c'è Roma, ragazzi.
0: E c'è anche Machu Picchu al 10°, che
1: bellissimo.
0: Mi piace molto,
1: bellissimo.
0: Mi piacerebbe
1: bellissimo.
0: Andare a Machu Picchu.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.

0: Elettra Lamborghini con Pistolero su Radio Bella e Monella. Siamo praticamente in conclusione, ma siete arrivati in extremis per raccontarci il vostro viaggio da sogno.
1: E allora chiudiamo con voi. India, dovevo andarci anni fa, ma non avevo il passaporto pronto. Comunque sono riuscito a fare Thailandia e Vietnam. Ora ci sarà Sri Lanka fra poco. Vanda da Cornuda.
0: Ma quindi vuol dire che una volta non ti davano la precedenza se avevi comprato il biglietto ma non avevi il passaporto. Adesso funziona
1: sì,
0: così.
1: Ma te la davano anche all'epoca.
0: E allora c'è stato un misunderstanding.
1: Probabilmente non ce l'aveva la possibilità. Sentiamo lui.
2: Ciao Andrea, ciao Vise.
1: Ciao.
2: Sono Adriano.
1: Ciao Adriano.
2: È un bellissimo viaggio che mi piacerebbe fare.
1: Sì.
2: È sullo spazio,
1: sullo
2: andare
1: spazio.
2: Su con la navicella e magari fare tappa sulla Luna.
1: Certo.
2: Quello
1: certo.
2: È un viaggio unico.
0: Beh, datti
1: sì.
0: Tempo.
1: Si fa,
2: ahimè.
1: Eh?
2: Impossibile.
1: No,
0: ma non è
1: possibile.
0: No,
1: ci siamo già stati sulla Luna, scusami.
0: Certo,
1: non
0: assolutamente.
1: È dai, ci
0: va bene, amici, abbiamo concluso anche per questo giovedì. Salutiamo, facciamo i saluti notturni per voi che ci avete ascoltato da Luna alle 3.
1: Buonanotte, Rossana.
0: Esatto. Ci risentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea.
1: Io vado avanti un'altra oretta fino alle 19. E intanto, ragazzi, a fra poco io, tu domani.
0: Ciao, ciao a domani.
1: Ciao, ciao.
3: Radio Bella e Monella. Da cantare.
1: Buonanotte Rossana.
0: Esatto, ci risentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea.
1: Io vado avanti un'altra oretta fino alle 19 e intanto ragazzi a fra poco io, tu domani.
0: Ciao,
1: ciao
0: a domani.
1: Ciao.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Eli, ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9.

0: casa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 18 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Ben trovati da Mattia Venini. Nuova stoccata di Meloni all'Europa. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Servono risorse per l'energia. Ospite di Mattino 5, la Premier ha anche lanciato l'allarme sull'integralismo islamico. Il pericolo è reale e non dobbiamo abbassare la guardia. Operazione della DDA di Palermo. Trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro. Sequestrati beni per 200 milioni derivanti dal narcotraffico. Arrestata anche una famiglia di 3 persone. L'indagine ha coinvolto diversi paesi, da Andorra alle isole Cayman. Domani lo sciopero generale nazionale, proclamato da diverse sigle sindacali, coinvolgerà pubblico e privato, aerei, mezzi pubblici e anche treni, con cancellazioni possibili già da questa sera dopo le 21. Incrocerà le braccia anche il personale scolastico. Tennis, clamorosa eliminazione per Sinner al Roland Garros, KO tra vomito e crampi. Avanti 2-7-0, sta male a un passo dalla vittoria, crolla e perde contro l'argentino Cerundolo al quinto. Il leader della classifica mondiale affranto, una sconfitta difficile da accettare. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non posso.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV-Line.
7: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Carmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: È permesso?
2: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.

0: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
0: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Azza XX Dono per perdono sarebbe il remake della canzone storica che lo fece, insomma, tra le canzoni che lo fecero esplodere nel mondo musicale. Lo salutiamo, grande Tiziano. Cominciamo l'ultima ora insieme, per quanto mi riguarda, Andrea Ferrara qui su Radio Bella e Monella dalle 18 fino alle 19. Tante le cose da fare, però ragazzi ci concentreremo fra pochissimo sulle news sotto sopra, e poi è giovedì e quindi nella seconda mezz'ora parliamo un po' di qualche novità legata al mondo telefilmistico, alle serie televisive che sicuramente in tanti di voi guardano, chi magari serie italiane, chi serie turche, chi serie statunitensi, chi serie inglesi, chi insomma serie tedesche, quello che volete, insomma fra poco ne parliamo. Prima però andiamo avanti con la musica, andiamo mezzi in Spagna, ok? In moda I Jarabe de Palo come un pittore qui su Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: buon giovedì, buona domenica, un attimo safe qui su Radio Bella e Monella. Signori, cominciamo le nostre news sotto sopra. Perché? Perché dobbiamo parlare di tanta scienza in queste ultime nostre due news. Sì, perché una ricerca scientifica mista chiaramente a interesse industriale ha creato delle, così, dei mostri, secondo me, all'interno della skincare di tutti noi, di tutti voi, insomma, di chiunque. Perché? Perché la skincare si sta spingendo verso ingredienti sempre più insoliti e, a quanto dicono gli esperti, controversi. Sì, allora, tra i trend più discussi attualmente c'è l'uso del DNA di salmone. Che dici, ma che cos'è il DNA di salmone? Qualche idea ce l'ho e purtroppo potrebbe essere reale. Comunque, per rigenerare la pelle servirebbe questo prodotto. Questi trattamenti derivano dalla medicina rigenerativa e, a quanto dicono, promettono benefici estetici. Ok, d'altronde la skincare non è che dovrebbero promettere, che ne so, benefici economici, non credo. Altri metodi includono, questo vabbè, escrementi di uccelli purificati, però purificati con effetti illuminanti. Ok, le evidenze scientifiche restano comunque limitate, cioè non ci sono dati che dicano oh funziona, e già questo perché stai spalmando degli escrementi di uccelli, non importa, comunque a quanto pare in molti lo stanno facendo. Però signori, purificati, mi raccomando, se non lo fate purificati è un problema, ma qui in questo caso sono purificati, a voglia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Galeazzo, basta poco qui su Bella e Monella con me Andrea Ferrara in questa nostra ultima ora, quella in solitaria nel giovedì sera, ormai apertura weekend, diciamolo. Stiamo facendo le nostre news sottosopra, parliamo un po' di scienza perché dopo l'incredibile scienza dello skincare passiamo invece a una domanda che tutti noi ci siamo fatti almeno una volta nella vita: scrocchiare le dita fa male oppure chi se ne frega? Questo è il concetto basico. Allora, scrocchiare le dita è un'abitudine comune, questo lo sappiamo tutti, spesso automatica, percepita come liberatoria, quindi una cosa che dovrebbe farti stare bene in teoria. Il suono, quello che senti tipo tic così, è la deriva dalla così cavitazione, questo è il gergo tecnico, nel liquido sinoviale. Praticamente si sposta il liquido e fa tipo pop, una cosa del genere, quello presente nelle articolazioni. Non causa artrosi, questo lo dice la scienza, o artrite, ma attenzione se compare del dolore, perché in quel caso lì potrebbe essere un problema. È considerato comunque maleducato in pubblico secondo il Galateo, quindi secondo il Galateo di Brighton potete non farlo, e dona una sensazione di benessere, questo l'abbiamo già detto, grazie al rilascio di endorfine, e questa era la motivazione per cui c'è del benessere. Quindi potete farlo, non è troppo educato, però potete farlo, va bene? Distante da orecchie indiscrete, potete farlo. Radio Bella e Monella.

0: bel casino.
1: Mida con un bel casino a chiudere questa mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, fra poco parliamo di telefilm.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve.
5: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
9: Tutta da cantare.
8: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
9: Di Radio Bella e Monella.
8: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
11: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo, 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
16: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché?

0: Samurai J, Ossessione, non maledetto film, ma maledetta serie TV, perché parliamo di questo, di telefilm adesso in questa nostra ultima mezz'ora, qualche news legata al mondo telefilmistico. Partendo dall'Italia, eh sì ragazzi, perché I Cesaroni in ritorno, la nuova serie, diciamo la nuova stagione, poi la chiamiamo anche serie, ma comunque la nuova stagione dei Cesaroni che è andata in onda in questi ultimi mesi, è ufficiale, la chiusura sarà anticipata, in teoria l'1 di giugno, quindi l'ultimo, il prossimo lunedì, insomma sarà il 1 giugno, la chiusura con 2 puntate, quindi non più l'8, le puntate saranno le stesse comunque, quindi la fine sarà la stessa in teoria, però non faranno 2 appuntamenti da una puntata, ne faranno solo 1, quindi preparate a dormire molto più in là, diciamo, no? Verso l'1 di notte, cose di questo genere. Altra notizia però forse più bella per qualche spettatore, io onestamente ne potevo fare a meno, comunque Un Medico in Famiglia potrebbe tornare con una nuova stagione finale, la Rai sta aspettando per dare conferma. Ce n'era bisogno? Non credo, come forse non c'era bisogno di Vought Rising, il primo teaser trailer è uscito, il nuovo spin-off di The Boys, e praticamente l'ultima stagione è servita solo a preparare a questo spin-off qui, quindi lo guarderemo? Sì, lo guarderemo, per forza.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: chiudere questa nostra ora in solitaria, quasi a chiuderla. Fra poco arrivano Rocky e Greta, io torno domani dalle 16 qui su Radio Bella e Bonella, e nel frattempo vi lascio con lui, con Roby Borillo e i Belli di Gruppo. Ciao Andrea.
1: Ed ora su Bella e Bonella, i Belli di Gruppo, la storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Bonella, i Belli di Gruppo.
2: Ci capita spesso di parlare effettivamente dei mitici, leggendari, indimenticabili, indimenticati anni 90. Tra l'altro noi quest'anno come Los Locos abbiamo proprio il tour che si chiama 90 Caliente. Noi facciamo un tipo particolare di anni 90, ovviamente lanciati più sulla musica latina, che è il nostro pane quotidiano. E c'è una canzone proprio che ce ne ricorda questi anni 90, che è la canzone di Matrix insieme a Pabs, che si chiama appunto Voglio Tornare Negli Anni 90. Voi volete tornare negli anni 90? Sì, io sto benissimo anche adesso, devo dire la verità. Però negli anni 90 era veramente un gran divertimento. La canzone del 2013. Andiamo invece indietro ancora di qualche anno, nel 2009, insieme ai Black Eyed Peas, e ci scateniamo con I Got

0: good time.
1: Bellissima. Black Eyed Peas con I Got a Feeling e Matrix Pups, voglio tornare negli anni 90. Romy Borillo vi dà appuntamento a domani per i belli e vi auguro che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao.
2: I belli di gruppo.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per

0: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
1: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
2: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
6: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
7: Le 19 in punto.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios. Prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata l'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sinner, il numero 1 al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa, Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: No,
10: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line.
10: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio

0: tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Buonasera.
4: E dai che si ricomincia, dai che finalmente è il penultimo appuntamento della settimana. Sono molto contento di questa cosa.
3: Ma guarda che
4: qui.
3: Tu il weekend senza di me non sai
4: non
3: vivere.
4: Non vedo l'ora di non vederti più.

0: Buon vento, cara signorina Greta, ma soprattutto buon giovedì sera. Come stai?
1: Tesoro, adesso che ti vedo bene.
0: Davvero? Ah, strina dei miei occhi, come
1: no,
0: sei gentile.
1: Devo dire, oggi Rocky si è tagliato i capelli, è proprio un bel fiolino.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Vuoi fare anche gossip su di me? Visto
1: no,
0: che
1: guarda,
0: solitamente delle persone di cui parli te nell'ultima ora sono tutti belli, fighi, carini. Quindi ho detto, magari hai già raccontato un gossip.
1: Magari poi ci facciamo una storia sui social, così ti vedono tutti i nostri ascoltatori
0: allora,
1: e le ascoltatrici.
0: Ok, già meglio. Sei partita male, poi hai recuperato.
1: Beh, ma io non è che discrimino, cioè chi ha voglia di vedere la bellezza di Rocky se la guardi.
0: Ok, comunque sai, sai cosa invece non è recuperabile? Tutte le cavolate che faccio io solitamente, ma soprattutto quelle al lavoro, perché sai, oggi ho scappellato qualcosina qui al lavoro, ho combinato un guaio.
1: Posso dire, sono talmente tante quelle che fai che ho perso il conto.
0: E pensa che
1: non
0: ci
1: importa.
0: Conosciamo da due settimane, è incredibile. E allora, mi succede sempre questa cosa qui, quando magari sbaglio qualcosina, ma in generale non solo all'interno del posto di lavoro, inizio ad agitarmi un sacco. E che cosa succede dopo? Che inizio a sudare e inizio anche a mangiarmi le unghie finché appunto non mi si riforma un'altra parte.
1: Però, la buona notizia è che non puzzi.
0: Davvero?
1: Cioè, non so se sei sereno adesso, ma
0: io
1: però...
0: pensavo di sì invece.
1: No,
0: che
1: non puzzi, questa è una bella notizia.
0: Quindi volevamo chiedere un pochettino a voi al 393-7366-170 che cosa fate voi quando siete agitati?
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: storia.
1: Sì, diciamo, quella che hai fatto te su Instagram appena adesso. Quindi il nostro sogno si realizza tra due secondi.
0: Volevo dire che no, abbiamo testato anche questo brano. Rocky testa per voi se il brano è ballabile oppure no. È ballabile.
1: L'ho testato molto bene e posso confermarmi che è decisamente molto ballabile. Però eviterei di fare storie su questa cosa qua.
0: No, non possiamo fare storie. No, non siamo in radiovisione. Cioè non.
1: Esatto, anche perché non stiamo parlando di fare storie su Instagram o di twerkare sopra le canzoni, ma vi abbiamo chiesto al 393-7366-170 cos'è che fate voi magari quando vi agitate. Per esempio c'è questo messaggio qui che dice: io quando sono agitata posso combinare qualche piccolo malanno, ma ho la tendenza a parlare ed essere bella loquace. Di solito sono una che parlo poco e solo quando serve, sono tendenzialmente riservata. Quindi ecco,
0: se comincia a parlare di più sai già che è agitata.
1: Esattamente, poi magari c'è gente che conosco che inizia a passeggiare attorno alla casa, diciamo, anche sì, attorno al posto di lavoro, inizia tipo a tremare. O magari ci sono anche quelle persone che perdono la concentrazione molto facilmente. Cioè magari stanno facendo una cosa, iniziano tipo ad agitarsi e bam, spariscono.
0: No, guarda, io ti dirò, scarico imprecando come uno scaricatore di porco.
1: Ogni tanto potrebbe essere una bella soluzione.
0: Cioè non farmi agitare perché divento volgare.
1: Davvero? Potresti sparare un sacco di disco night?
0: No, divento proprio volgarissima. Parole che non esistono, le invento.

0: lavori con una gran fregna come la Greta, si può dire pure no.
1: Certo, la verità è, non è che puoi tirarti indietro davanti alla realtà dei fatti.
0: Va bene, no.
1: Qualcuno no. Doveva dirlo.
0: Sai che mi girano anche a me in questo momento qui, però meglio se non lo dico. Però la testa potrebbe girare tantissimo, soprattutto quando sentirai Rocky parlare di una grandissima notizia, di un'offerta di lavoro, giusto per arrotondare.
1: Cioè, giusto perché ti vuoi liberare di me in qualche
0: ma
1: modo.
0: Sì, ma solamente.
1: Hai trovato qualcosa.
0: Ma solamente per 2 mesi. Penso che ho trovato questo articolo qui che si intitola offerta di lavoro per la NASA, 16.000 euro per stare a letto 2 mesi. Quindi praticamente tu entrerai a lavorare per loro, ok? Dove dovrai solamente stare ferma, immobile per 2 mesi. Loro faranno tipo dei test, degli esperimenti per vedere
1: ma
0: anche come.
1: Ma facessero quel che gli pare.
0: Ma infatti,
1: posso dirti, ho passato tanto di quel tempo a letto nella mia vita a dormire.
0: Chissà con chi poi.
1: A dormire. Io amo dormire, è una delle mie attività preferite.
0: Ma lo stai facendo anche adesso.
1: Se mi pagano per farlo, io ti saluto, Rocky, è stato un piacere, arrivederci.
0: Io mi sto immaginando te che ti sdrai là e dici a loro fate di me tutto quello che volete.
1: Assolutamente.
0: Beh,
1: certo.
0: Cavolo, per 16.000 euro al mese.
1: Cioè 16.000 euro, no, non totali, al mese.
0: Certo, no, in realtà sono per 2 mesi, scusa.
1: Ma posso
0: ti ho detto
1: dirti,
0: una bugia.
1: Ma pure fossero 5.000, ma per dormire va ben tutto.
0: Se vuoi ti accompagno mi dai tutto te però i soldi, quelli che prendi te.
2: Portami a sentire le onde del mare, portami vicino.

0: non ti dico che è finita, Rocky, perché non è finita. Anzi, mi hai incuriosito con quella proposta lavorativa.
1: Sì, ma se vuoi te ne parlo subito dopo la pubblicità, perché ci sono molte cose molto interessanti da raccontare.
0: Sì.
1: Quindi, se vuoi, però sai che devi pagarmi, perché comunque, cioè, io non ti posso vendere questa offerta di lavoro gratuitamente.
0: Allora, intanto mandiamo la pubblicità e poi ti faccio capire un paio di cose. Bella e monella, tutta da...
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Vuoi qualità a prezzi bassi?
6: Di più.
5: Vuoi qualità a prezzi bassi?
6: Di più.
5: Vuoi offerte vere?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
8: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadow Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadow Dax, l'eleganza dal 1948.
9: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
10: Senz'altro!
7: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio dalle 8 del mattino presso gli impianti sportivi di via Kennedy a Curtarolo, Padova.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevani.

0: gli anni su Bella e Monelli. Sì, Bella e Monelli.
1: Gli anni Shore Version. Era una figlia di
2: Loredana Bertè. Poi Un inverno da baciare era figlia di Marina Rey e Sincero Brugo e Morgan assieme a Rocky e Greta.
0: Bella e Monella.
2: Vabbè, l'abbiamo buttata in vacca comunque.
1: Che strano, non succede mai.
2: Ma
1: no,
2: dai,
1: è
2: infatti
1: una cosa di inedita.
2: Erano tutti remix nostri.
1: Il nostro Rocky, nostro ormai sei del popolo, ci ha stuzzicati con una proposta lavorativa molto allettante, che sicuramente nella sua testa è stato un vedrei che così mi libero di Greta.
2: Esattamente.
1: Però tutto sommato è interessante.
2: Esatto, perché praticamente la NASA e l'Agenzia Spaziale Europea stanno conducendo un esperimento molto carino, molto diverso dal solito, chiamato Bed Rest, per studiare gli effetti dei viaggi spaziali sul corpo umano. Quindi loro accetteranno fino a 24 volontari tra l'età compresa dai 24 ai 55 anni.
1: Ce l'ho.
2: Esatto, ancora per poco. E viene offerto un compenso di circa $19,000. Ma per fare che cosa? Per trascorrere, diciamo, 2 mesi completamente sdraiati su un lettino all'interno delle loro infrastrutture, diciamo.
1: Lettino antidecupito, cioè.
2: Sì, guarda, pieno
1: muovono,
2: di rose. Pieno di rose.
1: Spalmano le creme.
2: Esattamente, fanno un sacco di massaggi.
1: Aromaterapia.
2: Ah, sì, anche belle lenzuola profumate, non ti preoccupare. L'obiettivo della ricerca qual è, però? È analizzare come cosa accade al corpo in condizioni simili al microgravità. Però direi di parlare tra poco, perché stiamo andando un po' troppo lungo.
1: Sì, molto tecnico stasera, che bravo.

0: Biagio Antonacci, quanto tempo ancora? Sì, dal 1998, giusto? È passato tanto tempo. Però noi siamo nel 2026 e nel 2026 accadono sempre cose strane. Stiamo parlando di questa offerta di lavoro che offre la NASA. Sì, diciamo che 16.000 euro per stare sdraiati 2 mesi in un lettino non è poi così male.
1: No.
0: Il problema è che quando ci sono i pro ci sono anche i contro. Perché
1: sentiamo,
0: cosa succede?
1: Sentiamo l'inghippo.
0: Sì, ti mettono gli sdraiati, però pensa andare a viaggiare verso la Luna, verso lo spazio. Può causare diversi problemi, per esempio perdita di massa muscolare.
1: Non ce l'ho.
0: Vabbè, non è un tuo problema allora. Riduzione della densità ossea e cambiamenti anche del circolo del sangue, anche proprio a livello di cardiovascolare. Quindi comunque, sì, bello 16.000 dollari, però ne vale la pena?
1: È impegnativo,
0: beh,
1: dai.
0: Beh, sicuramente sì, però non ti preoccupare, perché poi probabilmente quei soldi che hai guadagnato potrai spenderli per la riabilitazione, perché dopo 2 mesi loro ti dicono, vabbè, ti abbiamo dato un sacco di soldi, sei stato molto bene tra di noi, però
1: adesso fai schifo?
0: Probabilmente il tuo corpo non sta così bene, quindi noi ti offriamo il cavolo, ti dicono, vabbè, puoi andare a spenderli in medicine, probabilmente.
1: Però, cioè, immagino che ti tengano monitorato.
0: Sì, ti tengono monitorati 24 ore su 24, però devi stare sdraiato 24 ore su 24, sdraiato appunto in questo
1: lettino.
0: Perché se
1: io per caso, ops, sto male, che peccato, mi devo ritirare, ma mi dai 16.000 euro.
0: Beh, certo, però ti lanciano anche dall'astronave, probabilmente.
2: Radio Bella e Molesta.

0: capito, Rocky? È tutta sua la città. Non gliela toccare che si arrabbia.
1: No, anche perché non ci conosciamo molto bene, quindi le probabilità che non ci incontrassimo sarebbero veramente basse.
0: Sì. Dunque, sei pronto?
1: Per la pubblicità?
0: Sì, e?
1: E poi per il gossip!
0: Bravo!
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi
8: TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali.

0: divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
2: Non devo cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrei cambiare adesso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 20 in punto.
4: Radio Bella e Monella, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale interesserà le pianure del nord, precipitazioni che rischieranno di essere localmente anche intense. Domani invece sarà una giornata all'insegna del sole, solo un po' di residua variabilità, specie sulle prealpi occidentali. Temperature massime che saranno intorno ai 30 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Questa volta infatti valori che saranno decisamente più sopportabili. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
4: Bella e Monella, tutta da cantare. Come?

0: Nella stessa direzione con Paola Yes, noi viaggiamo fino alle 21 qui su Radio Bella e Monella assieme a Rocky e Greta, ovviamente come ogni sera, ma tanto già lo sapete questa cosa qui. Ed è arrivato il momento preferito di Greta, dove Rocky ascolterà un sacco di cose perché lei ha un sacco di gossip, giusto?
1: Certo, allora questa sicuramente la sai perché okay, sei sempre online. Meta lancia ufficialmente gli abbonamenti che riguarderanno Instagram, Facebook e WhatsApp.
0: Ok, molto interessante, anche se per i problemi che stanno producendo in questo momento qui non penso che qualcuno pagherebbe.
1: Boh, guarda, stavo per dire sta cosa. A me da una settimana che Instagram mi fa vedere le storie nere. Ma secondo te con un servizio che non funziona ti vengo pure a pagare un abbonamento?
0: Infatti il servizio è per migliorarli, ma secondo me non li migliora affatto. Anzi, è solo uno spreco di soldi. Poi parere mio personale, magari qualcuno di Meta ci sta ascoltando, scusatemi, però.
1: Guarda che io l'ho blastato diverse volte in onda, Mark Zuckerberg. Marco! Cioè, non funzionano le piattaforme, tu vuoi i soldi, prima falle funzionare.
0: Ma sai
1: anche perché le funzioni che ti dà in più. Cioè, non è che sia così. Gli sticker esclusivi, ma tienteli! Ma che vuoi?
0: Esatto, ma poi secondo me sai qual è il problema? Che lui non sa l'italiano, quindi non capirà niente di questa cosa qui.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Serena Brancale con Al mio paese, che non possiamo andarci perché per il momento le porte sono chiuse, però non ti preoccupare, rimaniamo qui tra di noi e continuiamo a parlare un pochettino di gossip.
1: Allora, in realtà questa è un'informazione di servizio molto utile.
0: Ok.
1: Abbiamo parlato prima di abbonamenti per piattaforme varie. Mm-hmm. Questa volta andiamo a parlare di iPhone nello okay. specifico, perché c'è una funzionalità che non tutti gli utenti usano appieno.
0: No, diciamo che l'ho scoperta praticamente dopo 2 anni che è uscita.
1: Vedi?
0: Quindi praticamente l'altro ieri.
1: Ecco, però lo sai anche tu.
0: Sì.
1: Si chiama back tap, quindi letteralmente fare tap tap sul
0: esatto.
1: retro del telefono. Ti basta andare nelle impostazioni,
0: mm-hmm.
1: accessibilità, da lì scorri fino a quando non trovi la voce, tocco posteriore.
0: Esatto, e puoi impostare diverse cose.
1: C'è il doppio o il triplo.
0: Mm-hmm.
1: E puoi associare la funzione che più ti aggrada. Per esempio, tu che cos'hai?
0: Allora, io c'ho lo screenshot con 2 tocchi.
1: Sì.
0: Con 3 tocchi c'ho Shazam. E basta, perché
1: basta,
0: poi
1: perché
0: puoi fare solamente 2 tocchi e barra 3. Poi diventa un po' troppo esagerato, anche perché mi verrebbe male il dito.
1: Dai, infatti,
0: fare sempre quel movimento da dietro, un po' così.
1: Io ho messo solo i 3 tocchi, perché sennò
0: okay.
1: ci prendo dentro ogni 2 secondi. E ho messo lo screenshot.
0: Ok, però visto che avete in mano un telefonino, sicuramente adesso, che sia un iPhone, un Samsung, probabilmente non avrete voglia di fare doppio tocco o triplo tocco. Però col telefonino potete richiedere la canzone che fa.
1: Certo.
0: Al 393-7366-170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

quanto intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare.

0: Madame Marrakesh, volevo capire. Comunque posso dire che questa canzone mi mette sempre un sacco di tristezza.
1: Bello,
0: adesso abbasso
1: però
0: la base, sono triste come sempre.
1: No,
0: però non è il momento
1: allegro,
0: di essere tristi. No, anche perché sono con Greta, ci sta raccontando un sacco di cose, un sacco di gossip su persone che probabilmente si sposeranno, anche molto conosciute, giusto?
1: Allora, tu ti ricordi Martina dei OneNon?
0: Allora sì, mi ricordo perché l'ho vista un po' di sfuggita su Canale 5 mentre girava Temptation Island, ancora
1: sì,
0: due annetti fa, era tre anni fa, vabbè, un paio d'anni fa. Che tra l'altro stava con un ragazzo tatuato,
1: Raul,
0: ricordo,
1: quello
0: esatto,
1: che ha fatto il Grande Fratello.
0: Esattamente, poi lei è andata a fare
1: Uomini e donne. Ha scelto Ciro, poi
0: okay,
1: si sono lasciati, adesso sta con Gianmarco che era l'altro corteggiatore.
0: Potevo provarci prima, però non importa.
1: Cioè, guarda, in un minuto le abbiamo riassunto tre anni di vita.
0: Sì.
1: Ad ogni modo è apparso un anello sulla sua mano, sull'anulare. Oddio, tutti stanno dicendo, ma ci sposano.
0: Aia, pericolo comunque.
1: È intervenuto Gianmarco, ha detto, dunque, l'anello gliel'ho regalato io per il compleanno.
0: Mm-hmm.
1: Quindi abbiamo smorzato. Per quanto riguarda la proposta, ancora non l'ho fatta, però potrebbe essere vicina.
0: Beh.
1: Ragazzi.
0: Beh, una bella coppia comunque, posso dire.
1: Sì.
0: Una bella coppia.
1: Due boni.
0: Ok, sì. Chissà se Irama è sposato poi.
1: No, Irama in teoria sta con Miu.
0: Davvero?
1: In teoria,
0: Ho capito.

0: Isabella e Monella. Ora la canzone che fa:
1: quando sei arrivato ti stavo aspettando con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno,

0: pochi.
1: Vabbè, dai, sono 1000+1, quindi praticamente.
0: Sì, 1000+1, 1000+1 notte.
1: Comunque, direi di prenderci una piccola pausa.
0: Sì.
1: Anche perché di gossip ne hai ancora un sacco da raccontare.
0: Ho voglia.
1: E se non facciamo passare la pubblicità, ci licenziano.
0: Bravo.
1: Quindi facciamo così?
0: Sì, meglio.
2: Maggio World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Maggio World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MaggioWorld.it. Maggio World.
3: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Non siamo soli e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
9: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta senz'altro la radio in piazza.
13: Senz'altro!
12: Dalle 8 del mattino, DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10, la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di via Kennedy a Curtarolo, Padova.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
19: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

voglio 4 minuti della mia vita indietro. Sono hippie, the happy don't stop. Marrakesh è il king del rap, dite oh.

0: super carico anche questa sera Antonello Ceri che ci ha appena fatto ascoltare il brano di Alex Bu e Soft in the Giant con Dire Fare.
1: Nel mezzo c'era il King del Rap Marrakesh.
0: E ad aprire sempre con una canzone, ma oggi c'è stata quella dei Machete Crew con Gang, Gang, Gang, Gang, Gang.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare,
1: diciamo. Hai detto scusa, ad aprire con una canzone, ma dai, in una radio, avanguardia, certo. Pura, incredibile.
0: Vabbè, magari qualcuno se l'è persa, magari è entrata la seconda canzone di Marrakesh, ha detto ma strano, ma sai che non ho sentito la prima e solamente due questa sera. Però non importa, l'importante è che state ascoltando Bella Monella, ci mancano gli ultimi 20 minuti e sapete benissimo che in questo orario non si può toccare il gossip di Greta.
1: No, assolutamente. Prima abbiamo menzionato di traverso Raul. Mm-hmm. Bene, Raul era coinvolto in una sorta di triangolo amichevole, okay, con Lucia e Renato al Grande Fratello.
0: Quindi ha fatto un threesome con loro due.
1: No, in realtà lui se ne è proprio tirato fuori sui social, ha detto io non voglio sapere niente, non c'ho niente da chiarire, non mi inciuccio con nessuno, me ne ha fatto niente.
0: Ha fatto molto bene. Che...
1: perché è uscita sta cosa? Perché Lucia e Renato, mm-hmm, sono usciti a cena insieme.
0: Davvero?
1: Sì, il problema è che su internet molte ragazze hanno dato della sottona a Lucia, gli hanno detto ma scusa, ma questo t'ha scagata per tre mesi in casa, ti, mm-hmm, ha trattata come una pezza da piedi, ti ha snobbata, tu adesso esci e ci vai pure a cena, ma sei scema?
0: Ma sì, ma sicuramente sai cosa avrà detto lui? Maledetta lei, avrà detto, maledetta lei e fulminacci a lui, ecco, ancora peggio. Però sta arrivando fulminacci col maledetto me addirittura.

0: volta l'ho promesso.
1: E vabbè, se proprio devi andartene via, va.
2: Peccato.
1: E portatevi anche Greta, non ti preoccupare. Laura Pausini, Strani Amori, 1994. Continuiamo però con i negozi, perché adesso parleremo di Rossella Erra, la cosiddetta conduttrice, ex conduttrice del programma Ballando con le Stelle.
2: Opinionista,
1: scusa.
2: Opinionista. Dunque, è stata ospite in TV alla Volta Buona, uh-huh, e ha letto ad alta voce alcuni insulti che riceve quotidianamente.
1: Ok, che vabbè, dice, poteva tenersene anche per sé, però giustamente lavorando in televisione.
2: Ha detto, ma ci scassato, ho cominciato a denunciare, perché ha detto, finché mi dici non mi piaci, ti hanno truccato male, dico, che mi frega, hanno cominciato ad insultarla sul lato fisico.
1: Okay.
2: Ha detto, ho preso due avvocati, ha iniziato a insultare pure gli avvocati.
1: Davvero? Ma perché secondo me gli avvocati, quelli che l'hanno insultata, si sono messi tipo d'accordo.
2: Ma poi ha detto, io so benissimo chi sono queste persone, cioè ci sono nonni, ci sono padri di famiglia, cioè, ma veramente questo è l'insegnamento che volete trasmettere ai vostri ragazzi?
1: Questa cosa del body shame però è veramente allucinante.
2: No, dai, ma
1: allora, che poi che succeda a lei, che è un personaggio famoso, che succeda comunque un'altra persona, cioè non cambia niente, non è perché lei è famosa allora.
2: No, ma tu puoi anche pensare una cosa poco carina, mm-hmm, ma se non è carina puoi anche non dirla.
1: Ma infatti, tenetele per voi queste cose qui, ma insultate Greta che sta qui tutti i giorni a lavorare, non fa niente.
2: Però io adesso ti spengo il microfono.
1: Aspetta, provaci. Dai,
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: finalmente posso dirlo. Oh, safe, beh, non Greta, ci mancherebbe. Cosa ti aspettavi?
1: Vabbè, allora ti saluto, facciamo così?
0: Va bene, se vuoi. Però non dimenticatevi di noi, perché ritorniamo domani sera, sempre alla solita ora, dalle 19 alle 21.
1: Alle 21?
0: Se volete, se volete, noi ci siamo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabile Aurora e su scarrabileaurora.com.
4: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Finalmente abbiamo trovato

0: Accetti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti delle guardie arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
1: Rifiuto.
0: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
1: Rifiuto.
0: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione?
1: Rifiuto.
0: Colpo di scena, rifiuta tutto.
1: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: tutta da cantare.
1: Ora. Le 21:01.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella, per Italian People.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa, mero bel mestiere?
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte, Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: L'estate inizia da ciò che indossi.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
5: Senz'altro!
4: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella.

0: divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
1: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
11: Bella e Monella.

0: Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Pedali tra spiaggia, finito.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina. 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
14: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
16: Bella e Monella, tutta

0: Volevo dire... No, niente.
1: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala!

0: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.

0: in radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
0: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
7: Ci capita spesso di parlare effettivamente dei mitici, leggendari, indimenticabili, indimenticati anni 90. Tra l'altro noi quest'anno come Los Locos abbiamo proprio il tour che si chiama 90 Caliente. Noi facciamo un tipo particolare di anni 90, ovviamente lanciati più sulla musica latina, che è il nostro pane quotidiano. E c'è una canzone proprio che ce ne ricorda questi anni 90, che è la canzone di Matrix insieme a Pabst, che si chiama appunto Voglio Tornare Negli Anni 90. Voi volete tornare negli anni 90? Beh sì, io sto benissimo anche adesso, devo dire la verità. Però negli anni 90 era veramente un gran divertimento. La canzone del 2013. Andiamo invece indietro ancora di qualche anno, nel 2009, insieme ai Black Eyed Peas, e ci scateniamo con I Got

0: Pups, Voglio tornare negli anni 90. Romy Borillo vi dà appuntamento a domani per i belli e vi auguro che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gru-

0: botte da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
9: Eli, ma che facciamo stamattina?
10: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
9: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
11: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

Lo sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un

0: italiane da cantare.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: Bella e Monella, tutta

0: Paranoia, buongiorno, buon giovedì, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica, eccoci qua, pronti anche oggi. Oggi è una giornata speciale perché è la giornata mondiale in cui torniamo tutti più bambini. È la giornata mondiale del gioco, si celebra il 28 maggio, è stata istituita nel 98 su proposta di Freda Kim, che è la presidente dell'International Toy Library Association, e vuole sensibilizzare un po' anche gli adulti a ritornare bambini. L'importanza del gioco, l'importanza educativa,
0: che tra l'altro è una cosa che viene sancita nella carta dei diritti dei bambini dell'ONU. Insomma, il bambino ha diritto proprio a giocare. Allora noi oggi vogliamo sapere da voi se, tornando indietro con la memoria, o lo fate ancora adesso, perché non escluderei, capito? Questa roba qua c'è

0: giochini con bambina, si parla di questo, la giornata mondiale del gioco. Allora io vorrei anche chiederti, Eli, quanti di quei giochi da cortile ti vengono in mente che abbiamo detto prima? Allora, nascondino
1: ci ho sempre giocato, barando tra l'altro.
0: Beh, giusto,
1: posso
0: giusto
1: annunciarlo,
0: lo trovo corretto. Poi
1: scappa e prendi.
0: Ok, sì.
1: Lupo mangia colori o mangia frutta,
0: frutta,
1: quella cosa.
0: Orchestra, eh?
1: Quando ero a scuola giocavo anche ai tre alberi, cioè c'erano tre alberi sul cortile che erano un po' le tane delle persone e c'era il lupo. Il lupo doveva cercare di prenderti quando tu ti spostavi da un albero all'altro. Era un gioco complicato.
0: Infatti,
1: comunque.
0: Ok, poi?
1: Poi pallavolo, vabbè, tutte
0: vabbè,
1: quelle cose
0: sport,
1: che
0: okay
1: uno può fare.
0: Allora, se a voi ne vengono in mente degli altri, diteceli, ma magari anche spiegateci al di là del titolo come funziona quel gioco lì che vi è venuto in mente. Mandateci anche la canzone che fa.
1: Esattamente, c'è una canzone che vi frulla per la testa, una canzone che volete ascoltare questa mattina, è il momento di cantarcene un pezzettino per richiederla e soprattutto per poterla ascoltare su Radio Bella e Monella.
2: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Giornata mondiale del gioco, ragazzi, raccontateci dei giochi che vi vengono in mente. Abbiamo detto, allora, nascondino,
1: cioè tornate indietro,
0: prendi, sì,
1: tornate indietro con la mente, no? Andate a quando eravate degli adolescenti belli, spensierati. Che cosa facevate durante l'estate? Che giochi facevate con i vostri amici?
0: Dei bimbi, perché adolescenti vai sul muretto a raccontartela.
1: Ah no, ma aspetta, no. Sì, ancora quando eravate
0: piccoli,
1: bambini.
0: Diciamo,
1: vabbè che io giocavo ancora con le Barbie. Alle medie.
0: Sì, amore, ma noi anche adesso giochiamo con le Barbie, però non è normale, capito?
1: No, non giochiamo con le Barbie noi adesso.
0: Con le piante noi adesso.
1: Con le piante.
0: Che sostituiscono le Barbie comunque.
1: Allora, il gioco dell'elastico si giocava almeno in tre, che è tipo il salto della corda, suppongo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, quell'elastico, quello lungo o quello con le dita. Siate specifiche però, ragazze.
1: Il gioco del campanon con i gessetti, quelli colorati, si disegnava sulle strade, sui marciapiedi e poi si saltava.
0: Quando una volta non c'erano i centri estivi o i Grest e tu ti trovavi sotto casa, no? Con i vicini, con i tuoi cugini, con chi era, insomma, i tuoi fratelli, e facevi questi giochi qua tutta l'estate, la mattina, specialmente i primi giorni dopo la scuola, che ti svegliavi ancora presto perché avevi ancora l'orario e andavi giù la mattina a fare queste robe qui. Che giochi facevate? Raccontateci.
1: Il numero è sempre quello, il 393 736 6170.

0: da giovani, l'età delle medie, l'età delle elementari, sotto casa vostra, nel giardino all'aperto, che giochi facevate? Che
1: raccontateci, noi ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero alla fila.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.
11: Italiamo.
12: Italiamo.
10: La grande festa italiana.
8: Vogliamo cominciare?

0: La pillola di tagliamo con il nostro Antonello Ceri, che è andato a ripescare per noi tre super successi.
1: Fedez e Amy Schilla con Sexy Shop, Edoardo Bennato e Gianna Nannini con Estate Italiana e Rove Capoplaza con Ale.
0: Ale. Pronti a parlare di giochi, dai.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Torniamo un po' indietro nel tempo, quando eravate bambini, e quindi vi chiediamo qual è il gioco che facevate durante l'estate con i vostri amici, con i vostri fratelli, sorelle. Ce ne sono sicuramente tantissimi, alcuni sfuggono anche alla nostra memoria.
0: Eh sì, la Stefania per esempio dice: ciao ragazze, io ricordo 1, 2, 3 stella, lo scalone.
1: Cos'è lo scalone?
0: Lo scalone è quello di prima, dove fai per terra i numeri col gessetto e devi saltare piedi uniti,
1: il campanone. Pari,
0: il campanone, sì, esatto, varie versioni. Strega comanda colori e il gioco dell'elastico, che era quello lì dove due si mettevano e saltavano dentro e fuori, una saltava, come quello con la corda, no? Se avevi quella corda lunga che uno doveva saltarla dentro.
1: Poi abbiamo chi scrive ruba bandiera, bello anche questo.
0: Sì.
1: Quante battaglie, e dovevi scattare anche. 1, 2, 3 stella, rimane nascondino con qualche amichetta, giocavo con la casetta, poi con gli accessori, quindi le tazzine, caffè, caffettiera, dolci in plastica, e ci mettavamo a chiacchierare come grandi donne.
0: Che bello, non vorreste anche voi avere tipo 6 anni in questo momento?
3: Salvati questo numero 393

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire.

0: Sass per due che come noi ragazzi, come noi sono qua la mattina, ma vorrebbero essere in un cortile, capito? Adesso a giocare a qualsiasi altra roba, anche in nascondino. Sì, sì. Potremmo, lo dico alla direzione che sta ascoltando,
1: non dirlo,
0: sicuramente
1: non dirlo,
0: fare un giorno di questo una bellissima partita di nascondino dove tutti quanti i colleghi di tutte le radio, sono 8 radio in questa azienda, ragazzi, 4 televisioni, la concessionaria, insomma, no, è Publivoce. Tutti quanti insieme giochiamo a nascondino. Quindi
1: io
0: da mattina,
1: per barare e vincere.
0: La mattina, secondo me, a metà li perdiamo perché prendono sonno in qualche posto e non li troviamo mai più. C'è gente che si arrampicherà sull'antenna e non la troveremo più, quindi risolveremo un sacco di problemi.
1: Ma lì si vedono subito, però.
0: Ma ripensaci.
1: Che nascondino è?
0: Beh, no, come fai a vederli là sopra se si nascondono bene? Se vanno su, su, non li vedi, no?
1: Vabbè.
0: Proviamoci.
1: Io giocavo tanto a Tedesca, che era un gioco di calcio con i miei amici maschi. Le bambole, dice, non mi sono mai piaciute. Però non
0: come
1: conosco
0: sarà
1: questo
0: sta
1: gioco.
0: Tedesca? Raccontaci qualche dettaglio su questo gioco.
1: Noi al Lido di Venezia facevamo il percorso di sabbia per le biglie, ma questi erano agevolati.
0: Chi vive con la spiaggia è meglio, insomma. E voi cosa facevate?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che.

0: Dici se io se l'è, allora giochi che facevate in cortile da piccoli, quali sono?
1: Le scorribande a rubare ciliegie, ma okay, bello,
0: ci sta,
1: ci
0: sta. Sì.
1: Poi tanti picnic in bicicletta sotto le belussere, io penso che siano le betulle, non lo so. E poi dice ci portavamo via quando facevamo questi picnic le carte, la radio.
0: Che bello!
1: Bello, mi piace.
0: Ecco, io adesso la farei quella roba lì, picnic
1: sì.
0: Sotto qualsiasi roba siano le belussere, mi va bene?
1: Va benissimo.
0: Portiamo, andiamo in bici, ci portiamo le carte, la radio, bello.
1: Un panino.
0: Sì, sì, sì, due birrette, anche perché l'età sì. Insomma è cambiata. E poi un riposino anche.
1: La mano scrive: ma quanti ricordi sulla mia stradina fino a sera a giocare con gli amici, a ruba fazzoletto, okay. Elastico, campanone, sì. E poi Napoleone di Chiara Guerra.
0: Le abbiamo chiesto spiegazioni e lei ci ha raccontato così.
2: È lunga da spiegare, praticamente si facevano tutti i cerchi col gesso per terra, cerchi distanziati uno dall'altro, grande e grandi cerchi, e dentro si metteva una lettera di una città, Napoli, Venezia, Milano, solo l'iniziale. Poi al centro si metteva una persona a scelta e gli altri tutti dentro i cerchi. Questa persona al centro diceva: Napoleone oggi dichiara guerra a Milano, e allora quello che era dentro al cerchio di Milano doveva scappare per non farsi prendere, ed era da morire dal ridere.
0: Che bello, senza poi neanche un vincitore alla fine, bello così, ci piace. 393 73 66 170 e il

0: porno porno. Allora, abbiamo finito il tempo, però io avrei voluto farvi raccontare della signora Nadai, di lei, delle fazioni, delle lotte intestine alla via e, yes, e insomma di cose per cui lei ancora odia delle persone del suo paese.
1: Ma no, per carità, odiare no, anche perché erano tutti mezzi parenti, però c'erano delle fazioni e ci sono state delle gare che sono durate giorni tra maschi e femmine. No, l'abbiamo superata questa cosa. Comunque noi donne abbiamo vinto tutte le gare.
0: Vedi che non ti credo e faccio bene. Ciao Ellie.
1: Ciao. Radio Bella e Monella.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali su Belle Monella apre ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Ma davvero due ore? Non possiamo fare tipo un'ora e mezza?
0: Ma se vuoi andartene già via durante la sigla, dopo. Sentiti libero di andare.
1: No, non posso perché adesso devo stare qui seduto, c'è la sigla.

0: Incredibile, ci siamo anche oggi, anche questo giovedì, che ormai sa già da weekend lungo, no? Perché sta per partire, qualcuno domani sicuramente si prenderà un po' di
1: già
0: ferie.
1: È arrivato
0: per
1: già
0: forza,
1: polemico.
0: C'è un bel weekend lungo, si ritorna mercoledì prossimo.
1: Beh, Paolo Zippo è già in ferie.
0: Sì. Grande Paolo, io non lo sapevo. Non volevo fare una battuta legale.
1: Evidentemente.
0: Ciao Paolo, non preoccuparti, dovrebbe essere già in partenza.
1: Anche
0: Paolo,
1: Monica.
0: Anche Monica, anche lei in partenza? Non lo sapevo. Comunque non importa questo, signori, un abbraccione forte forte forte, perché noi fra pochissimo.
1: Anche tu.
0: Non lo sapevo.
1: Sembrava.
0: Vi raccontiamo fra poco i titoli di notizie casuali, perché abbiamo già tirato sulla nostra ruota della fortuna, che abbiamo questa volta sgrafignato a Gerry Scotti.
1: No,
0: non ha accettato stavolta. Ha detto proprio mettete un The Wall.
1: Io non ho mai visto dire a Gerry Scotti no, però vabbè, evidentemente.
0: Però l'ha detto.
1: Nel frattempo però ritorno alla musica, c'è Giuliano Palma. Radio Bella e Monella. Tutta

0: ma non tutta la vita. No, non aspettiamo tutta la vita, aspettiamo giusto qualche istante, perché è il momento di girare la nostra ruota della fortuna per i titoli di notizie casuali.
1: Vai, giro, gira, vai, gira, vai, gira.
0: Eccola qua.
1: Attenzione,
0: sempre di più gira.
1: Siamo tanto forti, siamo potenti, ma calma. Eccolo qua.
0: Oh. Numero 32,5, prego.
1: Il titolo in questo momento è: Nicole Pallado compie 30 anni.
0: No, non te lo dico nemmeno chi, perché secondo me sbagliato. Sarà Nicole Palladio forse.
1: No, Pallado.
0: Pallado,
1: sì.
0: Esiste veramente?
1: Sì.
0: Salutiamo Nicole.
1: Non è che se esiste una parola di nome Palladio, allora tutti quanti nel mondo
0: tutti,
1: si possono chiamare Palladio.
0: Quanti, ragazzi?
1: Detto questo, compie 30 anni la casa a Padova. È un hotel boutique, dalla lavanderia all'arredo minimale di lusso fino alle tende distrutte dai gatti.
0: Posso dirti che questo titolo non ha né capo né coda, cioè il fatto che compia 30 anni cosa c'entra con la sua casa?
1: Auguri.
0: A Padova non ha senso, capito? E poi le tende distrutte, probabilmente è un suo post che loro hanno tentato di rielaborare, no, per raccontare. No,
1: cioè le immagini tendenzialmente dell'articolo potrebbero essere anche, ovvio, sì, che se volete leggervi l'articolo ve lo dovete andare a cercare.
0: Certo. Qualcuno ha intervistato Nicole Pallado all'alba dei suoi 30 anni.
1: Allora noi stiamo comunque tenendo tutti i titoli che vi diciamo,
0: certo,
1: e alla fine dell'anno faremo the best titolo of the year.
0: Secondo me qualche vincitore già potrebbe esserci passato.
1: Dici di già maggio?
0: Sì,
1: mamma mia.
0: Forza. Radio Bella e Monelli.

0: me, you and me, Biagio Antonacci qui su Radio Bella e Monella. È il momento della nostra seconda girata di giostra e no, di ruota della fortuna.
1: Beh, dai, è anche una giostra.
0: È anche una giostra.
1: I lillipuziani, sì, no, è un tagadà.
0: Ma non esistono, capito? Quello è il problema.
1: Ma questo lo dici tu.
0: Guarda come gira, guarda.
1: L'Australia non esiste, i lillipuziani, sì.
0: È vero, è vero.
1: Eccolo qua, attenzione amici.
0: Oh, che numero è?
1: Uno,
0: sempre basso.
1: Eleonor Casalegno compie 50 anni.
0: Oh.
1: Gli esordi, il flirt con Vittorio Sgarbi, l'amore per Ringo. Diventare mamma a 23 anni mi ha fatto crescere in fretta.
0: Ottimo.
1: E qui sembra che sia Ringo che dice questa cosa qua.
0: No, invece,
1: ma no, è Eleonor Casalegno. Volevo solamente.
0: Beh, in effetti il titolo l'ho fatto molto bene, complimenti. Da che articolo? Cioè, dove l'hai preso? Da
1: si dice non peccato, si ma non il peccatore. Nel momento in cui vincerà The Best Title of the Year, allora potremo dire anche. Faremo nomi e cognomi. Come disse.
0: Salutiamo Eleonor.
1: Ciao Eleonor. E ciao anche a tutti gli altri menzionati.
0: Ringo e Vittorio sono due.
1: Esatto, assolutamente.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: dimenticarsi alle 7 su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Ma non preoccupatevi, torniamo fra pochissimo. Non ci dimentichiamo di voi nemmeno alle 7. Fra poco, piccola pausa, ci siamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: cerco una ditta.
1: Facciamo stamattina
2: quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
1: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
3: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso
6: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Ma grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato i Te Giornalisti con Felicità Puttana,
2: Articolo 31, Guapa Loca,
1: e Lore Giovanotti, Questa è la mia casa.
2: Guapa Loca,
1: ma non fa così, dai.
2: Loca,
0: Bella e Monella,
2: o il gioco dell'oca. Ma ecco, amici, qua apriamo questa mezz'ora insieme a voi parlando di vacanze tra virgolette, cioè vacanze, nel senso, arriva il treno extra lusso che collegherà Roma a Istanbul.
1: Hai capito? Okay. Dove passa, perdonami, perché quindi, comunque deve passare, tutti i Balcani deve fare praticamente.
2: Sì, ma non solo, magari passerà anche altrove, farà una tappa a Tokyo, a Kyoto.
1: Ma perché deve fare? Ma come
2: ma
1: fai
2: perché
1: a fare?
2: No, ma non
1: perché,
2: puoi, ma tu lascia fare, immagina, vabbè, puoi, dicevano una volta. Sì. Arriva il Dolce Vita Orient Express.
1: Hai capito, okay? Storia.
2: Che è praticamente un itinerario esclusivo che promette paesaggi, sì, meravigliosi.
1: Meravigliosi.
2: Ok, proprio come te lo dicono loro, vedi, questo è un paesaggio meraviglioso.
1: Ma perché sono ubriachi?
2: Perché è un'esperienza da non sottovalutare. Dopodiché ci sarà design tutto italiano,
1: sì,
2: alta cucina, a un prezzo davvero viaggio di lusso in questo caso, certo, bisogna anche raccontarvelo. Pensato però per chi vuole trasformare lo spostamento in una vera esperienza.
1: Piccola critica a questo treno.
2: È arrivato il Ministero dei Trasporti.
1: Giustamente, no, non è arrivato il Ministero dei Trasporti.
2: Scusa, che dovenia.
1: No, nel ministro, ma da Roma, praticamente la novità è da Roma a Venezia, perché da lì in poi parte l'Oriente Espresso, quindi non è che sia una cosa così.
2: No. Però tu potresti anche farti una bella manciata di
1: perdonami,
2: cavoli
1: tuoi. Vabbè, non importa. Ma non vogliamo domandarvi questo, non vogliamo farvi fare delle critiche al 393-7366-170. Vogliamo domandarvi quale sarebbe il vostro viaggio da sogno.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: I Finlay, diventerei una star, dal 2006 su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 quale sarebbe il vostro viaggio da sogno, quello che magari non siete ancora riusciti a fare ma che ce l'avete sempre lì davanti a voi o nel cassetto.
1: Ci scrive lei: buon pomeriggio carissimi e grazie dei saluti notturni, tranquilla, ah, okay, anche bene. Oggi arriveranno. Il mio viaggio, quello ideale chiaramente, sarebbe la Nuova Zelanda con dei safari naturalistici, okay. Un sogno, ma chissà.
0: Beh, d'altronde ci può stare, la Nuova Zelanda è stata la terra dove hanno registrato la trilogia del Signore degli Anelli, sì. Credo anche lo Hobbit, perché comunque gli scenari
1: Hobbit, sì,
0: esatto,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Quindi insomma sicuramente ha dei paesaggi meravigliosi da visitare.
1: Beh, allora intanto non è impossibile, certo non devi essere terapeutista perché altrimenti
0: è l'Australia
1: difficile.
0: Che per loro non esiste,
1: ma devi fare scali in Australia, se sei terapeutista cosa fai?
0: No, fai il giro dall'altra parte.
1: Ma non credo proprio,
0: sì,
1: non credo
0: sì,
1: proprio.
0: Sì. Giri l'angolo, è come a Venezia, giri l'angolo e sei in Piazza San Marco. Giri l'angolo,
1: il mondo è come Snake, quindi sei...
0: Esatto,
1: continuano a girare, no? Basta andare dall'altra parte.
0: Così,
1: comunque ce la puoi fare, non è così distante. Quale sarebbe invece il vostro viaggio da sogno? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Da qualche anno mi

0: Ciao Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese, qui su Radio Bella e Monella, stiamo parlando del Dolce Vita Oriente Express.
1: Esatto, questo treno che andrà da Roma a Istanbul, un itinerario esclusivo che promette paesaggi, design italiano, cucina, tanta cucina italiana e un pezzo di viaggio totalmente basato sul lusso.
0: La domanda rimane sempre la stessa: quale sarebbe il vostro viaggio da sogno? Il numero, ragazzi, ormai ve lo devo ridire, certo che lo faccio, 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.